Son quattro le gatte che lappano al patto di metter le patte nel piatto.

0: La mattina incomincia, in piedi sopra al tetto, scalda la lingua al sole, spiata dal suo gatto. Quando la sente fatta, quando la sente cotta, allora in fretta e furia
1: se la rimette in bocca.

batte la fiacca, accuma una lumaca, consuma le giornate.

0: la luna spicca.
1: Gobba Levante!
0: La sua pasticca di tranquillante.

0: Tre chicchi di moca tritava il tricheco per fare il caffè. Lo vide la foca e disse:
1: che spreco! Due chicchi, non tre!

e raso al suolo. Su di un sasso mi consolo, all'assolo dell'assiolo.

Un pollo su un pullman in viaggio per Baden, avvolto nell'Oden, si sente nell'Eden. Sua moglie col rimel gli fuma le camel.

0: Ghiro, ghiro, tonto. Mi sbrigo e non son pronto, da Rovereto a Trento, la ruga sotto il mento, il rigo senza senso, il rogo in mezzo al campo, il campo pieno d'erba, da Rimini a Viserba.
1: Gora, gora, torba, il ghiro di Alapurga, da Bevagna a Foligno, si lagna il ghiro e io

0: Di Nicola Campogrande abbiamo ascoltato Cronache animali, pocket opera su testi di Toti Scialoia, voci Paola Roman e Silvia Testoni, complesso strumentale Toujours Ensemble, Michele Mo, Edmondo Tedesco, Marco Tardito, Gianni Nuti, Margherita Monnet, Marco Puxeddu.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Igor Stravinsky, L'uccello di fuoco, suite dal balletto, introduzione, danza dell'uccello di fuoco, variazioni, rondò delle principesse, danza infernale del re Kaschei, berceuse, finale, Boston Symphony Orchestra, direttore Seiji Ozawa.

Di Igor Stravinsky abbiamo ascoltato L'uccello di fuoco, suite dal balletto. Boston Symphony Orchestra, direttore Seiji Ozawa. Gioacchino Rossini, La gazza ladra, sinfonia. Chicago Symphony Orchestra, direttore Fritz Reinhardt.

Di Gioachino Rossini abbiamo ascoltato la sinfonia dalla Gazza Ladra, Chicago Symphony Orchestra, direttore Fritz Reiner. Johann Strauss, Il pipistrello, aria di Arlette, Mein Herr Marquis, soprano Linda Campanella, Orchestra Sinfonica della Valle d'Aosta, direttore Emanuel Siffert.

Di Johann Strauss, da Il Pipistrello, abbiamo ascoltato l'aria di Arlette, Mein Herr Marquis, soprano Linda Campanella, orchestra sinfonica della Valle d'Aosta, direttore Emanuel Siffert. Gioachino Rossini, duetto buffo di due gatti, Elisabeth Schwarzkopf e Victoria de Los Angeles, soprani, al pianoforte Jerry Moore.

Di Gioachino Rossini abbiamo ascoltato il duetto buffo di due gatti, Elisabeth Schwarzkopf e Victoria de Los Angeles, soprani, al pianoforte Jerry Moore. Jacques Offenbach, da Orfeo all'Inferno, duetto della Mosca. Euridice, Nathalie Dessay. Giove, Laurent Nourry. Orchestre de l'Opéra National du Lyon e Orchestre de Chambre de Grenoble, sotto la direzione di Marek Minkowski.

0: Da Orfeo all'Inferno di Jacques Offenbach abbiamo ascoltato il duetto della Mosca, Euridice Nathalie Dessay, Giove Laurent Nori, orchestra dell'Opera Nazionale di Lione e orchestra da camera di Grenoble, direttore Marc Minkowski. Abbiamo trasmesso Nel mondo animale.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Innamorati tragici. Piotr Ilyich Čajkovskij, Francesca da Rimini. Questa composizione di Čajkovskij è ispirata al canto quinto dell'Inferno di Dante, ma anche alle illustrazioni di Gustave Doré per il poema di Dante Alighieri, La Divina Commedia. La composizione è divisa in tre parti che si susseguono senza soluzione di continuità. La prima parte ha come protagonista la tempesta, il vortice che trascina incessantemente i dannati. La seconda parte è dedicata al tragico racconto di Francesca. La terza ed ultima parte riprende simmetricamente, sebbene in modo quasi completamente diverso, la prima. Orchestra della Radio di Mosca, direttore Gennady Rozdestvenskij.

di Piotr Ilich Čajkovskij abbiamo ascoltato Francesca da Rimini, orchestra della Radio di Mosca, direttore Gennady Rozdestvensky. Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, dice Francesca. Questi versi sono ripresi da Gioachino Rossini nell'atto terzo dell'Otello. Li canta il gondoliere sotto la finestra di Desdemona. Questo lamento del gondoliere è ripreso da Franz Liszt nella sua canzone, inserita negli Années de pèlerinage, secondo volume, Pensando a Venezia. Pianista Lazar Berman.

Et Franz Liszt, da Supplément aux années de pèlerinage, secondo volume, Italie, abbiamo ascoltato Gondoliera e Canzone, pianista Lazar Berman.

suono e la voce. Suoni diversi. Dante Alighieri. La Divina Commedia. Inferno. Canto quinto. Incontro di Dante con Francesca. Siede la terra dove nata fui, sulla marina dove il Po discende per aver pace coi seguaci sui. Amor, che al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, che a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacersi forte che, come vedi, ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte. Caina attende chi vita ci spense. Queste parole d'allor ci fur porte. Da ch'io intesi quelle anime offense chinai il viso. E tanto il tenni basso finché il poeta mi disse: che pense? Quando risposi cominciai: oh lasso, quanti dolci pensier, quanto disio menò costoro al doloroso passo. Poi mi rivolsi a loro e parlai io, e cominciai: Francesca, i tuoi martiri a lagrimar mi fanno tristo e pio. Ma dimmi, al tempo dei dolci sospiri, a che e come concedette amore che conosceste i dubbiosi desiri? Ed ella a me: nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria. E ciò sa il tuo dottore. Ma se a conoscer la prima radice del nostro amor tu hai cotanto affetto, farò come colui che piange e dice: noi leggevamo un giorno per diletto di Lancialotto come amor lo strinse. Soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso. Ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso esser baciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Quel giorno più non vi leggemmo avante. Mentre che l'uno spirto questo disse, l'altro piangeva, sicché di pietade io venni men, così come io morisse, e caddi come corpo morto cade.

Piotr Ilich Tchaikovsky. Romeo e Giulietta. Ouverture fantasia da Shakespeare. Boston Symphony Orchestra. Direttore Claudio Abbado.

di Piotr Ilyich Tchaikovsky abbiamo ascoltato Romeo e Giulietta, ouverture fantasia da Shakespeare, orchestra Boston Symphony, direttore Claudio Abbado. Hector Berlioz, Romeo e Giulietta, sinfonia drammatica opera 17. Scontro e tumulto, intervento del principe. Romeo da solo, malinconia. Rumori in distanza e musica di danze. Scherzo, la regina Mab. Scena d'amore, notte, giardino dei Capuleti. Romeo alla tomba dei Capuleti, invocazione. Risveglio di Giulietta. Gioia, disperazione. Agonia e morte dei due innamorati. Chicago Symphony Orchestra, direttore Carlo Maria Giulini.

0: Di Hector Berlioz abbiamo ascoltato Romeo e Giulietta, Sinfonia Drammatica Opera 17, Chicago Symphony Orchestra, direttore Carlo Maria Giulini. Abbiamo trasmesso Innamorati Tragici.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondi Aria SAI.

RNC Note di Classica. Johannes Brahms, secondo movimento, adagio affettuoso, dalla sonata numero 2 in fa maggiore, opera 9, per violoncello e pianoforte. Dario De Stefano, violoncello. Maurizio Barbaro, pianoforte.

Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla sonata numero 2 in Fa maggiore, opera 9, per violoncello e pianoforte. Dario De Stefano, violoncello. Maurizio Barbaro, pianoforte. RNC, note di classica. Wolfgang Amadeus Mozart, quarto movimento, allegretto con variazioni, adagio, allegro, dal quintetto per clarinetto e quartetto d'archi in La maggiore K581. Gervase Depailler, clarinetto. Amadeus Quartet, Norbert Breining e Sigmund Nissel, violini. Peter Schidloff, viola. Martin Loffet, violoncello.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il quarto movimento dal quintetto per clarinetto e quartetto d'archi in la maggiore K581. Gervase de Payet, clarinetto. Amadeus Quartet. Norbert Breining e Sigmund Nissel, violini. Peter Schidloff, viola. Martin Loffet, violoncello. Note di classica. Antonín Dvořák, quarto movimento, allegro ma non troppo, dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, opera 88. Orchestra Bayerischen Rundfunks, direttore Raphael Kubelik. Registrazione dal vivo.

Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato il quarto movimento dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, opera 88. Orchestra Bayerischen Rundfunks, direttore Raphael Kubelik. Registrazione dal vivo. RNC, note di classica.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Il programma Ogni finestra una canzone comincia anche oggi con un cordiale saluto e un benvenuto da parte di Aldo. Un cordiale saluto e buon ascolto di queste che sono le canzoni e le musiche che ci portano a tanti e tanti anni fa. La sigla ci invita, la radio ci invita e so che molte ascoltatrici e ascoltatori amano e aspettano questo programma per le canzoni e la musica del tempo passato. Canzoni e musiche che ci ricordano quello che è stata la grandezza della musica italiana ed internazionale, non solamente del giorno d'oggi ma di tanti anni fa. E per far questo abbiamo anche le incisioni grammofoniche. Un ascoltatore da Cuneo, il signor Bruno, che saluto, ha chiesto di ascoltare dei brani orchestrali con voci di coro, eccetera. Ho pensato allora di aprire il programma di oggi con Puccini, da Madame Butterfly, il coro a bocca chiusa, eseguito però in forma di musica leggera da James Last e la sua orchestra. Il benvenuto ce la dà questa splendida orchestra e questo ottimo musicista.

Ho aperto il programma di oggi per far contento, spero, il signor Bruno da Cuneo, che voleva un brano. E sì, il coro era un po' di vocalizzo e un po' a bocca chiusa, per così richiedeva il brano che ho messo in onda. Infatti il titolo è Coro a bocca chiusa da Madame Butterfly di Giacomo Puccini. Abbiamo ascoltato James Nass, la sua orchestra e il suo coro per questa canzone. Una ascoltatrice da Torino, che abita però nelle zone di Cuneo, ha richiesto la voce di Wanda Osiris. Wanda Osiris la possiamo ascoltare in una canzone di Ravasini, il titolo Un po' di luna.

Era un brano di Ravasini e la delicatissima voce di Wanda Osiris in questa interpretazione. L'abbiamo ascoltata, Wanda Osiris, in questo brano dal titolo Un po' di luna. Mi ricordo che qualche ascoltatore dice anche di mettere in onda con la parola anche di che radio stiamo trasmettendo. Siamo sintonizzati tutti quanti, non solamente sulle canzoni, sulla voglia di ascoltare musica del tempo passato e perché no anche incisione a 78 giri, siamo sintonizzati su radio RNC, R come Roma, N come Napoli, C come Como. La voce di Adolfo Ferrini per una incisione della Patè si farà compagnia per il prossimo brano, una canzone di Spina, Lindi e Zuccoli. Canzone sincera, una canzone a tempo di tango. L'orchestra è diretta dal maestro Mignone e il cantante, come ho detto, è Adolfo Ferrini.

0: provar la donna sentita sineggiarà.
1: Era la voce di Adolfo Ferrini per una incisione a 78 giri della Pathé. Adolfo Ferrini, una canzone che aveva per titolo Canzone Sincera. La direzione dell'orchestra era del maestro Mignone. Un ascoltatore vorrebbe la voce di Teddy Reno. Lo accontento anche con la trasmissione di oggi con Venticello de Roma.

Di Reno ha eseguito la canzone dal titolo Venticello de Roma, e dopo queste canzoni romantiche qualche canzone è un po' più allegra. Vogliamo ascoltare una canzone forse con la voce di Nino Mara e accompagnamento di orchestra. Di Lazzaro e Cherubini hanno composto una canzone che è stata incisa per la Ultrafon da Nino Mara. Il titolo Elisabette, incisione quindi grammofonica.

nel paradiso di Hollywood. Un giorno andò laggiù Elisabetta, una grande star del cinema, divenne là per là Elisabetta. E la folla al cinema sonoro, tutta in coro le cantò così: Elisabetta, Elisabetta, bella bambolina.

0: Vederla faticata diede un rito la verità. Elisabetta, Elisabetta, sei regina dell'antichità.
1: Abbiamo ascoltato una canzone da Sit Transit, Gloria Mundi, così passa la gloria del mondo. Abbiamo ascoltato una incisione della Ultrafon, Elisabetta, una canzone interpretata da Nino Mara con accompagnamento di orchestra per la composizione di Lazzaro e Cherubini. La voce di Achille Togliani ci farà compagnia adesso in una canzone di Estrelle e Franchini. Possiamo mettere in onda la canzone che ha per titolo Cantano Cielo e mare.

Estrella e Franchini sono stati i compositori di questa canzone che abbiamo ascoltato dalla voce di Achille Togliani, Fra Cielo e Mare. E Fra Cielo e Mare vogliamo ascoltare la splendida voce di Tina Allori e in una canzone molto nota e famosa, il titolo Ma l'amore no.

abbiamo ascoltato, ma l'amore no. La voce che abbiamo messo in onda era quella di Tina Allori, una delle canzoni più famose e più note del repertorio del tempo passato. Ascoltiamo adesso la voce di Aldo Donà con orchestra diretta dal maestro Migliardi in una incisione del 1950, una canzone che ha per titolo Solo Jazz. D'Arena e Testoni hanno composto il brano che stiamo per mettere in onda, 1950, e quindi anche questa una incisione dal grammofono.

Incisione dal 1950 e solo jazz con la voce di Aldo Donà. Il nostro programma prevede adesso nella scaletta una canzone composta da Di Celli e Testoni. Mario Consiglio con la sua orchestra accompagna per questo tempo moderato il cantante Crivel. Il titolo della canzone che vogliamo mettere in onda è una canzone allegra dal titolo Cara Giuseppina.

0: ha fatto abbastanza epoca la frase «Ci rivedremo alla stagione dei fiori» ed era inserita in questa canzone dal titolo «Cara Giuseppina». Di Celli e Testoni hanno composto questo tempo moderato. Il canto era affidato a Crivel, Mario Consiglio e la sua orchestra melodica. Incisione della Columbia come la prossima, e l'incisione della Columbia però non sarà una canzone, ma sarà una serenata, una scenetta tipica triestina da Angelo Cecchelin. Interpreti sono Angelo Cecchelin e Iole Silvani. Ascoltiamo questa incisione dal titolo La veglia al morto, La veglia al morto, e terminiamo, anche se c'è di mezzo il morto, con tanta allegria e morbin triestino.
1: Toni mio, Toni mio, cosa te l'hai fatta? Lasciarmi così solo al mondo, morire proprio oggi che in piazza della banda i sfoghi artificiali.
2: Buongiorno comare, sono venuto a buttare l'acqua santa al povero Tonin.
1: Compare mio, che disgrazia.
2: Disgrazia, sì, ma per i osti.
1: È morto come un pulisin. Ieri sera, prima di morire, è megati da drium stival.
2: Sei stivaino che correva più, dunque.
1: E poi il megadito, le sue ultime volontà.
2: Lo ne dici, comare, cosa che ha detto, poveretto?
1: E il megaccia amavi sin il suo letto, e con quel poco di fianche che restava il gadito. Andare mengo tutti, e false forza.
2: Oh, povero Tonin, che Dio che brassi l'anima. Se volevamo così bene, in 25 anni che ieri amici, mai, mai un piccolo contrasto, mai un piccolo fatto in là, sì, una volta sola, oh ben, per una piccola questione d'esago il mega sniacca un susin sotto l'occhio, ma del resto...
1: Mai niente, ieri sempre come do fratelli.
2: Un'altra volta poi il mega ciappacca regate che quasi mi schisse il cervello, ma del resto...
1: Gli era una buona creatura.
2: Un'altra volta poi il mega tiradrillo, la pignata piena di acqua boiente, causa quel pisigon che gli ho dato a lei sotto le cotole, la si ricorda, no? Ma del resto...
1: Ma cosa la vuol? Gli era tanto generoso, benedetto, con
2: generoso?
1: Lei.
2: Altro che... Mai mi dimenticherò quella cortelata che il megrano ai fianchi, dicendomi, piuttosto le darghe da un altro, te la dago ti. Ciao! 8 mesi d'ospedale ho fatto.
1: E soprattutto nei stolierra. E si ricorda chi 4 anni che ha fatto in galera a Capodistria? Ben, in quei 4 anni...
2: Non la porta via neanche la chiave della cella. Insomma, dai, mai poco non portava via,
1: oh,
2: mai.
1: E che aveva un carattere, un fiettino nervosetto. Per esempio, prima di sposarmi, il gavaria pagato 100 lire per avere una ciocca di mi biondi capelli. Ma invece dopo sposato se vedeva nel che venne la minestra e spaccava tutto.
2: Ma veramente comare, di cosa sei morto?
3: Di troppo bever, benedetto.
2: Troppo bever? Ma come troppo bever? Sino che bastava mai, beveva tutto.
1: Ma la se pensi che per bever e ha venduto perfino le careghe.
2: E va a vendere le careghe per tenere in piedi la famea. Insomma dai, è quasi un ben che sei morto.
1: Ma la fassi conto. Oh!
2: Dai, comare, non si fatti coraggio, non si fatti, non la staghi cigar così forte, se no il morto si stufa, si dimissa, si alza e poi va in cimitero a pie.
1: La sappi, compare, la bevi un gotto di vigna alla salute del morto, già a queste occasioni le capita de raro.
2: Oh, comare, brava, così andiamo d'accordo, e poi una piccola cantadina.
1: Ma che pare che se possi, e posso dire al povero morto?
2: Non la restò che badar, e gli era sordo, poi gli era vivo, che Dio che brassi l'anima, figuriamo se adesso poco c'è morto.
1: Allora bevo un gotto anche me, e stacca Tonini.

0: del foro morto.
1: Bravo,
2: la radio invita a te,
3: la radio invita a te,
4: la radio invita a voi che ci ascoltate,
3: vecchi amici, amici d'oggi e di domani,
5: a tutti la speranza regaliamo,
4: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
6: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
7: Aldo che poggia la ascoltatrice e ascoltatore, un cordialissimo saluto, come vi è dato il benvenuto, ci congediamo da voi, ci congediamo però vi ricordo che questa è la radio RNC, un programma che va in onda tutti i giorni, due volte al giorno, al mattino e poi in replica. Un cordiale saluto da parte nostra, di tutti noi della radio, una risentirsi alle prossime puntate di tutti i giorni con le tante incisioni ancora a 78 giri, canzoni, musiche di tanti anni fa. Aldo vi saluta e vi dà appuntamento a domani.
8: RNC, Torino e provincia, 107.400, Cuneo e provincia, 107.300.
9: RNC, notte di classica. Gustav Mahler, quarto movimento, Sehr behaglich, molto piacevole, dalla sinfonia numero 4 in sol maggiore. Testo La vita celestiale da Il corno magico del fanciullo, raccolta di canti popolari e poesie di Achim von Arnim e Clemens Brentano, soprano Edith Matis, orchestra filarmonica di Berlino, direttore Herbert von Karajan.

0: Di Gustav Mahler abbiamo ascoltato il quarto movimento dalla Sinfonia numero 4 in Sol maggiore, soprano Edith Mathis, Orchestra Filarmonica di Berlino, direttore Herbert von Karajan.
1: RNC presenta

0: avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.
1: Dicono che un bambino piccolo non ci veda. Però mentre tenevo in braccio la piccola Ginevra, che sonnecchiava beatamente, lei ha aperto gli occhi improvvisamente e mi ha guardato. Vi confesso che non c'è nulla di più straordinario di due occhi che ti si aprono davanti in tutta la loro profondità, capaci di ferirti con quella lama di luce che da essi si sprigiona. Quella creaturina piccolissima mi ha guardato dritto negli occhi e mi sono sentito assalire da un profondo senso di inadeguatezza. Messo a nudo da quell'esserino inerme, letteralmente attraversato da quegli occhi di un colore ancora non definito, così piccoli eppure così penetranti, disarmato da quel misto di fiducia e incoscienza che è proprio dei bambini, mi sono sentito messo all'angolo, stanato nel mio comodo nascondiglio e letteralmente costretto a fare i conti con quel bambino che è in me e mi ostino a ignorare, a trascurare, come fosse un capitolo della vita ormai superato. I bambini infatti sono esseri fragili, bisognosi di cure, di attenzioni, incapaci di provvedere da soli alle proprie necessità. Tutte cose che il mondo considera debolezze, da cui tenersi debitamente a distanza. Eh già, perché la debolezza fa paura, spaventa, paradossalmente, più della forza. Dipendere è socialmente squalificante. La fragilità è considerata mortificante, al punto da fare di tutto per apparire quello che non siamo. Quante maschere indossiamo nel corso della nostra vita per compiacere gli altri, per essere come gli altri ci vorrebbero. Ma arriva il tempo in cui, nel segreto della nostra stanza, le maschere cadono insieme a ogni forma di rigidità e di autocontrollo imposti. I bambini sono fragili, ma veri. Non sono capaci di mentire sui propri sentimenti. Crescendo, però, li si educa a non mostrarsi fragili davanti agli altri, a non piangere in pubblico, a non mostrarsi deboli e insicuri perché l'altro non ne approfitti per colpirli. I bambini ci obbligano a scendere, ad abbassarci alla loro altezza. Esattamente il contrario della logica del mondo, il quale vuole farci credere che è più grande chi sta più in alto. E così ci ritroviamo a sgomitare, a farci la guerra gli uni gli altri per ottenere un posto più in alto al lavoro e nella società, perché più si sta in alto più si è visti, diventando magari icone di bellezza, di successo, di forza, vite perfette da invidiare e desiderare. Ma sappiamo bene che è un grosso inganno, perché non esistono vite perfette e invidiabili, ma piuttosto uomini e donne come noi, spesso più soli e più tristi, che basta un nulla e perdono la loro popolarità. Perché finiti i palcoscenici e i riflettori, come anche i vertici da scalare e i salotti in cui esporre la propria immagine, ci si ritrova a fare i conti con il buio che abbiamo creduto di poter tenere a bada o ignorare, ma che quando meno ce l'aspettiamo è capace di venir fuori con tutta la sua forza e risucchiarci, trascinarci via con sé. Quando hai visto un bambino e l'hai tenuto in braccio, ti senti obbligato nei suoi confronti e nei confronti di quel bambino che è in te e che non è mai cresciuto, che sta lì, in un angolo del cuore, per ricordarti che niente è più bello dell'essere leggeri e liberi, del non vergognarsi di avere bisogno, che niente vale come l'essere pienamente se stessi. E le cose più importanti, quelle che contano davvero e per le quali vale la pena scommettere la propria vita, nessuno potrà mai insegnartele. Non esiste scuola o libro che possa sostituirsi a te, all'intraprendenza e all'incoscienza di uscire in mare aperto, di allontanarsi dai sentieri già battuti dagli altri, per trovare la propria strada. E solo provando e riprovando, cadendo e rialzandosi, procedendo per tentativi e regalandoti la possibilità di sbagliare, potrai trovarla. Scoprirai così che gli errori non vanno cancellati, come in un compito a scuola, ma vanno tenuti in considerazione, perché se anche non è bello fallire, È necessario per imparare a conoscerci e sapere davvero chi siamo. Perché alcuni avvenimenti della vita, alcune esperienze che non avremmo mai voluto fare, si comprendono solo da una certa distanza e solo il tempo potrà rivelarci quanto sono state importanti per noi. Così un ginocchio sbucciato, un brutto voto, una delusione cocente o una separazione subita che avevi vissuto come una tragedia e percepito come la fine del mondo, potrà essere invece un nuovo inizio, un nuovo corso della tua esistenza. Imparerai che le cose importanti, tutto quello che basta per essere felici, stanno dentro una mano da afferrare con fiducia. Ma non dimenticare mai che il cammino è il tuo e nessuno può sostituirsi a te. Che la vita è troppo corta per essere egoisti, tristi o arrabbiati troppo a lungo. Che per quanto la vita sia una, non devi precluderti la possibilità di viverne tante in una sola. Quel bambino che è dentro di noi e che spesso ignoriamo, dimentichiamo di avere, viene fuori ogni volta che ridiamo forte senza un apparente motivo, che facciamo qualcosa senza ragionarci troppo sopra, quando ci incantiamo e ci lasciamo stupire ancora dalle cose semplici che popolano il nostro quotidiano, quando non ci vergogniamo di chiedere un abbraccio o una carezza, di essere gentili e rassicuranti con noi stessi e con gli altri, di credere nelle persone e di fidarci ancora. Ma che cos'è che ci fa così paura del tornare bambini? E perché Gesù lo pone addirittura come condizione per entrare nel regno? Credo che la ragione della nostra paura stia nel fatto che i bambini ai tempi di Gesù, come pure ancora oggi in tante parti del mondo, contavano e contano poco o nulla. E ci ostiniamo a credere che solo se conti agli occhi degli altri sei qualcuno. Se hai potere, successo o denaro, sarai tenuto in considerazione e magari ossequiato e temuto. Gesù, invece, incamminato verso Gerusalemme, dove sarebbe stato consegnato nelle mani degli uomini per essere crocifisso e risorgere dopo 3 giorni, non esita a smontare ogni mania di grandezza e corsa alla poltrona da parte dei discepoli, pronunciando parole pericolosamente diverse e accompagnandole con un gesto inequivocabile. Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti, il servitore di tutti. E preso un bambino lo pose in mezzo a loro, abbracciandolo. Che Gesù fosse strano era noto, ma adesso aveva persino la pretesa di invertire l'ordine delle cose, di mandare in frantumi la più antica e radicata logica esistente tra gli esseri umani. Mentre lui si ostinava a ripetere che sarebbe andato a morire a Gerusalemme, che era venuto a dare la vita per tutti, i suoi non facevano altro che discutere su chi tra loro fosse il più grande. Povero Gesù, fiato sprecato, diremmo noi. Ma lui non si rassegna alla sordità incallita dei discepoli e pone un bambino al centro, lo abbraccia e ribadisce: chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me. E chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato.

Rosario Tronolone ha proposto: «Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi». Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

0: pulsante radio dentro. RNC in blu.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e dall'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Frédéric Chopin. Tre mazurche, opera 50. Numero 1 in sol maggiore, numero 2 in la bemolle maggiore, numero 3 in do diesis minore. Pianista Nikita Magalov. Registrazione del 1957.

Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato tre mazurche, opera 50, numero 1 in sol maggiore, numero 2 in la bemolle maggiore, numero 3 in do diesis minore. Pianista Nikita Magalov. Registrazione del 1957. Note di classica. Franz von Suppe. Mattino, meriggio, sera a Vienna. Orchestra Filarmonica di Berlino. Direttore Herbert von Karajan. Registrazione del 1969.

di Franz von Suppé abbiamo ascoltato Mattino, Meriggio, Sera a Vienna. Orchestra Filarmonica di Berlino. Direttore Herbert von Karajan. Registrazione del 1969. RNC. Note di classica. John Field, notturno numero 17 in Mi maggiore, Bart van Oort, forte piano.

0: Di John Field abbiamo ascoltato il notturno numero 17 in Mi maggiore, Bart Van Oort, fortepiano.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Piotr Ilich Čajkovskij, trio in La minore, opera 50. Dal secondo movimento ascolteremo tema andante con moto, variazione ottava, fuga allegro moderato, variazione nona, andante flebile ma non tanto, variazione decima, tempo di mazurka, variazione undicesima, moderato. Trio Archè, Francesco Cipolletta, pianoforte, Massimo Marin, violino, Dario De Stefano, violoncello.

di Piotr Ilyich Čajkovskij, dal trio in La minore, opera 50, secondo movimento, abbiamo ascoltato il tema e le variazioni dal numero 8 al numero 11. Trio Archè, Francesco Cipolletta, pianoforte, Massimo Marin, violino, Dario De Stefano, violoncello. RNC, Note di Classica.

RNC Note di classica. Emmanuel Chabrier, Souvenir de Munich, per pianoforte a quattro mani. Pantalon, été, poule, pastourelle, galop. Pianisti Bruno Canino e Antonio Ballista.

di Emmanuel Chabrier abbiamo ascoltato Souvenir de Munich per pianoforte a quattro mani. Pianisti Bruno Canino e Antonio Ballista. RNC Note di classica. Domenico Cimarosa, quartetto numero 4 in fa maggiore per oboe, violino, viola e violoncello. Paolo Pollastri, oboe. L'arte dell'arco, direttore Federico Guglielmo.

Di Domenico Cimarosa abbiamo ascoltato il quartetto numero 4 in fa maggiore per oboe, violino, viola e violoncello. Paolo Pollastri, oboe. L'arte dell'arco, direttore Federico Guglielmo. RNC, Notte di Classica. Ludwig van Beethoven, Marcia turca da Le rovine di Atene, opera 113, e Rondò a capriccio in sol maggiore, opera 129, La rabbia per un soldino perduto. Pianista Gianluca Cascioli.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Michelino Comunità. In collegamento dalla parrocchia Maria Regina Mundi di Michelino, trasmettiamo la Santa Messa presieduta da Don Edward. Oggi, 26esima domenica del tempo ordinario, Gesù interroga ciascuno di noi. Diciamo sì a Dio solo a parole oppure realizziamo senza clamore e umilmente la sua volontà? Oggi ricorre la giornata del migrante e del rifugiato. In questa messa ricordiamo i defunti segnati sul cartellone in fondo alla chiesa. Ed ora accompagniamo l'ingresso del celebrante con il canto 682 del libretto rosso, Noi canteremo Gloria a te.

nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, siamo qui radunati oggi, questa festa, festa domenicale, per dare lode e gloria a Dio, ma siamo qui anche per presentare al Signore i nostri desideri, i nostri progetti. Siamo qui per chiedere il suo aiuto perché possiamo vivere la nostra vita con fede. Ma siamo qui anche per chiedere perdono a Dio per le nostre colpe, i nostri peccati, chiedere perdono a Dio per le nostre fragilità e debolezze. E allora, all'inizio di questa celebrazione, diciamo insieme: confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà.

pace intera agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Preghiamo. O Dio, che riveli la tua onnipotenza, soprattutto con la misericordia e il perdono, continua a effondere su di noi la tua grazia, perché affrettandoci verso i beni da te promessi, diventiamo partecipi della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: voi dite, non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, casa di Israele, non è retta la mia condotta, o piuttosto non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, e a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. Se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse. Egli certo vivrà e non morirà. Parola di Dio.

Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri, guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Io spero in te tutto il giorno.

Ricordati, Signore, della Tua misericordia e del Tuo amore che è per sempre. I peccati della mia giovinezza e le mie ribellioni non li ricordare. Ricordati di me nella Tua misericordia, per la Tua bontà, Signore.

Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta, guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, se c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto, frutto della carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti d'amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Parola di Dio.
1: Andiamo.

0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: sì, signore, ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Risposero: il primo. E Gesù disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non li avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece li hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da crederli. Parola del Signore. A chi sta parlando Gesù? Dal punto di vista storico, Gesù parla ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo. E adesso, oggi, a chi sta parlando? Sta parlando a tutti quelli che si credono giusti, a posto, che sanno sempre ciò che Dio vuole o non vuole. Sta parlando a quelli che hanno la sensazione di avere la verità in tasca e la sanno più lunga degli altri. A tutti questi sta parlando Gesù oggi. Però Gesù oggi parla anche a me, parla anche a voi. Lo fa con questa parabola che abbiamo sentita, questa parabola dei due figli. E Gesù perché ci parla? Ci parla perché ci vuole bene, perché ci ama. Abbiamo sentito in questa parabola che c'è questo uomo che aveva due figli. Vedete, Dio è padre, che ha dei figli, che siamo noi. Si rivolge al primo e dice: figlio, va a lavorare nella vigna. Gesù usa questa immagine agricola, però dobbiamo capirla bene. Cos'è la vigna? La vigna è la nostra quotidianità, è la nostra giornata. E in che cosa consiste il lavoro? Consiste nel fare tutte le cose che dobbiamo fare, attenzione, nel miglior modo possibile. Ma sempre come cristiani, nella traccia del Padre nostro che conosciamo a memoria. Lavorare nella vigna e santificare il nome di Dio e dare a Dio l'attenzione, l'amore che si merita, la nostra preghiera quotidiana. E poi nella vigna dobbiamo vivere da fratelli. La nostra vigna è fatta di tanta gente che vive con noi, che incrociamo sul nostro cammino. La vigna è fatta di relazioni. Certamente lavorare nella vigna richiede un certo coraggio e un certo impegno. Il primo figlio dice: io non voglio. È il figlio che se ne va per conto suo. Deve fare altre esperienze, deve soddisfare le sue esigenze. Vedete, questo primo figlio è in ognuno di noi. Questo primo figlio dice: non ho voglia di impegnarmi, non ho voglia di perdonare, non ho voglia di guardare gli interessi altrui. L'avete mai pensato questo? Certamente sì. Non ho voglia di guardare gli interessi altrui. Poi questo figlio cosa fa? Si accorge che così non va da nessuna parte perché è sempre più scontento e allora torna a casa, torna in sé. Vedete, un no che diventa un sì. Un no che diventa un sì. Poi abbiamo sentito, c'è il secondo figlio. Vai a lavorare nella vigna. Sì, sì, certo. Poi continua a fare i propri comodi. E anche questo secondo figlio è presente dentro di noi. Ah, sì, sì, ha proprio ragione il Vangelo. Se tutti lo vivessero, se tutti andassero a messa, ma nella vigna ci vada qualcun altro a lavorare. Abbiamo sentito San Paolo che dice: abbiate in voi gli stessi sentimenti di Gesù. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. E qui pensiamo al ragionamento, no, che a volte ci viene presentato. Ah sì, sì, sia il Vangelo sia la messa, in particolare per quella messa che c'è uno che predica bene, che predica in modo che a me piace. Va tutto bene perché io possa continuare ad essere avaro, ad essere superbo, pieno di me, pieno di vanagloria. Vive in me questo secondo figlio. E qui Gesù diventa tagliente. Attenti, dice Gesù, che i pubblicani e le prostitute vi passano avanti. Non perché i pubblicani e le prostitute siano modelli di vita, ma perché sanno benissimo di non essere giusti e di avere bisogno di tanta pietà e misericordia. Noi sentiamo dentro di noi che abbiamo bisogno di misericordia. Quando siamo di fronte a uno scandalo, cosa faccio? Mi fermo a guardare lo spettacolo? Mi fermo a sentire quello che dicono i giornalisti? No, prego per lui, prego per quella persona. E poi subito mi guardo allo specchio e scopro che anch'io tanto bisogno di misericordia e di perdono. Vedete, cari fratelli e sorelle, nella vigna si sta così. Signore, regalaci i tuoi sentimenti. Te lo chiediamo in questa Eucaristia per noi e per tutti. Donaci i tuoi sentimenti. E insegnaci a guardare il prossimo come qualcuno che è sempre migliore di me, perché mi insegna sempre qualcosa. Sia lodato Gesù Cristo. Ed ora insieme professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito, figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, e salito al cielo siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, Gesù Cristo ci ha rivelato il volto amorevole e paterno di Dio. Eleviamo ora a Lui la nostra fiduciosa preghiera. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore.
1: La Chiesa cammini nella comunione e si rivesta sempre, sempre più degli stessi sentimenti di Cristo. Segua il suo esempio e non si stanchi mai di soccorrere l'umanità ferita. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: I responsabili del bene pubblico si impegnino a promuovere leggi che rimuovano dalle strutture sociali tutto ciò che è ingiusto, per garantire una vita più dignitosa a chi è in difficoltà. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Signore, concedi pace e libertà ai popoli. Custodisci e proteggi quanti subiscono violenza nella loro patria. E se sono costretti a lasciare le loro terre, incontrino non indifferenza, ma premurosa accoglienza. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Oggi ricordiamo San Vincenzo De Paoli. Signore, ti preghiamo per tutte le consorelle e i confratelli che nell'arco degli anni hanno donato il loro tempo per sostenere le famiglie in difficoltà della nostra comunità. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Signore Gesù, ti preghiamo per il defunto di questa settimana, Marino Salvatore. Accoglilo tra le tue braccia misericordiose e dona lo spirito di consolazione ai familiari. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore. O Padre, che offri rifugio ai poveri e ai sofferenti, accogli la nostra preghiera, purificala ed esaudiscila secondo il sapiente disegno della tua bontà. Per Cristo nostro Signore.

magari

0: Ed è così consigliere di Dio verso la tua volontà abbiamo ricevuto questo libro per avere la presentiamo a te perché diventi più donna di salvezza. Benedetto nel secolo del Signore, umile e pentita, luce il Signore e sia da di tutto il
1: pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.

accogli, Padre misericordioso, i nostri doni e da questa offerta fa scaturire per noi la sorgente di ogni benedizione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, unite agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce, l'inno della tua gloria.

0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui, convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Vincenzo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ed ora ci rivolgiamo a Dio nostro Padre con la preghiera che Gesù ci ha insegnato e diciamo con fede: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri cuori e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non mi sono degno di partecipare alla sua festa, ma di soltanto una parola e io sarò.

Preghiamo. Questo sacramento di vita eterna ci rinnovi, o Padre, nell'anima e nel corpo, perché annunciando la morte del tuo Figlio partecipiamo alla sua passione per diventare eredi con lui nella gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Ed ora qualche avviso: domenica 4 ottobre ci sarà il primo appuntamento delle officine di comunità. Le officine sono momenti di incontro che le parrocchie di Nichelino offrono a tutti per condividere il percorso della comunità cristiana in un clima di fraternità e confronto. Possono partecipare tutti, singolarmente o in famiglia. In questo primo incontro proponiamo una camminata da Nichelino a Stupinigi. L'appuntamento è alle ore 14 nel parcheggio dell'ASL di Debuchet. Ci si sposterà a piedi fino a Stupinigi, quindi sono consigliate scarpe comode per passare su stradine di campagna. È previsto un momento in chiesa a Stupinigi di ascolto e confronto e presentazione dei cenacoli. Rientro previsto poco dopo le ore 18:15. Quindi domenica 4 ottobre, primo appuntamento delle officine di comunità. Mercoledì 30 settembre ci sarà il ritiro per gli anziani qui alla Regina Mundi. Per chi desidera partecipare, informazioni sono pregate di rivolgersi in ufficio parrocchiale. Mercoledì sempre 30 settembre dalle ore 19 nella parrocchia Sant'Edoardo Re ci sarà un incontro, c'è l'incontro dei consigli pastorali riuniti. Sabato 3 ottobre, giornata della memoria e dell'accoglienza, momento di preghiera e ricordo delle vittime migranti. Questo momento di preghiera sarà nella parrocchia Madonna della Fiducia a partire dalle ore 19:15. Venerdì 2 ottobre, qui alla Regina Mundi, c'è l'adorazione eucaristica alle ore 21. Sempre venerdì 2 ottobre alle ore 19:30 al conventino ci sarà la pizzata di inizio anno per le seconde e le terze medie. Sabato 3 ottobre alle ore 19:30 al conventino invece ci sarà la pizzata di inizio anno del biennio. Il 3 ottobre alla parrocchia Sant'Edoardo Re riprende la messa prefestiva, sabato 3 ottobre, la messa prefestiva delle ore 18:15. Questo è stato l'ultimo avviso ed ora invochiamo la benedizione di Dio su di noi che abbiamo partecipato a questa santa messa. Invochiamo la benedizione di Dio sulle nostre famiglie, sulle persone che stanno vivendo un momento di prova, un momento di dolore, di sofferenza nel corpo e nell'anima, e invochiamo la benedizione di Dio su tutte quelle persone che hanno pregato con noi da casa attraverso la radio. Il Signore sia con voi. Per intercessione di San Vincenzo, vi benedica, vi protegga e vi custodisca Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate sempre il Signore con la vostra vita e andate in pace. Buona domenica a tutti voi e buona settimana.

Dalla parrocchia Maria Regina Mondi di Michelino abbiamo trasmesso la celebrazione della Santa Messa. Un saluto particolare a tutte le persone sole, agli ammalati, a chi ci ascolta dall'ospedale o dalle case di riposo. Grazie per aver pregato con noi e buona domenica.

0: Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato il secondo movimento andante dal quartetto in do minore opera 60, quartetto di Torino. Luciano Giarbella pianoforte, Alfonso Mosesti violino, Carlo Pozzi viola, Giuseppe Petrini violoncello. Registrazione del 1977.
1: Chiesa Viva, un programma di cultura religiosa a cura di Mario Bonanni.

Un fraterno saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori da parte di Mario Pianucci. Nell'ambito di una risposta cattolica all'inchiesta su Maria di Corrado Augias e di Carlo Vannini, e prosegue l'illustrazione della prima parte dell'enciclica Redemptoris Mater di Giovanni Paolo II, e la prima parte dedicata a Maria nel mistero di Cristo, e il numero 13 di questa enciclica, di questa seconda parte, di questa, anzi prima parte, questo è il numero 13. Il Papa Giovanni Paolo II scrive: a Dio che rivela è dovuta l'obbedienza e la fede per la quale l'uomo si abbandona a Dio tutto intero liberamente, come insegna il Concilio. Questa descrizione della fede trovò una perfetta attuazione in Maria. Il momento decisivo fu l'annunciazione, le stesse parole di Maria, di Elisabetta e beata colei che ha creduto si riferiscono in primo luogo proprio a questo momento. Nell'annunciazione, infatti, Maria si è abbandonata a Dio completamente, manifestando l'obbedienza e la fede a colui che le parlava mediante il suo messaggero, prestando il pieno ossequio dell'intelletto e della sua volontà. Ha risposto dunque con tutto il suo io umano femminile, e in tale risposta di fede erano contenute una perfetta cooperazione con la grazia di Dio che previene e soccorre, e una perfetta disponibilità all'azione dello Spirito Santo, il quale perfeziona continuamente la fede mediante i suoi doni. Le parole del Dio vivo, annunciata a Maria dall'angelo, si riferiva a lei stessa: ecco, conceprai un figlio e lo darai alla luce, come detto in Luca 1,31. Accogliendo questo annuncio, Maria sarebbe diventata la madre del Signore e in lei si sarebbe compiuto il divino mistero dell'incarnazione. Volle il Padre le misericordie che l'accettazione della predestinata madre precedesse l'incarnazione. E Maria dà questo consenso, dopo aver udito tutte le parole del messaggero. Dice: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto, è detto in Luca 1,38. Questo fiat di Maria, avvenga di me, ha deciso dal lato umano il compimento del mistero divino. C'è infatti piena consonanza con le parole del Figlio che, secondo la lettera agli Ebrei, entrando nel mondo, dice al Padre: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato, ecco io vengo per fare, oddio, la tua volontà, è detto in Ebrei 10:5-7. Il mistero dell'incarnazione si è compiuto quando Maria ha pronunciato il suo fiat, avvenga di me quello che hai detto, rendendo possibile, per quanto spettava a lei nel disegno divino, l'esaudimento del voto di suo figlio. Maria ha pronunciato questo fiat mediante la fede, dice Giovanni Paolo II. Mediante la fede si è abbandonata a Dio senza riserve ed ha consacrato totalmente se stessa, quale ancella del Signore, alla persona e all'opera del figlio suo. E questo figlio, come insegnano i padri, l'ha concepito prima nella mente che nel grembo, proprio mediante la fede. Giustamente dunque Elisabetta loda Maria e beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Queste parole sono già compiute. Maria di Nazaret si presenta sulla soglia della casa di Elisabetta e di Zaccaria come madre del figlio di Dio. E la scoperta gioiosa di Elisabetta, la madre del mio Signore, viene a me. Il numero 14 della enciclica Redemptoris Mater prosegue recitando: pertanto anche la fede di Maria può essere paragonata a quella di Abramo, chiamato dall'apostolo il nostro padre la fede, detto in Romani 4:12. Nell'economia salvifica della rivelazione divina, cioè nel disegno della rivelazione divina, la fede di Abramo costituisce l'inizio dell'antica alleanza. La fede di Maria nell'annunciazione dà inizio alla nuova alleanza. Come Abramo ebbe fede sperando contro ogni speranza che sarebbe diventato padre di molti popoli, è detto in Romani 4:18, così Maria al momento dell'annunciazione, dopo aver indicato la sua condizione di vergine, come avverrà questo non conosco uomo, credette che perché per la potenza dell'Altissimo, per opera dello Spirito Santo, sarebbe diventata la madre del figlio di Dio, secondo la rivelazione dell'angelo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio, è detto in Luca 1:35. Tuttavia le parole di Elisabetta e beata colei che ha creduto non si applicano solo a quel particolare momento dell'annunciazione. Certamente questo rappresenta il momento culminante della fede di Maria in attesa di Cristo, ma è anche il punto di partenza da cui inizia tutto il suo itinerario verso Dio, tutto il suo cammino di fede.
E su questa via, in modo eminente e davvero eroico, anzi con sempre maggiore eroismo di fede, si attuerà l'obbedienza da lei professata alla parola della Divina Rivelazione. E questa obbedienza e la fede da parte di Maria, durante tutto il suo cammino, avrà sorprendenti analogie con la fede di Abramo. Come il patriarca e il popolo di Dio, così anche Maria, lungo il cammino del suo fiat, filiale materno, ebbe fede sperando contro ogni speranza. Specialmente lungo alcune tappe di questa via, la benedizione concessa a lei che ha creduto si rivelerà con particolare evidenza. Credere vuol dire abbandonarsi alla verità stessa e alla parola del Dio vivo, sapendo e riconoscendo umilmente quanto sono imperscrutabili i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie, come è detto in Romani 11:35. Maria, che per l'eterna volontà dell'Altissimo si è trovata, si può dire, al centro stesso di quelle inaccessibili vie e di quegli imprescrutabili giudizi di Dio, vi si conferma nella penombra della fede, accettando pienamente e con cuore aperto tutto ciò che è disposto nel disegno divino. Il numero 15 dell'Enciclica del Redentoris Mater recita: quando nell'Annunciazione sente parlare del figlio di cui deve diventare genitrice e al quale darà il nome Gesù, Salvatore, Maria viene anche a conoscere che a lui il Signore darà il trono di Davide suo padre e che regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e che il suo regno non avrà fine, come è detto in Luca 1:32-33. In questo senso si volgeva la speranza di tutto Israele. Il Messia promesso deve essere grande. E anche il messaggero celeste annuncia che sarà grande, grande sia per il nome di figlio dell'Altissimo, sia per l'assunzione dell'eredità di Davide. Deve dunque essere re, deve regnare sulla casa di Giacobbe. Maria è cresciuta in mezzo a queste attese del suo popolo. Poteva intuire al momento dell'Annunciazione quale essenziale significato avessero le parole dell'angelo e come occorre intendere quel regno che non avrà fine? Benché mediante la fede ella si sia sentita in quell'istante madre del Messia, tuttavia ha risposto: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto, è detto in Luca 1:38. Scrive Giovanni Paolo II: sin dal primo momento Maria ha professato soprattutto l'obbedienza alla fede, abbandonandosi a quel significato che dava alle parole dell'Annunciazione colui dal quale provenivano, Dio stesso. Il numero 16 dell'enciclica prosegue dicendo, citando: sempre lungo queste vie dell'obbedienza alla fede, Maria ode poco più tardi altre parole, quelle pronunciate a Simeone al Tempio di Gerusalemme. Si era già al 40° giorno dopo la nascita di Gesù, quando, secondo la prescrizione della legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino da Gerusalemme per offrirlo al Signore, detto in Luca 2:22. La nascita era avvenuta in condizioni di estrema povertà. Sappiamo infatti a Luca che quando, in occasione del censimento della popolazione ordinato dalle autorità romane, Maria si recò con Giuseppe a Betlemme, non avendo trovato posto nell'albergo, diede alla luce il suo figlio in una stalla e lo depose in una mangiatoia, detto in Luca 2:7. Un uomo giusto e timorato di Dio di nome Simeone appare in quell'inizio dell'itinerario della fede di Maria. Le sue parole suggerite dallo Spirito Santo confermano la verità dell'Annunciazione. Leggiamo infatti che egli prese tra le braccia il bambino al quale, secondo il comando dell'angelo, era stato messo il nome Gesù. Il discorso di Simeone è conforme al significato di questo nome, che vuol dire Salvatore. Dio è la salvezza. Rivolto al Signore, egli dice così: i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata a te davanti a tutti i popoli. Luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele, detto in Luca 2:30-32. Contemporaneamente però Simone si rivolge a Maria con le seguenti parole: egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori. Aggiunge con diretto riferimento a Maria: e anche a te una spada trafiggerà l'anima, detto in Luca 2:34-35. Le parole di Simeone mettono in una luce nuova l'annuncio che Maria ha udito dall'angelo. Gesù è il Salvatore, è luce per illuminare gli uomini. Non è quel che si è manifestato in certo modo nella notte del Natale quando sono venuti nella stalla i pastori? Non è quel che doveva manifestarsi ancor più nella venuta ai Magi dall'Oriente?
Nello stesso tempo, però, già all'inizio della sua vita, il figlio di Maria e con lui sua madre sperimenteranno in se stessi la verità delle parole di Simeone, segno di contraddizione. Quello di Simeone appare come un secondo annuncio a Maria, poiché le indica la concreta dimensione storica nella quale il figlio compirà la sua missione, cioè nell'incomprensione e nel dolore. Se tale annuncio, da una parte, conferma la sua fede nell'adempimento delle divine promesse della salvezza, dall'altra le rivela anche che dovrà vivere la sua obbedienza e fede nella sofferenza a fianco del Salvatore sofferente e che la sua maternità sarà oscura e dolorosa. Ecco infatti, dopo la visita dei magi, dopo il loro offerto, prostratesi lo adorarono, dopo l'offerta e i doni, Maria insieme al bambino deve fuggire in Egitto sotto la premurosa protezione di Giuseppe, perché Erode stava cercando il bambino per ucciderlo, come detto in Matteo 2,13, e fino alla morte di Erode doveva rimanere in Egitto, come detto in Matteo 2,15. Vediamo ora l'articolo 17, la prima parte della Encyclica Redemptoris Mater. Giovanni Paolo II prosegue scrivendo: dopo la morte di Erode, quando la Sacra Famiglia fa ritorno a Nazareth, inizia il lungo periodo della vita nascosta. Colei che ha creduto all'adempimento delle parole del Signore vive ogni giorno il contenuto di queste parole. Quotidianamente accanto a lei è il figlio a cui ha dato nome Gesù. Dunque, certamente è al contatto con lui e la usa questo nome, che del resto non poteva destare meraviglia in nessuno, essendo in uso da molto tempo in Israele. Tuttavia, Maria sa che colui che porta il nome di Gesù è stato chiamato all'angelo figlio dell'Altissimo. Maria sa di averlo concepito e data alla luce non conoscendo uomo, ma per opera dello Spirito Santo, con la potenza dell'Altissimo che ha esteso la sua ombra su di lei. Così come ai tempi Mosè e dei padri Anube velava la presenza di Dio. Dunque Maria sa che il figlio da lei data alla luce virginalmente è proprio quel santo, il figlio di Dio di cui le ha parlato l'angelo. Durante gli anni della vita nascosta di Gesù nella casa di Nazareth, anche la vita di Maria è nascosta con Cristo in Dio mediante la fede. La fede infatti è un contatto col mistero di Dio. Maria costantemente, quotidianamente, è in contatto con l'ineffabile mistero di Dio che si è fatto uomo, mistero che supera tutto ciò che è stato rivelato all'antica alleanza. Sin dal momento dell'Annunciazione, la mente della Vergine Madre è introdotta nella radicale novità dell'autorivelazione di Dio e resa consapevole del mistero. Ella è la prima di quei piccoli dei quali Gesù dirà un giorno: Padre, hai tenuto nascoste queste cose sapienti alle intelligenti e le hai rivelate ai piccoli, come detto in Matteo 11,25. Infatti, nessuno conosce il figlio se non il padre, è detto in Matteo 11,27. Come può dunque conoscere il figlio Maria? Certamente non lo conosce come il padre, eppure è la prima fra coloro ai quali il padre l'ha voluto rivelare, come dice Matteo 11,26-27. Se però sin dal momento dell'Annunciazione le è stato rivelato il figlio, che solo il padre conosce completamente come colui che lo genera nell'Eterno oggi, Maria, la madre, è in contatto con la verità del suo figlio solo nella fede, mediante la fede. È dunque beata perché ha creduto, e crede ogni giorno tra tutte le prove e contrarietà del periodo dell'infanzia di Gesù, e poi durante gli anni della vita nascosta a Nazaret, dove egli stava loro sottomesso. Sottomessa a Maria e anche a Giuseppe, perché questi facevano le veci del padre davanti agli uomini, onde lo stesso figlio di Maria era ritenuto alla gente il figlio del carpentiere, come detto in Matteo 13,55. La madre di quel figlio, dunque, è membro di quanto le è stato detto nell'Annunciazione e negli avvenimenti successivi, porta in sé la novità radicale della fede, cioè l'inizio della nuova alleanza. È questo l'inizio del Vangelo, ossia della buona, lieta novella. Non è difficile però notare in questo inizio una particolare fatica del cuore, unita ad una sorta di notte della fede, per usare le parole di San Giovanni della Croce, quasi un velo attraverso il quale bisogna accostarsi all'invisibile e vivere nell'intimità col mistero. È infatti in questo modo che Maria per molti anni rimase nell'intimità col mistero del suo figlio e avanzava nel suo itinerario di fede man mano che Gesù cresceva in sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini. Sempre più si manifestava agli occhi degli uomini la predilezione che Dio aveva per lui. La prima fra queste creature umane ammesse alla scoperta di Cristo era Maria, che con Giuseppe viveva nella stessa casa a Nazareth. Tuttavia, quando, dopo il ritrovamento del Tempio, la domanda della madre perché ci ha fatto questo, il dodicenne Gesù rispose: «Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?»
L'Evangelista aggiunge: ma essi, Giuseppe e Maria, non compresero le sue parole, dette in Luca 2:48-50. Dunque, Gesù aveva la consapevolezza che solo il Padre conosce il Figlio, tanto che perfino colei, alla quale era stato rivelato più a fondo il mistero della filiazione divina, la madre, viveva nell'intimità con questo mistero solo mediante la fede. Così scrive Giovanni Paolo II. Trovandosi a fianco del figlio, sotto il suo tetto, osservando fedelmente la sua unione col figlio, ella avanzava nella peregrinazione della fede, come sottolinea il Concilio. E così fu anche durante la vita pubblica di Gesù, onde di giorno in giorno si adempiva in lei la benedizione pronunciata da Elisabetta nella Visitazione: beata colei che ha creduto. Ecco, nella prossima trasmissione proseguiremo l'esame del numero 18 della prima parte della Encirclica Redentoris Mater, e vedremo appunto Maria sul Calvario ai piedi della croce del Figlio.

0: RNC presenta
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
2: Siamo alla 26esima domenica del tempo ordinario. E il Vangelo che la Chiesa ci propone nella liturgia domenicale è il Vangelo di un padre che ha due figli molto diversi l'uno dall'altro. Uno è un figlio all'apparenza pigro, svogliato, che non risponde al comando del padre di andare a lavorare e poi invece ci va. L'altro invece è il bravo ragazzo, quello che dice sì andrò e poi invece fa quello che vuole, non andrà a lavorare. Questo Vangelo ci dice in fondo che la carità è sempre operosa. La carità è fare le opere che il Padre ci chiede di fare. Ecco, non è tanto avere un pio desiderio, non è tanto avere una pia aspirazione, né la fede né la carità, ma si tratta proprio di credere all'amore di questo Padre che ci invita a lavorare nella sua vigna come grande atto d'amore e di andare a fare ciò che il Padre ci comanda. In questo risiede la nostra nobiltà, ecco, in questo risiede la nostra bellezza. Quando il Padre ci manda a lavorare nella sua vigna, significa che c'è una chiamata alla vita e ad essere testimoni del suo regno. Ascoltiamo questo Vangelo con il desiderio di essere il figlio che dice di no magari, ma che poi fa la volontà del Padre.
3: In quel tempo Gesù, insegnando nel Tempio, diceva: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: «Figlio, oggi va a lavorare nella vigna». Ed egli rispose: «Non ne ho voglia». Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: «Sì, Signore, ma non vi andò». «Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre?» Risposero: «Il primo». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni, infatti, venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute, invece, gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli».
2: Capitolo 21 del Vangelo di Matteo. E nella pericope che è proclamata nelle chiese in questa domenica, Gesù indirettamente risponde ad una domanda che gli è stata fatta immediatamente prima, precedentemente, ma questo Vangelo non lo ascoltiamo. La domanda è questa: Gesù è entrato a Gerusalemme e quindi tutto l'ingresso trionfale, perché è riconosciuto come re. Tutte le caratteristiche dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme dicono: io sono il re, il discendente di Davide, colui al quale Dio ha promesso un regno che non avrà termine. Questo è evidente che fa scaturire una domanda da parte delle autorità religiose. Questa domanda è: con quale autorità tu fai queste cose? C'è la questione della autorità. Per rispondere a questa domanda Gesù racconta una parabola, perché Gesù non dà una risposta diretta qual è l'autorità, no, ma racconta una parabola. È la parabola dei due figli. Un uomo aveva due figli. Al primo fa una proposta, anzi dà un comando, un imperativo: figlio, lo chiama figlio, va oggi a lavorare nella vigna. Ora, questo ragazzo è un ragazzo sincero, dice: ma io non ne ho voglia di andare a lavorare, però poi ci va. C'è un altro figlio al quale il padre dà lo stesso ordine e questo figlio dice: sì, sì, sì, andrò. Sì, Signore, ma non vi andò. E Gesù allora pone lui una domanda: chi di voi ha compiuto la volontà del Padre? Chiaramente la risposta non può che essere una: il primo, cioè quello che aveva detto no, non ho voglia, non ci vado, poi alla fine invece ci va. E allora Gesù ora davvero dà la chiave di lettura della questione dell'autorità, cioè: in verità io vi dico che i pubblicani e le prostitute vi passeranno avanti nel regno di Dio. Ma che cosa misteriosa! È una frase che conosciamo tutti molto bene, perché Giovanni, il Battista, venne a voi sulla via della giustizia, ma voi non gli avete creduto. I pubblicani invece, le prostitute, gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto, ma non avete creduto e non vi siete pentiti. Allora, ci sono due figli. Il primo figlio è qualcuno che, al di là del proprio sentimento, delle proprie voglie, delle proprie energie, riconosce una relazione di figliolanza al padre, e questa relazione da figlio a padre lo muove a fare le opere che il padre gli chiede di fare, cioè di andare a lavorare nella vigna. Non vi sarà sfuggito il linguaggio che ho usato. Se avete nella mente il Vangelo di San Giovanni, è tutto centrato sul fatto che il figlio Gesù compie le opere del padre, cioè che il figlio è riconoscibile come figlio del padre perché compie le opere, fa la volontà del padre perché compie le opere del padre. Il secondo figlio invece, che pur tuttavia dice sì signore, quindi con un atteggiamento anche molto ossequioso, molto rispettoso nei confronti del padre, è un atteggiamento di apparente rispetto, perché poi non fa le opere che il padre gli chiede di fare, cioè di andare a lavorare nella vigna. Quindi è una relazione falsata, una relazione ipocrita. Dice di sì, ma poi fa quello che vuole, non quello che vuole il padre. Allora qui ci sono due categorie: chi nella sua povertà comunque riconosce che c'è un padre che chiama a lavorare nella vigna. Se la vigna appartiene al padre, appartiene anche al figlio, e quindi è un'opera che si compie non come schiavi, ma come un'opera propria che riguarda se stessi, la propria salvezza. Ecco, da un lato c'è questo figlio che riconosce questo, da un lato c'è uno schiavo, mi viene da dire, cioè qualcuno che non vive questa relazione filiale al padre. Chi sono i pubblicani e le prostitute? Le prostitute erano chiaramente invisi, erano impure, erano considerate in una maniera molto, molto negativa, evidentemente. Al tempo stesso, chi erano i pubblicani? I pubblicani erano coloro che riscuotevano le tasse per conto dei romani, erano ebrei che servivano l'oppressore, e normalmente erano delle persone di malaffare, perché per incassare i tributi si servivano anche di mezzi non propriamente pacifici. Quindi due categorie ai margini della società del tempo, e due categorie che non appartenevano a coloro che potevano lecitamente pregare al tempio, essere membra del popolo di Dio, che era un popolo chiamato ad una purità. Eppure costoro hanno riconosciuto nel figlio l'inviato del padre, quindi nella loro debolezza, riconoscendo Gesù, hanno fatto le opere del padre. Perché l'opera del padre è credere nel figlio, sempre nel Vangelo di Giovanni troviamo questo. Il figlio fa le opere del padre, e chi crede nel figlio crede nel padre ed è salvo. Ecco perché prostitute, pubblicani, che partono da una condizione non religiosa, ma da una condizione di necessità, di bisogno, di povertà, loro sanno di dover essere salvati. Ecco, questo li contraddistingue. Sanno di non avere nessun privilegio da accampare davanti a Dio, se non quello di essere dei poveracci che hanno bisogno della misericordia e della salvezza. Poi invece c'è il secondo figlio. Il figlio che dice e che non fa. A questo secondo figlio evidentemente Gesù lega la risposta alle autorità religiose, cioè coloro che dicono Signore, vedete, del primo figlio non è detto che risponde chiamando il padre Signore, che era un appellativo ordinario, ma del secondo figlio, quello che invece non va, è detto che risponde sì Signore. Cioè qui siamo davanti ad un atteggiamento, traslato dal punto di vista delle guide religiose del tempo, di un atteggiamento estremamente ossequioso, estremamente rispettoso della legge. Noi sappiamo che i farisei, che i sacerdoti erano estremamente rispettosi della legge di Mosè, ma non furono capaci di riconoscere il figlio che compiva le opere del padre e non hanno creduto al figlio. E quindi certo vedranno prostitute e pubblicani passare davanti a loro, perché loro hanno saputo riconoscere e credere nel figlio. Quindi viene in mente anche di nuovo un altro Vangelo dove Gesù dice: non chiunque dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Sono le opere, ma non le opere semplicemente il fare, perché la prima opera è la fede, e la fede, sempre San Paolo qui ci aiuta, la fede opera per mezzo della carità, perché la carità è sempre espressione della fede, e del resto non c'è fede che non divenga carità operosa. Noi pensiamo in maniera un po' bizzarra che si possa vivere la fede nel chiuso della propria coscienza, credere in Dio, avere una relazione con Dio, ma non fare le opere di Dio, non avere la carità, non comportarsi come Dio si è comportato. Questa è un'idea bizzarra. L'uomo è una unità, e quindi credere significa che questo credo, questa fede si trasforma in un agire, e se la fede è autentica, l'agire è espressione di una carità che tutto anima, che tutto in qualche modo trasforma. Allora questo Vangelo ci pone nella necessità della conversione di credere prima di tutto nel Figlio di Dio, cioè di credere in Gesù. Lui è l'autorità. Certo, con quale autorità tu fai queste cose? L'autorità di Gesù è l'autorità di colui che in obbedienza al Padre, in un rapporto di amore al Padre, l'obbedienza è sempre esperienza di amore. Se non si ama non si può obbedire, l'amore è sempre obbedienza reciproca. Allora il figlio che ama il padre obbedisce al padre, e l'opera che compie è la sua morte in croce. Tutte le opere del figlio sono l'anticipazione della grande opera della Pasqua, la passione, morte e risurrezione. In questo noi siamo inseriti per il battesimo, abbiamo ricevuto il germe della fede, della speranza e della carità. Credere nel figlio significa compiere la stessa opera del figlio, cioè credere nel padre sapendo che il padre è l'autorità, ma l'autorità di dare la vita, cioè l'autorità per servire. E in questo noi allora obbediamo al padre, perché abbiamo ricevuto la prova che la sua autorità è un'autorità d'amore. L'abbiamo ricevuta questa prova e la contempliamo ogni volta che alziamo gli occhi su un crocifisso. Il figlio suo, crocifisso, morto per noi, è la grande opera che ci autorizza a donare la nostra vita in una obbedienza piena d'amore al Padre e un'obbedienza piena d'amore ai fratelli. Il 27 settembre del 1660 siamo a Parigi, e rende il suo spirito al padre un uomo che ha incarnato molto bene con la sua vita il Vangelo che abbiamo commentato, perché è la vita che restituisce il tono della fede e quindi della carità. Chi è quest'uomo? San Vincenzo De Paoli. Eccolo, San Vincenzo De Paoli. Probabilmente noi conosciamo le conferenze vincenziane, che nascono proprio da San Vincenzo De Paoli. Nasce nel 1581 in Francia, diviene sacerdote e ricoprirà molti incarichi anche di grande prestigio, a contatto con persone profondamente abbienti, molto ricche, nobili, ma non smarrirà mai quell'anelito interiore, quel desiderio interiore che lo spingeva a andare verso i poveri. Cioè, l'idea che aveva San Vincenzo non era tanto quello di accogliere il povero, ma era quello di andare, perché guardate, anche

l'interpretazione, lei che coglie una necessità e va ad assistere la cugina Elisabetta. Nel 1617 fonda la prima compagnia della carità e nel 1625 la congregazione della missione, insieme ad una donna che è un gigante anche lei della carità, di una grande fede, di una grande forza, che è Santa Luisa de Marillac. Ecco, vedete, qui abbiamo un uomo, una donna che, ciascuno con il proprio carisma, con il proprio posto, sanno cogliere l'emergenza del tempo e sanno tradurre il Vangelo nella quotidianità e nel linguaggio che quel tempo richiedeva. Allora, la carità non è solamente fare un gesto di carità, ci insegna San Vincenzo de Paoli, il quale dice: guardate, se voi state pregando ma sapete che dovete portare una medicina a un povero, lasciate pure la preghiera, andate dal povero, perché si tratta di lasciare Gesù per Gesù, perché Gesù abita nei poveri. Quindi voi non tradite Gesù lasciando la preghiera, perché in realtà Gesù è nella relazione di preghiera, ma è anche nel povero. Quindi questa grande attenzione per coloro che sono sempre la riproposizione al mondo di Gesù. Ero carcerato e mi avete visitato, ero affamato e mi avete dato da mangiare, ero assetato e così via. Vedete, Gesù, lui si impersonifica nel povero, nel bisognoso, in colui che ha fame, che ha sete, che è prigioniero. E dunque, quando San Vincenzo dice non abbiate timore di lasciare la preghiera per andare da Gesù, non è un inno al fare. Non si può fare se non si ha un cuore pieno di Gesù, chiaramente, ma è un mettere al centro una certezza che Gesù, che troviamo nella preghiera, che troviamo nell'Eucarestia, lo troviamo anche affamato, assetato nel povero. Ecco, San Vincenzo de Paoli ci insegna allora la carità, quella carità che è l'irradiazione della fede ed è l'irradiazione di un cuore compassionevole che sa riconoscere il proprio Signore anche nei volti più sfigurati. Signore, ce lo conceda. Buona settimana a tutti.

0: La tua firma è più di quanto credi, anche per Lecce. Una mano di Dio che raggiunge le povertà e le accarezza. Così il responsabile della mensa Caritas Santa Rosa di Lecce definisce quanto ogni giorno, all'ora di pranzo, avviene nella sala attigua alla chiesa, dove ogni giorno si siedono a tavola 60 persone. Ognuna di loro ha un'esistenza fatta di esclusione, di fallimenti e di fragilità, spesso economica, talvolta psicofisica. Il servizio, nato grazie ai fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, offre, assieme a un piatto caldo, un sorriso e un aiuto concreto. I volontari hanno trasformato in casa il salone addobbato di festoni e frasi del Vangelo, non solo per chi ha perso il lavoro oppure l'amore della famiglia, ma anche per chi ha lasciato il suo paese ed è arrivato in Italia dopo lunghi viaggi complicati. Don Damiano Madaro, responsabile della mensa.
1: La maggior parte di chi arriva alla mensa sono persone sole, la maggior parte sono senza tetto, persone anche che dormono un po' per strada, per cui la mattina vengono a fare la doccia, ma non tanto per lavarsi quanto per riscaldarsi. E sono persone anche pensionati, naturalmente c'è anche quello che esce dal carcere e che non sa dove andare, oppure quello che i servizi sociali accolgono, gli danno il tetto, però per mangiare vai alla mensa di Santa Rosa.
0: I volontari si occupano non solo di preparare i pasti e imbandire le tavole, ma anche di sistemare le docce, in cui chi vive in strada può trovare conforto. Piero Della Ducata, coordinatore della mensa.
2: A questi signori che vengono da lontano si dà da mangiare, sì, si accoglie, ma soprattutto loro hanno bisogno di un cuore da parte nostra. Io mi occupo da un bel po' di anni di questa mensa perché è necessario che ci sia un coordinamento ad una mensa laddove accogliamo 50-60 persone al giorno, quindi con i volontari che servono questi signori ospiti, naturalmente ci vuole un coordinamento. Questo coordinamento è stato affidato a me prima dal parroco che ha preceduto Don Damiano e oggi come oggi con Don Damiano Maitar.
0: Entrare nella sala mensa è un'occasione di integrazione per chi viene solitamente scansato, rifiutato, per chi non riesce a trovare fiducia né un posto nella società in cui è approdato. Ma l'accoglienza dei volontari restituisce sempre un sorriso. Kamal e Alexander, beneficiari del progetto Mensa.
3: Le persone sono qui, sono persone, famiglia.
4: Caritas è molto buono perché sempre venire a mangiare qua. Volontario, papà molto bravo dentro. Dare tutto, mangiare tutto, dare tutto.
0: Prendersi cura, regalare una spalla a cui poggiarsi nel cammino quotidiano diventa missione ma anche occasione per rendere vivi gli insegnamenti del Vangelo. E sono tanti coloro che rispondono alla chiamata della carità. Don Damiano Madaro, responsabile della mensa.
1: Praticamente la mensa all'inizio è nata come opera di carità della parrocchia, però poi quando i numeri diventano grandi hai bisogno di un supporto. Senza i fondi che ci arrivano dall'8 per 1000 noi non potremmo portare avanti tutto quanto questo monte di servizi che offriamo. La mensa per noi è diventata la possibilità di essere la mano di Dio che a volte carezza, che a volte dà da mangiare, che a volte ascolta le povertà dei fratelli più poveri.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722. Ed io saluto chi ci sta accompagnando in queste trasmissioni: Don Salvatore Giuliano, docente di teologia dei sacramenti a Roma presso il Regina Apostolorum e a Napoli presso l'Istituto di Scienze Religiose, e anche parroco della Basilica di San Giovanni Maggiore a Napoli e decano del centro storico della città. Benvenuto e grazie per essere con noi in questa puntata, Don Salvatore.
1: Grazie a te Federico per l'invito e saluto con affetto tutti i radioascoltatori.
0: Ricordo, per chi ci avesse, come dire, non seguito durante le altre trasmissioni, stiamo dedicando queste trasmissioni, lo faremo anche per tutto ottobre, alle cose importanti, diciamo così, che noi possiamo approfondire. In questo caso sono i sacramenti della Chiesa e siamo arrivati all'Eucaristia, il sacramento centrale della Chiesa, definito dal Concilio Vaticano II come fonte e culmine di tutta la vita cristiana. Ecco, io ti chiedo, intanto ricordo ai radioascoltatori che lo faremo in due puntate perché c'è tanto da dire, c'è tanta materia anche da approfondire, quindi faremo questa puntata e anche la prossima, però ti chiedo un po' di spiegare l'importanza, come la definiva anche il Concilio Vaticano II.
1: Sì, siamo con l'Eucaristia realmente alla fonte, al culmine della vita della Chiesa, perché la Chiesa nasce dall'Eucaristia e possiamo dirlo chiaramente: nel Cenacolo di Gerusalemme Gesù, attraverso il sacrificio eucaristico che celebra nell'ultima cena, dà vita alla comunità dei credenti, perché la Chiesa si ritrova attorno all'Eucaristia ed è anche il culmine, perché nella celebrazione eucaristica la Chiesa fa ciò che di più importante essa può mettere in atto, cioè ripresenta al Padre il sacrificio del Cristo, e quindi non fa una preghiera sua, non celebra un qualcosa che mette in opera l'uomo, ma è lo stesso sacrificio di Cristo che passa per le mani della Chiesa. E nel momento dossologico, quando il sacerdote, alzando la patena con il corpo del Signore e il calice con il sangue di Gesù, dice per Cristo, con Cristo in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, in quel momento la Chiesa offre al Padre il sacrificio del Figlio. Ecco perché è ciò che è di più grande, il culmine di ogni attività che la Chiesa vive. Quindi la Chiesa sicuramente deve essere impegnata su tanti fronti, sul fronte dell'annuncio dell'Evangelo, della formazione, della catechesi, della carità, della vicinanza, della prossimità agli ultimi, però ciò che di più grande essa vive, sperimenta e celebra è proprio attraverso il sacrificio eucaristico. Ecco perché è fonte e poi anche culmine. E quando parliamo di Eucaristia noi, e quando ritorniamo anche su questa materia, che come tu ben dicevi, oggetto di docenza, anche l'esperienza che vivo ormai da due decenni all'università, io dico sempre ai miei alunni che è come scalare una grande montagna, della quale noi possiamo vedere soltanto la vetta dal basso, ma cioè, innanzitutto c'è da capire la base per fare una scalata, e c'è da comprendere le distanze, attrezzarsi e poi pian piano salire. Ed è quello che cercheremo brevemente, attraverso soltanto due appuntamenti, però cercheremo di compiere insieme questa meravigliosa scalata per poter contemplare l'Eucaristia in maniera ancora più nitida, entrando all'interno del significato che la Chiesa ha ricevuto dalle mani del suo Signore e che per 2000 anni ha annunciato attraverso questo mistero della fede che rinnova fedelmente tutte le domeniche. Innanzitutto io direi partiamo dai nomi, partiamo da come la Chiesa ha chiamato questa celebrazione, perché sappiamo che il nome non è soltanto un'etichetta che viene data, ma è in qualche modo anche espressione di un significato La Chiesa ha sempre dato a quello che celebra, perché quello che noi normalmente diciamo, la Santa Messa è soltanto un termine che viene a fine IV secolo o V e si inserisce all'interno del linguaggio della vita dei credenti in maniera abbastanza tardiva, ma non è un termine biblico. I primi cristiani, per dire andiamo alla celebrazione domenicale, non dicevano andiamo a messa. Oggi utilizziamo in maniera molto veloce questo modo di dire, però inizialmente, ecco, se vogliamo proprio andare alla prima terminologia, quella più antica, quella più biblica, è la frazione del pane. San Paolo stesso diceva che i discepoli erano frequenti nello spezzare il pane, perché questo gesto della frazione del pane era il gesto che per i primi cristiani dava identità a quello che era il vissuto celebrativo. Mi spiego meglio. Innanzitutto, la frazione del pane, così come ci è raccontato dall'Evangelo di Luca, il momento in cui i discepoli di Emmaus riconoscono Gesù presente, Gesù risorto. Il Signore risorto si accosta accanto a questi due discepoli di Emmaus. Loro inizialmente, ricorderemo tutti, non lo riconoscono, e Gesù comincia a parlare della sua morte come in realtà inserita all'interno di un grande progetto, e loro ascoltano il Signore quasi vivendo in effetti una prima parte della celebrazione, la liturgia della parola, e poi soltanto quando arrivano a casa, si siedono e spezzano il pane, Gesù scompare dalla loro vista, perché quel gesto della frazione del pane indicava qualcosa di importante. Gesù non è visibile più fisicamente, storicamente, ma è visibile attraverso la celebrazione dei sacramenti. Ecco perché non è più necessaria la sua visibilità fisica. Nell'esperienza dei discepoli di Emmaus questo è ben chiaro, ed ecco perché i due discepoli di Emmaus ad un certo punto, dopo aver visto Gesù, dopo averlo riconosciuto, ma dopo averlo visto sparire dalla loro vista, sentono subito l'esigenza di ritornare a Gerusalemme, dove incontrano gli altri 11, ai quali annunciano il Signore è veramente risorto, perché i sacramenti, e quindi l'incontro con Gesù attraverso i sacramenti, ci riporta sempre alla vita della Chiesa. Quindi questo gesto, frazione del pane, doveva avere all'interno delle prime celebrazioni una grande solennità. Ahimè, io lo dico anche spesso agli studenti, questo gesto è piuttosto nascosto adesso dietro i vasi sacri, oppure è fatto con poca solennità, ma in realtà la frazione del pane aveva una grande visibilità, perché in quel momento si dava presente, dopo la consacrazione, la vita di Cristo che voleva entrare all'interno della comunità. Quindi si frazionava il pane perché ognuno, ricevendo una particola, no, un pezzo di quell'unico pane, perché era sempre un'unica pagnotta di pane che veniva poi spezzata in più pezzi, e allora tutti diventavano in quel modo corpo di Cristo, diventavano parte di quel corpo. La teologia paolina è molto chiara a proposito, no? Noi che siamo parte del corpo di Cristo, e ognuno per parte propria è una componente di questo corpo mistico di Cristo. E ecco perché dopo la consacrazione, e solo dopo la consacrazione, si frazionava quel pane, perché potesse raggiungere i singoli fedeli e potessero i fedeli sentirsi corpo di Cristo. Quindi quel pane veniva spezzato, ma i fedeli lo ricompattavano, diciamo così, no? Lo ricreavano attraverso la loro presenza eucaristica, la loro presenza alla celebrazione, perché in quel momento dall'altare il corpo di Cristo diventava l'intera comunità, no? Che si preparava poi ad essere corpo di Cristo all'interno del mondo. Ed è questa un'immagine potentissima e meravigliosa, primigenia dell'Eucaristia, che ci fa comprendere l'Eucaristia non soltanto come un sacramento che coinvolge la mia persona e quella di Gesù, ma l'intera comunità cristiana. Perché tante volte noi, in maniera sbagliata, pensiamo che ricevere l'Eucaristia significa ricevere soltanto Gesù nel cuore, io io e Gesù in un rapporto intimistico tra me e lui. E invece no, lo spezzare il pane ci fa sentire parte di un unico corpo. Questo purtroppo poi con il quinto, sesto secolo, quando l'Eucaristia ha avuto una postura diversa, perché il sacerdote si è voltato dalla parte del dando le spalle all'assemblea, no? L'Eucaristia non veniva più celebrata attorno ad una mensa che era altare, ma anche mensa, no? Luogo che vedeva la partecipazione di tutti, al quale tutti potevano avere accesso visibile. Ecco, quella postura poi nasconde anche il gesto della frazione, che viene fatto sempre con minore solennità. Per coprire quel tempo della frazione del pane, ecco, nasce l'invocazione Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Quindi questa invocazione nasce proprio per dare la possibilità al sacerdote di spezzare l'unica pagnotta di pane in più pezzi. Poi ecco, visto che le persone diventavano tante e l'unica pagnotta di pane non era più sufficiente, allora vengono ideate e vengono pensate le particole già composte, già spezzate, diciamo, già pronte per l'uso, senza avere il bisogno più di spezzare e di sminuzzare, diciamo, l'unica pagnotta di pane in tanti pezzi. Però questo poi ha come conseguenza la perdita di questo fondamentale, primigenio e potente segno eucaristico.
0: Ecco, però su questo, Don Salvatore, mi permetto di interromperti, perché il sacerdote spezza comunque la particola, no? Quando vediamo che la messa, insomma, a un certo punto c'è il sacerdote che spezza. Ecco, quello non ha lo stesso valore o ha lo stesso valore? Ecco, che cosa è cambiato rispetto alla formula precedente, insomma, dei primi cristiani, mi verrebbe da dire. Non so se puoi spiegarmi.
1: No, in maniera sostanziale non è cambiato nulla, chiaramente, no? E quindi è soltanto la leggibilità
0: la comunicazione, potremmo dire.
1: Esatto, la comunicazione che cambia. Giusto per passare ad un livello un po' più meno teologico, facendo parlare un po' il parroco che me, io qualche volta ai bambini ai quali spiego la prima comunione, spiego l'importanza del pane, eccetera, qualcuno dei bambini spesso non capisce quando c'è il pane. Pensa che addirittura una volta un bimbo che non aveva ancora avuto preparazione per la celebrazione eucaristica mi chiese: Don Salvatore, perché poi durante la messa tutti fate la fila e vi andate a mangiare la carta? Perché? Perché quell'ostia chiaramente già stampata, rotonda, ad un bambino che non ha ricevuto catechesi non dà immediatamente la sensazione del pane, no? Spesso non si legge quel gesto di comunicarci ad un pezzo di pane, no? Perché è già organizzato e è già tagliato per questo. Ecco, nella prima assemblea, nella prima comunità cristiana, questo gesto dello spezzare il pane, della fractio panis, era un gesto potente che indicava anche la comunità. Chiaramente non è cambiato nulla, anche perché, come ben dicevi, il sacerdote dopo la consacrazione spezza il pane e in quel momento l'assemblea invoca Agnello di Dio, ripetendolo per tre volte, no? E quindi fondamentalmente quel significato, anche se abbreviato di molto, è rimasto all'interno della celebrazione eucaristica. Ecco, però giusto per dare il tono dell'importanza, per ricordarci che il primo nome dell'Eucaristia è proprio questo, no? Frazione del pane. Un altro nome antichissimo, e che però la riforma liturgica è ritornato nuovamente in auge, ma già da prima, insomma, però è stato sempre più utilizzato anche dal Magistero nei documenti della Chiesa, è quello di Eucaristia, che è già utilizzato da Tertulliano, da San Cipriano, e nella sua etimologia greca indica proprio l'azione di grazie che si celebra a Dio, no? Eucharistein in greco nel Nuovo Testamento indica proprio l'azione di grazie, l'atto di ringraziamento che Gesù offrì al Padre. Oltre quindi a prese il pane, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, il Vangelo ci dice che Gesù rese grazie durante la Pasqua ebraica. E poi un'altra un nome, un altro nome dell'Eucaristia è quello della cena del Signore, è utilizzato in Prima Corinzi, in Apocalisse, ma c'è un altro nome che è molto caro alla Chiesa orientale, che è Divina Liturgia, dal greco leiton ergon designava un'azione pubblica della collettività, e quindi è un culto che si celebra a Dio. E poi ce ne sono altri, la sinassi eucaristica, il sacrificio, che è molto usato come terminologia in tutto il Medioevo, e poi chiaramente la Santa Messa, che il nome che dal IV secolo in poi si afferma per indicare l'azione celebrativa della domenica, e che viene in maniera molto strana, no? Non sappiamo esattamente perché poi si è affermato questo nome, però in realtà non ha una grande forza teologica questo nome, perché viene dal saluto finale della celebrazione latina, ite missa est, da quell'ite missa est, messa, che indica, secondo alcuni, anche la missiva, no? Che è stata offerta al Padre da parte della Chiesa, cioè che lo stesso Cristo che viene offerto, che appunto indica lo stesso Gesù. Quindi da qui, da ite missa est, messa. Bene, oltre ad aver dato un po' una carrellata di nomenclatura, mi sembra importante poter affondare la comprensione teologica del sacramento dell'Eucaristia, il sacramento dell'altare, attorno a quello che Gesù ha fatto e dove Gesù l'ha fatto. Innanzitutto Gesù istituisce l'Eucaristia all'interno del Cenacolo di Gerusalemme, e Gesù manifesta una grande attenzione, anche un grande desiderio. Vi ricorderete tutti come Gesù a tavola, prima di celebrare l'Eucaristia, manifesta ai discepoli questo grande desiderio, dicendo: ho desiderato ardentemente celebrare questa Pasqua con voi, perché quel momento è stato auspicato, atteso, desiderato ardentemente, dice il Vangelo, cioè con forza, perché Gesù sapeva che stava per fare qualcosa di importante, sapeva che stava per darsi attraverso il sacramento ai suoi discepoli in una maniera straordinaria, meravigliosa, perché doveva andar via, doveva ritornare alla destra del Padre. Nella sua coscienza di Dio sapeva che avrebbe lasciato da lì a poco i suoi amatissimi apostoli e l'intera umanità, però potendolo fare, perché è Dio, Gesù ha deciso di rimanere comunque in una maniera diversa, ma rimanere per sempre insieme agli apostoli. Ed è quello che, se ci pensiamo bene, tutte le persone che amano qualcun altro vorrebbero fare, no? Un papà che deve andare via dalla casa perché deve andare al lavoro e trasferirsi in un'altra città, vorrebbe in qualche modo restare accanto ai figli, no? Non lo può fare perché è chiamato a svolgere la sua attività, però poi avvia la videochiamata, la telefonata, eccetera, e si rende presente. Gesù, potendolo fare, è ritornato alla destra del Padre, rimanendo all'interno del mondo, all'interno della Chiesa, insieme ai suoi discepoli, attraverso questo grande sacramento. Gesù manifesta anche questa attenzione delicata. Vi ricorderete come chiede agli apostoli di andare in questa stanza ad un piano superiore, arredata con dei tappeti, e di preparare attentamente la Pasqua, no? Era la celebrazione rituale che tutti gli ebrei celebravano e celebrano il 14 di Nissan, cioè quando la luna piena vide Israele uscire dall'Egitto. Quella cena, svolta a tavola in un clima molto familiare, ricordava un'azione antica. Era, secondo l'espressione ebraica, lo zikaron, cioè il memoriale, una modalità liturgica di rendere presente l'evento attraverso dei segni, attraverso dei gesti e attraverso dei cibi. Quando ci si sedeva a tavola, i cibi che venivano consumati erano tutti quanti fortemente evocativi di un evento passato. Cosa si mangiava ad una Pasqua ebraica? Si mangiava innanzitutto l'agnello. E ricorderemo bene come l'agnello sacrificato da Mosè, il cui sangue aveva tinto le porte degli ebrei, degli stipiti delle porte degli ebrei, risparmiò il popolo ebreo dallo sterminio. E quindi c'era questo ricordo di quella notte drammatica. Quindi innanzitutto l'agnello sacrificato e che Mosè sacrificò mangiandolo in piedi nella Pasqua del Signore. Ecco, la Pasqua che era appunto questo passaggio dalla schiavitù alla liberazione. Poi, oltre all'agnello, c'era come cibo fondamentale il pane, però un pane particolare, era il pane azzimo, chiamato anche il pane della fretta, perché era il pane che non ebbe la possibilità di essere portato a lievitazione per la fretta di dover andare via, di dover scappare. Quindi c'erano queste pagnotte di pane azzimo sulla tavola insieme all'agnello e insieme ad altri cibi, le erbe amare che indicavano l'amarezza della schiavitù, c'era dell'acqua e sale, nell'acqua e nel sale venivano immerse queste erbe amare per indicare le lacrime dei padri che durante i 400 anni di schiavitù dovettero versare in Egitto. Ma c'era anche un uovo che indicava la nascita, ma c'era anche un dolce che era un impasto di mandorle e fichi, la cui colorazione rievocava il colore della fanghiglia con la quale gli ebrei preparavano le pietre per le piramidi. Ecco, quindi a tavola tutto ciò che si mangiava evocava un evento, evocava la liberazione dalla schiavitù. E quando ci si metteva a tavola, il più giovane della famiglia faceva la domanda al più anziano: perché questa notte mangiamo pane azzimo mentre tutti gli altri giorni mangiamo pane lievitato? Perché questa notte mangiamo le erbe amare, eccetera? E allora la risposta del capofamiglia era una sorta di catechesi, era questa celebrazione conviviale che gli ebrei ancora oggi vivono, la Pasqua. E Gesù ha una piena coscienza che in quella Pasqua sarebbe accaduto qualcosa di diverso. Quella Pasqua ebraica, vissuta come in una famiglia tra Gesù e i suoi apostoli, aveva un sapore nuovo, diventava non più ricordo dell'antico passaggio dalla schiavitù d'Egitto alla liberazione nella terra promessa, ma diventava l'esperienza dell'immersione all'interno del mistero della morte e risurrezione del Cristo, e un'immersione in quell'evento centrale della vita del Maestro, che sull'altare era celebrato, come poi dirà più avanti Trento, il Concilio di Trento, in maniera incruenta, e sulla croce verrà celebrato in maniera cruenta, cioè con lo spargimento del sangue. Sull'altare però è lo stesso mistero, è lo stesso mistero nel quale gli apostoli si immergevano e che noi viviamo e nel quale ci rimmergiamo ad ogni celebrazione. Siamo quindi lì sull'altare, siamo lì presso il sepolcro vuoto, siamo all'interno dell'esperienza centrale della vita di Cristo. Entriamo attraverso l'Eucarestia, cibandoci di quel pane e di quel vino, e entriamo nel mistero del suo corpo e del suo sangue, della sua vita donata. Ecco, è ciò che di importante la Chiesa sperimenta. Quindi innanzitutto mi sembra interessante, no? Federico, notare questa, questa parte introduttiva che ci serve a comprendere la radice ebraica del mistero eucaristico, perché senza comprendere appieno l'origine della celebrazione non ne comprendiamo nemmeno il senso pieno che ha per noi credenti cristiani oggi. Quindi ecco, una celebrazione conviviale a carattere familiare vissuta dagli ebrei. E Gesù, quando poi prende il pane, dà un'interpretazione nuova e lo dice in maniera molto chiara: questo non è più il pane della fretta, ma questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Questo non è più il calice della gioia, perché il vino rappresentava l'esultanza, la gioia, il tanto vino. Pensa che c'erano 6 coppe di benedizione che venivano fatte bere ai partecipanti, e per non rischiare di arrivare brilli al termine della celebrazione, quelle coppe di vino venivano un po' annacquate con un po' d'acqua. Ecco perché ancora oggi nel calice vengono immesse delle gocce di vino, uno per essere fedeli al gesto che Gesù fece, e due perché poi la Chiesa vi ha caricato un significato spirituale, dicendo: l'acqua in tal vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Cioè il vino rappresenta Cristo, ed è Cristo nella consacrazione, l'acqua siamo noi, unite acqua e vino formano un composto unico che non è più possibile scindere, ed è ciò che ci auguriamo possa accadere anche tra noi e il Signore Gesù, no? Diventare il tutt'uno, in modo che niente, nessun peccato, nessuna vicenda umana possa più disgiungere. Ecco, quindi ecco, Gesù dà una lettura diversa, una lettura diversa al pane, una lettura diversa al vino: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. E gli apostoli sicuramente possiamo immaginare quanto furono attoniti, perché cambiare completamente il significato, prima ancora che comprendessero cosa Gesù stesse facendo, perché non avevano ancora avuto l'esperienza della croce, no? Gesù morirà qualche ora dopo, il Venerdì Santo alle 3 del pomeriggio, il giorno dopo, mentre quel giovedì sera, il giorno prima, erano lì seduti a tavola. E quando Gesù dice: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue versato per voi, per la remissione dei peccati, gli apostoli non compresero pienamente cosa stesse facendo Gesù, cosa stesse compiendo. Lo capiranno lì, quando il venerdì lo vedranno pendere dalla croce, vedranno il suo sangue scorrere da quel patibolo. E ecco perché poi fedelmente, quasi in maniera quasi ritmica, no? Tutte le domeniche la Chiesa, da quel giorno, da quella Pasqua, cominciando dai discepoli di Emmaus fino ad oggi, fino a domenica scorsa, la domenica sempre la celebrazione eucaristica ha rappresentato il cuore della vita della comunità ecclesiale, e mai la Chiesa ha vissuto una domenica senza eucaristia, perché così come dicevano i cristiani martiri e perseguitati della Chiesa di Abitene, senza l'Eucaristia noi non possiamo vivere, e facevano qualsiasi sacrificio e affrontavano qualsiasi prova e difficoltà pur di essere presenti a quel momento celebrativo della comunità, anche percorrendo lunghi chilometri, vivendo pericoli importanti per la loro incolumità, però la fedeltà alla celebrazione eucaristica era garantita dal desiderio che ciascuno voleva mettere in campo, no? Essere tutt'uno con il Signore Gesù.
0: Ecco, Don Salvatore, io ti devo fermare perché siamo arrivati quasi alla fine, insomma, manca qualche secondo. Dico ai radioascoltatori che ti ritroveremo nella prossima puntata, ovviamente parleremo ancora di Eucaristia, perché continueremo su questo tema che, insomma, avrebbe bisogno di un convegno, no? Don Salvatore, no?
1: Sì, è vero, è vero.
0: Quindi oggi è domenica, andate a messa, no? Proprio per rendere concrete le parole di Don Salvatore Giuliano. Grazie a Don Salvatore, a domenica prossima.
1: Grazie a te Federico, buona domenica a tutti.
0: E Federico Piana vi dà appuntamento a domenica prossima, e vi ricorda la possibilità di scrivere al 335 12 43 722. Da Federico Piana ancora buona domenica.
2: Hashtag Pop Theology.

RNC, Notte di Classica. Frédéric Chopin. Primo movimento, allegro, appassionato, dalla sonata in si minore, opera 58. Registrazione dal vivo per festeggiare l'80° compleanno del pianista Luciano Giarbella.

Buongiorno a tutti i presenti ed in particolare a coloro che ci seguono mediante la radio ed i canali social della Parrocchia Santissima Trinità di Nichelino. Iniziamo la Santa Messa con il canto Come ti ama Dio.

nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano di voi. Carissimi fratelli e sorelle, siamo qui riuniti nella casa del Signore per dare lode e gloria, per ringraziare Gesù. Siamo qui anche per presentare a Lui i nostri desideri, i nostri progetti. Siamo qui per chiedere la sua protezione, il suo aiuto. Oggi abbiamo in mezzo a noi rappresentanza di volontari, vicepresidente dell'associazione di sangue che iniziano la celebrazione di questa messa, iniziano l'attività per tutti i volontari, prendiamo questa santa messa anche per tutti i volontari di questa associazione di abbiamo in mezzo a noi anche Matteo e Patrizia che sono venuti davanti al Signore per ringraziarlo per questi 25 anni di ringraziare noi preghiamo per siamo anche noi perché attraverso la loro testimonianza di amore possiamo vedere, possiamo guardare l'amore che si manifesta in mezzo a noi. E allora grazie Signore, grazie Patrizia e grazie a voi cari volontari dell'associazione Fidus per che svolge. E ora, prima di iniziare la celebrazione di questa Santa Messa, ci presentiamo davanti al Signore, sincero, chiediamo perdono a Dio per le nostre colpe, per le nostre mancanze, chiediamo perdono a Dio per le nostre fragilità e debolezze. Signore, pienezza di verità e di grazia, Signore, pietà. Cristo, fatto per arricchirci, Cristo, pietà. Signore, venuto per radunare il tuo popolo, Signore, pietà. Dio potente abbia misericordia.

Preghiamo. O Dio, che riveli la tua onnipotenza, soprattutto con la misericordia e il perdono, continua a effondere su di noi la tua grazia, perché affrettandoci verso i beni da te promessi, diventiamo partecipi della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

tutto il mondo. Si allontana dalla giustizia.

se il malvagio si converte, è ciò che è per se stesso, a riflettere.

vanità o vanagloria, ma ciascuno di

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si sentì e andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso, ed egli rispose: sì, signore, ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? Risposero: il primo. E Gesù disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute li passano avanti nel regno di Dio. Giovanni, infatti, venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute, invece, gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi vi siete nemmeno pentiti così da credergli. Parola del Signore.

Abbiamo ascoltato oggi questo brano del Vangelo in cui Gesù racconta questa parabola di questo padre che aveva due figli. Ma a chi sta parlando Gesù? Dal punto di vista storico possiamo dire che parla, abbiamo sentito, ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo. Ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo. Ma adesso, oggi, a chi parla? A tutti quelli che si credono giusti, a tutti quelli che si credono a posto, a tutti quelli che credono di sapere ciò che Dio vuole, a tutti quelli che credono di avere la verità in tasca, la salvezza sempre degli altri. Gesù parla a questi. Gesù parla a noi, a ognuno di noi. E oggi lo fa con questa parabola di questi due figli. E sapete, se Gesù parla, e quando parla a ognuno di noi, lo sapete perché lo fa? Perché ci vuole bene. Perché ci ama, non per rimproverarci, non per essere lì pronto con il dito puntato a giudicarci e a condannarci, ma parla a noi perché ci vuole bene, perché siamo anche noi i suoi figli. Un uomo aveva due figli, abbiamo sentito. Dio è padre e ha dei figli. Siamo noi. Si rivolge al primo e dice: figlio, va a lavorare nella vigna. Questa immagine agricola che Gesù usa per raccontare questa parabola, bisogna capirla bene. Cos'è la vigna? La vigna è la nostra quotidianità, è la nostra giornata. E in che cosa consiste il lavoro? Consiste nel fare tutte le cose che dobbiamo fare. Sempre presente

dare a azione la morte che si mette. E poi nella vigna dobbiamo tanta gente che incrociamo sul nostro capo. Fare le sue esigenze. Questo figlio. Questo primo figlio dice: non ho voglia di perdonare, non ho voglia di guardare gli interessi degli altri. Si accorge che facendo così non va da nessuna parte, perché è sempre più scontento e torna a casa, torna in sé. Sì. Poi c'è il secondo figlio, risponde sì sì, e poi continua a fare i propri comodi. Anche questo figlio, anche questo secondo figlio è dentro di noi. Ah sì, ha proprio ragione il Vangelo. Se tutti lo vivessero, se tutti andassero a messa, ma nella vigna ci vada qualcun altro. Abbiamo sentito San Paolo nella seconda lettura: abbiate in voi gli stessi sentimenti di Gesù. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quelli degli altri. Qualcuno pensa sì al Vangelo, sì alla messa, in particolare per quella messa che c'è un prete che predica bene, che mi è simpatico, che non mi è antipatico. Sì, alla messa, lì, a quella messa lì ci vado. Ma le altre volte no. Va tutto bene purché io possa continuare ad essere avaro, superbo, pieno di me, pieno di vanagloria. Vive in me questo secondo figlio, eh. E vedete qui Gesù diventa tagliente. Attenti, dice Gesù, che i pubblicani e le prostitute vi passano avanti. Non perché i pubblicani e le prostitute siano modelli di vita, ma perché sanno benissimo di non essere giusti e di avere bisogno di tanta pietà e misericordia. Noi, dentro di noi, nel profondo del nostro cuore, nell'intimo del nostro cuore, sentiamo di aver bisogno di misericordia. Carissimi, quando sono di fronte a uno scandalo, qual è il mio atteggiamento? Qual è il mio modo di pormi davanti a questa notizia scandalosa? Sto lì ad ascoltare, a riflettere, no? A giudicare l'accaduto, oppure mi metto in preghiera e prego anche per quella persona lì che ha dato scandalo. Poi magari mi metto davanti allo specchio e scopro che anch'io ho tanto bisogno di misericordia e di perdono.
Vedete carissimi, nella vigna si sta così, si vive così, con la consapevolezza che non siamo giusti e con la consapevolezza che abbiamo bisogno di essere perdonati e abbiamo bisogno della misericordia. Signore, regalaci i tuoi sentimenti. Te lo chiediamo in questa Eucaristia per noi e per tutti. Donaci i tuoi sentimenti e insegnaci a guardare il prossimo come qualcuno che è sempre migliore di me, perché mi insegna sempre qualcosa. Sia lodato Gesù Cristo.

Rimanete un attimo ancora seduti, chiedo soltanto a Patrizia e Fulvio di alzarsi in piedi.

Carissimo Fulvio, carissima Patrizia, ricorrendo il 25° anniversario del giorno in cui, mediante il sacramento del matrimonio, congiungeste le vostre vite in un vincolo indissolubile, siete venuti nella casa del Signore per rinnovare gli impegni solennemente sanciti davanti all'altare, perché la Divina Grazia vi confermi nel santo proposito. Rivolgete a Dio il vostro ringraziamento e la vostra supplica. Ed ora, in un attimo di silenzio, vi chiedo di presentare al Signore la vostra preghiera personale.

0: Ed ora vi chiedo, caro Fulvio e cara Patrizia, di rinnovare pubblicamente il vostro proposito.
1: Benedetto sei tu, o Padre, per tua benevolenza ho preso Patrizia come mia moglie.
2: Benedetto sei tu, o Padre, per tua benevolenza ho preso Fulvio come mio marito.
3: Sei tu, o Padre,
1: hai benignamente assistiti nelle vicende liete e tristi della vita, aiutati con la tua grazia
3: a rimanere sempre fedeli nel reciproco amore, per essere buoni testimoni del patto di alleanza in Cristo Signore.
0: Dio vi custodisca in tutti i giorni della vostra vita, sia vostro aiuto nella prosperità, conforto nel dolore, e colmi la vostra casa della sua benedizione. Per Cristo nostro Signore.

Signore, benedici questi anelli nuziali. Gli sposi che li porteranno vi custodiscano interi alla loro felicità, rimangano nella tua volontà e nella tua pace e vivano sempre nel reciproco amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Noi ti lodiamo e ti benediciamo, o Dio, Creatore e Signore dell'universo, che in principio hai formato l'uomo e la donna e li hai uniti in comunione di vita e di amore. Ti rendiamo grazie perché hai unito Fulvio e Patrizia nel vincolo santo a immagine dell'unione di Cristo con la Chiesa. Guardali, o Signore, con occhio di predilezione, e come li guidasti tra le gioie e le prove della vita, ravviva in loro la grazia del patto nuziale, accresci l'amore e l'armonia dello spirito, perché con la corona dei figli che oggi li festeggia, godano sempre della tua benedizione. Per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Ed ora anche noi come comunità vi facciamo un grande applauso per questi 25 anni. Come ricordo, vi lasciamo questa immagine come ricordo per questi 25 anni. Matrimonio, che il Signore vi accompagni sempre e sia sempre quanto vuoi.

0: Ed ora tutti insieme professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, il vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture e salito al cielo siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, Gesù Cristo ci ha rivelato il volto amorevole e paterno di Dio. Eleviamo ora a Lui la nostra fiduciosa preghiera. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Padre.
1: Per la Chiesa sia esempio di sobrietà evangelica e manifesti al mondo lo spirito di solidarietà e di amore accogliente di Gesù Cristo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per gli immigranti e rifugiati trovano nella nostra città e paesi luoghi di autentica accoglienza per collaborare e continuare insieme la civiltà dell'amore e della pace. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per quanti sono impiegati ai ruoli di responsabilità, vivono il loro incarico come autentico servizio, operando non per il proprio interesse, ma per il bene di tutti. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per la nostra comunità che celebra l'Eucaristia, ognuno di noi impari dal Signore Gesù a farsi carico delle fatiche e delle sofferenze degli altri, perché a nessuno manca un sorriso e un gesto di solidarietà. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Signore Gesù, ti preghiamo per Elia, Eleonora, Yuri Angelo, Chloe, Edoardo, Federico, Noah, Rosalba, Giada, che col battesimo, diventano ufficialmente figli di Dio, possano con la grazia dello Spirito Santo superare ogni avversità. Preghiamo. Ascoltaci un po'. Per Fulvio e Patrizia, che oggi si rinnovano le promesse d'amore. Dopo 25 anni, Signore, custodisca la loro unione nella fedeltà, nella gioia e nella pace di ogni giorno. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Signore Gesù, ti preghiamo per i defunti di questa settimana. Montisanti Antonina Ingemetto, Sicari Leonardo, Prescin Svalle, Ersilia Vedova Crepaldi. Il Signore, che conosce la vita dei Suoi figli, li accolga fra le Sue braccia amorevole. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Grazie.
0: Preghiamo anche per i nostri cari defunti che sono tornati alla casa del Padre. In modo particolare, oggi in questa Santa Messa, preghiamo per tutti i defunti dell'Associazione FIDAS, Donatori di Sangue. Preghiamo nell'anniversario per Caneddo Pasquale Lino, Caneddo Serenella in Carlesso. Preghiamo per De Luca Maria Giuseppina, vedova Caneddo. Preghiamo per Celi Roberto. Preghiamo per Francolino Vittoria, Davola Antonio, Cavallo Aldo, Maccaluso Stefania, preghiamo per i defunti Amprimo Fulvio, Amprimo Mario e Anna, preghiamo per i defunti delle famiglie Caneddu, De Luca, Carlesso, Ferrero, Giligallo, Fassio e Luison, perché Dio nostro Padre, attraverso le nostre preghiere, accolga le loro anime nel paradiso celeste. Preghiamo. Ascoltaci, o Padre. O Padre che offri rifugio ai poveri e ai sofferenti, accogli la nostra preghiera, purificala ed esaudiscila secondo il sapiente disegno della tua bontà. Per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Padre misericordioso, i nostri doni, e da questa offerta fa scaturire per noi la sorgente di ogni benedizione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, unite agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria.

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Vincenzo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: Ed ora ci rivolgiamo a Dio nostro Padre con la preghiera che Gesù ci ha insegnato e diciamo con fede: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: preghiera del donatore. O Gesù Salvatore, che hai detto: tutto ciò che avete fatto a uno dei più piccoli tra i miei fratelli, l'avrete fatto a me. Guarda propizio all'offerta che ti facciamo. Le angosce dei sofferenti, tuoi fratelli e nostri, ci spingono a dare un po' del nostro sangue, perché ad essi ritorni il vigore della vita. Ma vogliamo che tale dono sia diretto a te, che hai sparso il tuo sangue prezioso per noi. Rendi, o Signore, la nostra vita feconda di bene per noi, per i nostri cari, per gli ammalati. Sostienici nel sacrificio, perché sia sempre generoso, umile e silenzioso. Fa che con fede sappiamo scoprire il tuo volto nei miseri, per prontamente soccorrerli. Ispira e guida le nostre azioni con la pura fiamma della carità, affinché esse, compiute in unione con te, raggiungano la perfezione e siano sempre gradite al Padre Celeste. Così sia.
1: Amen. Bellissima questa preghiera del donatore, ed è bellissimo che voi come associazione iniziate l'attività di questo nuovo anno con la preghiera innalzata a Dio. Oggi mi è stato riferito che fate anche voi 60 anni della vostra fondazione, da quando è stata fondata questa associazione FIDAS, donatori di sangue. 60 anni di attività, 60 anni di ringraziamenti. Chissà quanta gente vi avrà ringraziato nel segreto, ma lo stesso anche il Signore, che vede nel segreto il vostro prezioso bene che fate agli altri, anche il Signore vi ringrazia e nel segreto vi ricompenserà per tutto il bene che fate. Colgo questa occasione anche per ringraziare le autorità che sono in rappresentanza qui, attraverso la presenza di Paola Rasetto e Giorgia Ruggero, mi ricordo bene. E ora continuiamo la nostra preghiera. Preghiamo. Questo sacramento di vita eterna ci rinnovi, o Padre, nell'anima e nel corpo, perché annunciando la morte del tuo Figlio partecipiamo alla sua passione per diventare eredi con lui nella gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Ed ora qualche avviso. Domenica 4 ottobre ci sarà il primo appuntamento delle officine di comunità. Le officine di comunità sono momenti di incontro che le parrocchie di Nichirino offrono a tutti per condividere il percorso della comunità cristiana in un clima di fraternità e confronto. Possono partecipare tutti, singolarmente o in famiglia. In questo primo incontro proponiamo una camminata da Nichirino a Stupinigi. L'appuntamento è alle ore 14 nel parcheggio dell'ASL di Debuchet. Ci si sposterà a piedi fino a Stupinigi, quindi sono consigliate scarpe comode per passare su stradine di campagna. È previsto un momento in chiesa a Stupinigi di ascolto e confronto e presentazione dei cenacoli. Rientro previsto poco dopo le ore 18:15. Mercoledì 30 settembre ci sarà il ritiro per gli anziani nella parrocchia Regina Mundi. Per informazione rivolgersi in ufficio parrocchiale. Sempre mercoledì 30 settembre dalle ore 19 nella parrocchia Sant'Edoardo ci sarà l'incontro dei consigli pastorali riuniti. Sabato 3 ottobre, giornata della memoria e dell'accoglienza, momento di preghiera e ricordo delle vittime migranti, nella parrocchia Madonna della Fiducia a partire

festiva delle ore 18:15. Questo è stato l'ultimo avviso ed ora invochiamo la benedizione di Dio su tutti noi che abbiamo partecipato a questa Santa Messa. Invochiamo la benedizione di Dio su tutti i volontari dell'associazione FIDAS, donatori di sangue, e invochiamo la benedizione di Dio soprattutto su questa famiglia, su Fulvio, Patrizia, Maela e Marta, perché il Signore vi benedica, vi accompagni e vi custodisca nel suo amore e vi protegga da ogni male. Il Signore sia con voi, vi benedica, vi protegga e vi custodisca Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate sempre il Signore con la vostra vita e andate in pace. Buona domenica e buona settimana a tutti voi.

0: dalla parrocchia della Santissima Trinità in Nichelino, abbiamo celebrato con voi da casa la Santa Messa. Un caro saluto ad ammalati, persone sole ed anziane. Buona domenica a tutti. Linea allo studio.
1: Grazie perché le

0: Di Jean-Jacques Rousseau e Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato Concerto per flauto solo, flautista Mario Folena.
1: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
2: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
3: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ecco la serva del Signore.
3: Sia fatto a me secondo la tua parola.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: E il Verbo si è fatto carne
3: e abitò fra noi.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
5: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che, per la sua passione e la sua croce, giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Buona giornata con la carezza di Maria.
1: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
0: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
6: In blu, la radio con tante radio dentro.
7: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Il programma Ogni finestra una canzone comincia anche oggi con un cordiale saluto e un benvenuto da parte di Aldo. Un cordiale saluto e buon ascolto di queste che sono le canzoni e le musiche che ci portano a tanti e tanti anni fa. La sigla ci invita, la radio ci invita e so che molte ascoltatrici e ascoltatori amano e aspettano questo programma per le canzoni e la musica del tempo passato. Canzoni e musiche che ci ricordano quello che è stata la grandezza della musica italiana ed internazionale, non solamente del giorno d'oggi ma di tanti anni fa. E per far questo abbiamo anche le incisioni grammofoniche. Un ascoltatore da Cuneo, il signor Bruno, che saluto, ha chiesto di ascoltare dei brani orchestrali con voci di coro, eccetera. Ho pensato allora di aprire il programma di oggi con Puccini, da Madame Butterfly, il coro a bocca chiusa, eseguito però in forma di musica leggera da James Last e la sua orchestra. Il benvenuto ce la dà questa splendida orchestra e questo ottimo musicista.

Ho aperto il programma di oggi per far contento, spero, il signor Bruno da Cuneo, che voleva un brano. E sì, il coro era un po' di vocalizzo e un po' a bocca chiusa, per così richiedeva il brano che ho messo in onda. Infatti il titolo è Coro a bocca chiusa da Madame Butterfly di Giacomo Puccini. Abbiamo ascoltato James Nass, la sua orchestra e il suo coro per questa canzone. Una ascoltatrice da Torino, che abita però nelle zone di Cuneo, ha richiesto la voce di Wanda Osiris. Wanda Osiris la possiamo ascoltare in una canzone di Ravasini, il titolo Un po' di luna.

Era un brano di Ravasini e la delicatissima voce di Wanda Osiris in questa interpretazione. L'abbiamo ascoltata, Wanda Osiris, in questo brano dal titolo Un po' di luna. Mi ricordo che qualche ascoltatore dice anche di mettere in onda con la parola anche di che radio stiamo trasmettendo. Siamo sintonizzati tutti quanti, non solamente sulle canzoni, sulla voglia di ascoltare musica del tempo passato e perché no anche incisione a 78 giri, siamo sintonizzati su radio RNC, R come Roma, N come Napoli, C come Como. La voce di Adolfo Ferrini per una incisione della Patè si farà compagnia per il prossimo brano, una canzone di Spina, Lindi e Zuccoli. Canzone sincera, una canzone a tempo di tango. L'orchestra è diretta dal maestro Mignone e il cantante, come ho detto, è Adolfo Ferrini.

mentre nottate il mondo è una fucina di mandati amor. Lasciatemi conoscere, fiore di primavera, la donna è sempre

0: trovar la donna semplice fineggerà.
1: Era la voce di Adolfo Ferrini per una incisione a 78 giri della Pathé. Adolfo Ferrini, una canzone che aveva per titolo Canzone Sincera. La direzione dell'orchestra era del maestro Mignone. Un ascoltatore vorrebbe la voce di Teddy Reno. Lo accontento anche con la trasmissione di oggi con Venticello de Roma.

La voce di Teddy Reno ha eseguito la canzone dal titolo Venticello de Roma. E dopo queste canzoni romantiche, qualche canzone è un po' più allegra. Vogliamo ascoltare una canzone forse con la voce di Nino Marra e accompagnamento di orchestra. Di Lazzaro e Cherubini hanno composto una canzone che è stata incisa per la Ultrafon da Nino Marra. Il titolo Elisabette, incisione quindi grammofonica.

fai suonare le bottiglie come tanti silofoni. Elisabette, Elisabette, la regina sei del Charleston. E nel paradiso di Hollywood un giorno andò laggiù Elisabette, una gran

guai del cinema. Ma sfumata la celebrità,

0: Elisabetta diede un rito la verità. Elisabetta, Elisabetta, sei regina dell'antichità.
1: Abbiamo ascoltato una canzone da Sit Transit, Gloria Mundi, Così passa la gloria del mondo. Abbiamo ascoltato una incisione della Ultrafon, Elisabetta, una canzone interpretata da Nino Mara con accompagnamento di orchestra per la composizione di Lazzaro e Cherubini. La voce di Achille Togliani ci farà compagnia adesso in una canzone di Estrelle e Franchini. Possiamo mettere in onda la canzone che ha per titolo Cantano Cielo

Estelle e Fanchini sono stati i compositori di questa canzone che abbiamo ascoltato dalla voce di Achille Togliani, Fra cielo e mare. E fra cielo e mare vogliamo ascoltare la splendida voce di Tina Allori in una canzone molto nota e famosa, il titolo Ma l'amore no.

abbiamo ascoltato, ma l'amore no. La voce che abbiamo messo in onda era quella di Tina Allori, una delle canzoni più famose e più note del repertorio del tempo passato. Ascoltiamo adesso la voce di Aldo Donà con orchestra diretta dal maestro Migliardi in una incisione del 1950, una canzone che ha per titolo Solo Jazz. D'Arena e Testoni hanno composto il brano che stiamo per mettere in onda, 1950, e quindi anche questa una incisione dal grammofono.

incisione dal 1950 e solo jazz con la voce di Aldo Donà. Il nostro programma prevede adesso nella scaletta una canzone composta da Di Celli e Testoni. Mario Consiglio con la sua orchestra accompagna per questo tempo moderato il cantante Crivel. Il titolo della canzone che vogliamo mettere in onda è una canzone allegra dal titolo Cara Giuseppina.

0: ha fatto abbastanza epoca la frase «Ci rivedremo alla stagione dei fiori» ed era inserita in questa canzone dal titolo «Cara Giuseppina». Di Celli e Testoni hanno composto questo tempo moderato. Il canto era affidato a Crivel, Mario Consiglio e la sua orchestra melodica. Incisione della Columbia come la prossima, e l'incisione della Columbia però non sarà una canzone, ma sarà una serenata, una scenetta tipica triestina da Angelo Cecchelin. Interpreti sono Angelo Cecchelin e Iole Silvani. Ascoltiamo questa incisione dal titolo La veglia al morto, La veglia al morto, e terminiamo anche, se c'è di mezzo il morto, con tanta allegria e morbin triestino.
1: Toni mio, cosa te l'hai fatta? Lasciarmi così solo al mondo, morire proprio oggi che in piazza della banda e sfoghi artificiali.
2: Buongiorno comare, sono venuto a buttare l'acqua santa al povero Tonin.
1: Compare mio, che disgrazia.
2: Disgrazia, sì, ma per iosti.
1: È morto come un pulisin. Ieri sera, prima di morire, è il megatino di un stival.
2: Sei stivaino che correva più, dunque.
1: E poi il megadito, le sue ultime volontà.
2: Lo ne dici, comare, cosa che ha detto, poveretto?
1: E il mega ciamavi singa in suo letto, e con quel poco di fianche che restava il gadito. Andare vengo tutti, e poi se porta.
2: Oh, povero Tonin, che Dio che brassi l'anima. Se volevamo così bene, in 25 anni che ieri amici, mai un piccolo contrasto, mai un piccolo fatto in là.
1: Sì,
2: una volta sola, per una piccola questione di esago, il mega sniacca un tosin sotto l'occhio, ma del resto...
1: Mai niente, ieri sempre come do fratelli.
2: Un'altra volta poi, il mega ciapacca regate che quasi mi schisse il cervello, ma del resto...
1: Gli era una buona creatura.
2: Un'altra volta poi, il mega tiradrillo, la pignata piena di acqua bollente, causa quel pisigon che gli ho dato a lei sotto le cotole, la si ricorda, no? Ma del resto...
1: Ma cosa la vuol? Gli era tanto generoso, benedetto, con
2: lei. Generoso? Altro che... Mai mi dimenticherò quella cortelata che il megrano ai fianchi, dicendomi, piuttosto che darghela a un altro, te la dago ti. Ciao! 8 mesi d'ospedale che ho fatto.
1: E soprattutto nei stolierra. La si ricorda chi 4 anni che ha fatto in galera a Capodistria? Ben, in quei 4 anni...
2: Non la porta via neanche la chiave della cela. Insomma, dai, mai poco non portava via, mai.
1: E che aveva un carattere, un fiettino nervosetto. Per esempio, prima di sposarmi, il gavaria pagato 100 lire per avere una ciocca di mi biondi capelli. Ma invece dopo sposato, se vedeva nel che venne la minestra e spaccava tutto.
2: Ma veramente comare, di cosa sei morto?
3: Di troppo bever, benedetto.
2: Troppo bever? Ma come troppo bever? Sennò che bastava mai, beveva tutto.
1: Ma la se pensi che per bever e ha venduto perfino le careghe.
2: E va a vendere le careghe per tenere in piedi la famea. Insomma, dai, è quasi un ben che sei morto.
1: Ma me la fassi conto. Dai,
2: comare, non si fassi coraggio, non si fassi, non la staghi cigar così forte, se no il morto si stufa, si dismissa, si alza e poi va in cimitero a pie.
1: La sappi, compare, la bevi un gotto di vigna alla salute del morto. Già, adesso occasioni le capita de raro.
2: Oh, comare, brava, così andiamo d'accordo. E poi una piccola cantadina.
1: Ma che pare che se possi? E cosa dirà il povero morto?
2: Non la restò che badar, e gli era sordo, poi gli era vivo, che Dio che brassi l'anima, figuriamo se adesso poco è morto.
1: Allora bevo un gotto anche me, e stacca Tonin!

0: povero morto.
1: Bravo,
2: radio invita te,
3: la radio invita te,
4: la radio invita voi che ci ascoltate,
3: vecchi amici, amici d'oggi e di domani,
5: a tutti la speranza regaliamo,
4: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
6: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone, dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
7: Aldo che poggia la soldatrice e ascoltatore, un cordialissimo saluto, come vi è dato il benvenuto, ci congediamo da voi. Ci congediamo, però vi ricordo che questa è la radio RNC, un programma che va in onda tutti i giorni, due volte al giorno, al mattino e poi in replica. Un cordiale saluto da parte nostra, di tutti noi della radio, una risentirsi alle prossime puntate di tutti i giorni, con le tante incisioni ancora a 78 giri, canzoni, musiche di tanti anni fa. Aldo vi saluta e vi dà appuntamento a domani.
8: RNC, Torino e provincia, 107.400, Cuneo e provincia, 107.300.
9: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC presenta
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
2: Siamo alla 26esima domenica del tempo ordinario. E il Vangelo che la Chiesa ci propone nella liturgia domenicale è il Vangelo di un padre che ha due figli molto diversi l'uno dall'altro. Uno è un figlio all'apparenza pigro, svogliato, che non risponde al comando del padre di andare a lavorare e poi invece ci va. L'altro invece è il bravo ragazzo, quello che dice sì andrò e poi invece fa quello che vuole, non andrà a lavorare. Questo Vangelo ci dice in fondo che la carità è sempre operosa. La carità è fare le opere che il Padre ci chiede di fare. Ecco, non è tanto avere un pio desiderio, non è tanto avere una pia aspirazione, né la fede né la carità, ma si tratta proprio di credere all'amore di questo Padre che ci invita a lavorare nella sua vigna come grande atto d'amore e di andare a fare ciò che il Padre ci comanda. In questo risiede la nostra nobiltà, ecco, in questo risiede la nostra bellezza. Quando il Padre ci manda a lavorare nella sua vigna, significa che c'è una chiamata alla vita e ad essere testimoni del suo regno. Ascoltiamo questo Vangelo con il desiderio di essere il figlio che dice di no magari, ma che poi fa la volontà del Padre.
3: In quel tempo Gesù, insegnando nel Tempio, diceva: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: «Figlio, oggi va a lavorare nella vigna». Ed egli rispose: «Non ne ho voglia». Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: «Sì, signore, ma non vi andò». «Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre?» Risposero: «Il primo». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni, infatti, venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute, invece, gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli».
2: Capitolo 21 del Vangelo di Matteo. E nella pericope che è proclamata nelle chiese in questa domenica, Gesù indirettamente risponde ad una domanda che gli è stata fatta immediatamente prima, precedentemente, ma questo Vangelo non lo ascoltiamo. La domanda è questa: Gesù è entrato a Gerusalemme e quindi tutto l'ingresso trionfale perché è riconosciuto come re. Tutte le caratteristiche dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme dicono: io sono il re, il discendente di Davide, colui al quale Dio ha promesso un regno che non avrà termine. Questo è evidente che fa scaturire una domanda da parte delle autorità religiose. Questa domanda è: con quale autorità tu fai queste cose? C'è la questione della autorità. Per rispondere a questa domanda Gesù racconta una parabola, perché Gesù non dà una risposta diretta, qual è l'autorità, no, ma racconta una parabola. È la parabola dei due figli. Un uomo aveva due figli. Al primo fa una proposta, anzi, dà un comando, un imperativo: figlio, lo chiama figlio, va oggi a lavorare nella vigna. Ora, questo ragazzo è un ragazzo sincero, dice: ma io non ne ho voglia di andare a lavorare, però poi ci va. C'è un altro figlio al quale il padre dà lo stesso ordine e questo figlio dice: sì, sì, sì, andrò. Sì, signore, ma non vi andò. E Gesù allora pone lui una domanda: chi di voi ha compiuto la volontà del Padre? Chiaramente la risposta non può che essere una: il primo, cioè quello che aveva detto no, non ho voglia, non ci vado, poi alla fine invece ci va. E allora Gesù ora davvero dà la chiave di lettura della questione dell'autorità, cioè: in verità io vi dico che i pubblicani e le prostitute vi passeranno avanti nel regno di Dio. Ma che cosa misteriosa! È una frase che conosciamo tutti molto bene, perché Giovanni il Battista venne a voi sulla via della giustizia, ma voi non gli avete creduto. I pubblicani invece, le prostitute, gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto, ma non avete creduto e non vi siete pentiti. Allora, ci sono due figli. Il primo figlio è qualcuno che, al di là del proprio sentimento, delle proprie voglie, delle proprie energie, riconosce una relazione di figliolanza al padre, e questa relazione da figlio a padre lo muove a fare le opere che il padre gli chiede di fare, cioè di andare a lavorare nella vigna. Non vi sarà sfuggito il linguaggio che ho usato. Se avete nella mente il Vangelo di San Giovanni, è tutto centrato sul fatto che il figlio Gesù compie le opere del padre, cioè che il figlio è riconoscibile come figlio del padre perché compie le opere, fa la volontà del padre perché compie le opere del padre. Il secondo figlio invece, che pur tuttavia dice sì signore, quindi con un atteggiamento anche molto ossequioso, molto rispettoso nei confronti del padre, è un atteggiamento di apparente rispetto, perché poi non fa le opere che il padre gli chiede di fare, cioè di andare a lavorare nella vigna. Quindi è una relazione falsata, una relazione ipocrita. Dice di sì, ma poi fa quello che vuole, non quello che vuole il padre. Allora qui ci sono due categorie: chi nella sua povertà comunque riconosce che c'è un padre che chiama a lavorare nella vigna. Se la vigna appartiene al padre, appartiene anche al figlio, e quindi è un'opera che si compie non come schiavi, ma come un'opera propria che riguarda se stessi, la propria salvezza. Ecco, da un lato c'è questo figlio che riconosce questo, da un lato c'è uno schiavo, mi viene da dire, cioè qualcuno che non vive questa relazione filiale al padre. Chi sono i pubblicani e le prostitute? Le prostitute erano chiaramente invisi, erano impure, erano considerate in una maniera molto, molto negativa, evidentemente. Al tempo stesso, chi erano i pubblicani? I pubblicani erano coloro che riscuotevano le tasse per conto dei romani, erano ebrei che servivano l'oppressore, e normalmente erano delle persone di malaffare, perché per incassare i tributi si servivano anche di mezzi non propriamente pacifici. Quindi due categorie ai margini della società del tempo, e due categorie che non appartenevano a coloro che potevano lecitamente pregare al tempio, essere membra del popolo di Dio, che era un popolo chiamato ad una purità. Eppure costoro hanno riconosciuto nel figlio l'inviato del padre, quindi nella loro debolezza, riconoscendo Gesù, hanno fatto le opere del padre. Perché l'opera del padre è credere nel figlio. Sempre nel Vangelo di Giovanni troviamo questo: il figlio fa le opere del padre, e chi crede nel figlio crede nel padre ed è salvo. Ecco perché prostitute, pubblicani, che partono da una condizione non religiosa, ma da una condizione di necessità, di bisogno, di povertà, loro sanno di dover essere salvati. Ecco, questo li contraddistingue. Sanno di non avere nessun privilegio da accampare davanti a Dio, se non quello di essere dei poveracci che hanno bisogno della misericordia e della salvezza. Poi invece c'è il secondo figlio. Il figlio che dice e che non fa. A questo secondo figlio evidentemente Gesù lega la risposta alle autorità religiose, cioè coloro che dicono Signore, vedete, del primo figlio non è detto che risponde chiamando il padre Signore, che era un appellativo ordinario, ma del secondo figlio, quello che invece non va, è detto che risponde sì Signore. Cioè qui siamo davanti ad un atteggiamento, traslato dal punto di vista delle guide religiose del tempo, di un atteggiamento estremamente ossequioso, estremamente rispettoso della legge. Noi sappiamo che i farisei, che i sacerdoti erano estremamente rispettosi della legge di Mosè, ma non furono capaci di riconoscere il figlio che compiva le opere del padre e non hanno creduto al figlio. E quindi certo vedranno prostitute e pubblicani passare davanti a loro, perché loro hanno saputo riconoscere e credere nel figlio. Quindi viene in mente anche di nuovo un altro Vangelo dove Gesù dice: non chiunque dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Sono le opere, ma non le opere semplicemente il fare, perché la prima opera è la fede, e la fede, sempre San Paolo qui ci aiuta, la fede opera per mezzo della carità, perché la carità è sempre espressione della fede, e del resto non c'è fede che non divenga carità operosa. Noi pensiamo in maniera un po' bizzarra che si possa vivere la fede nel chiuso della propria coscienza, credere in Dio, avere una relazione con Dio, ma non fare le opere di Dio, non avere la carità, non comportarsi come Dio si è comportato. Questa è un'idea bizzarra. L'uomo è una unità, e quindi credere significa che questo credo, questa fede si trasforma in un agire, e se la fede è autentica l'agire è espressione di una carità che tutto anima, che tutto in qualche modo trasforma. Allora questo Vangelo ci pone nella necessità della conversione di credere prima di tutto nel Figlio di Dio, cioè di credere in Gesù. Lui è l'autorità. Certo, con quale autorità tu fai queste cose? L'autorità di Gesù è l'autorità di colui che in obbedienza al Padre, in un rapporto di amore al Padre, l'obbedienza è sempre esperienza di amore. Se non si ama non si può obbedire, l'amore è sempre obbedienza reciproca. Allora il figlio che ama il padre obbedisce al padre, e l'opera che compie è la sua morte in croce. Tutte le opere del figlio sono l'anticipazione della grande opera della Pasqua, la passione, morte e risurrezione. In questo noi siamo inseriti per il battesimo, abbiamo ricevuto il germe della fede, della speranza e della carità. Credere nel figlio significa compiere la stessa opera del figlio, cioè credere nel padre sapendo che il padre è l'autorità, ma l'autorità di dare la vita, cioè l'autorità per servire. E in questo noi allora obbediamo al padre, perché abbiamo ricevuto la prova che la sua autorità è un'autorità d'amore. L'abbiamo ricevuta questa prova e la contempliamo ogni volta che alziamo gli occhi su un crocifisso. Il figlio suo, crocifisso, morto per noi, è la grande opera che ci autorizza a donare la nostra vita in una obbedienza piena d'amore al Padre e un'obbedienza piena d'amore ai fratelli. Il 27 settembre del 1660 siamo a Parigi, e rende il suo spirito al padre un uomo che ha incarnato molto bene con la sua vita il Vangelo che abbiamo commentato, perché è la vita che restituisce il tono della fede e quindi della carità. Chi è quest'uomo? San Vincenzo de Paoli. Eccolo, San Vincenzo de Paoli. Probabilmente noi conosciamo le conferenze vincenziane, che nascono proprio da San Vincenzo de Paoli. Nasce nel 1581 in Francia, diviene sacerdote e ricoprirà molti incarichi anche di grande prestigio, a contatto con persone profondamente abbienti, molto ricche, nobili, ma non smarrirà mai quell'anelito interiore, quel desiderio interiore che lo spingeva a andare verso i poveri. Cioè, l'idea che aveva San Vincenzo non era tanto quello di accogliere il povero, ma era quello di andare, perché guardate, è anche vero che tante volte la povertà è così di miseria che neanche magari le persone hanno il coraggio di chiedere aiuto. Ci sono tante povertà, le povertà materiali, le povertà spirituali, le povertà psichiche, e quando una persona è così disperata, difficilmente viene anche a chiedere aiuto. Ecco, la modernità di San Vincenzo consiste anche in questo, nel comprendere che la carità è una carità che si mette in cammino, che si mette in moto. Voi pensate la Vergine Maria della Visitazione, lei che coglie una necessità e va ad assistere la cugina Elisabetta. Nel 1617 fonda la prima compagnia della carità e nel 1625 la congregazione della missione, insieme ad una donna che è un gigante anche lei della carità, di una grande fede, di una grande forza, che è Santa Luisa de Marillac. Ecco, vedete, qui abbiamo un uomo, una donna che ciascuno con il proprio carisma, con il proprio posto, sanno cogliere l'emergenza del tempo e sanno tradurre il Vangelo nella quotidianità e nel linguaggio che quel tempo richiedeva. Allora la carità non è solamente fare un gesto di carità, ci insegna San Vincenzo de Paoli, il quale dice: guardate, se voi state pregando ma sapete che dovete portare una medicina a un povero, lasciate pure la preghiera, andate dal povero, perché si tratta di lasciare Gesù per Gesù, perché Gesù abita nei poveri. Quindi voi non tradite Gesù lasciando la preghiera, perché in realtà Gesù è nella relazione di preghiera, ma è anche nel povero. Quindi questa grande attenzione per coloro che sono sempre la riproposizione al mondo di Gesù. Ero carcerato e mi avete visitato, ero affamato e mi avete dato da mangiare, ero assetato e così via. Vedete, Gesù, lui si impersonifica nel povero, nel bisognoso, in colui che ha fame, che ha sete, che è prigioniero. E dunque, quando San Vincenzo dice non abbiate timore di lasciare la preghiera per andare da Gesù, non è un inno al fare. Non si può fare se non si ha un cuore pieno di Gesù, chiaramente, ma è un mettere al centro una certezza che Gesù, che troviamo nella preghiera, che troviamo nell'Eucarestia, lo troviamo anche affamato, assetato nel povero. Ecco, San Vincenzo de Paoli ci insegna allora la carità, quella carità che è l'irradiazione della fede ed è l'irradiazione di un cuore compassionevole che sa riconoscere il proprio Signore anche nei volti più sfigurati. Signore, ce lo conceda. Buona settimana a tutti.

0: RNC presenta
1: Playlist in Blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
2: Che piacere tornare ai microfoni qui per parlarvi di musica nuova. Riparte una nuova stagione di Playlist in Blu, le novità discografiche della settimana. Ciao a tutti, io sono Gary, la formula non cambia, 30 minuti ogni settimana per ascoltare il meglio della discografia, delle nuove uscite. Con me c'è Lorenzo Sada, che ringrazio e saluto. Lui si occuperà della parte tecnica, di schiacciare play quando siamo pronti per ascoltare le canzoni nuove. E anche in questo caso all'inizio non cambia la nostra formula, perché è una piccola anteprima di quello che sarà il prossimo disco in blu della settimana, affidato quasi d'obbligo agli U2. Questo è Silenzio.

Tornano più energetici che mai gli U2, hanno deciso di intitolare questa nuova canzone Silenzio ed è l'anticipazione del loro nuovo album, il 16° in studio per gli U2, Carnaval de Luz. Questo è il titolo ed è il primo album di inediti della band dopo 9 anni, in uscita il prossimo 13 novembre 2026. Quando è uscita la notizia è uscito anche questo singolo lo scorso giovedì per la precisione. Silenzio, abbiamo cominciato così questa nuova puntata di Playlist in Blu. Siamo tornati a parlarvi delle novità in ambito discografiche. Da un gruppo datato, nel senso che ha una carriera che in pochi possono avere alle spalle, a un ragazzo più giovane, ma sul quale voglio puntare l'accento e spendere due parole, perché lui nasce un po' come cantante, ha attraversato più fasi, quella hip hop ad esempio quando si faceva chiamare Tucker, che poi è lo pseudonimo perché il suo nome è Tucker Harrington Pillsbury, poi recentemente ha cambiato il nome d'arte e adesso lo si conosce come Role Model. Ve lo consiglio perché è già uscito il suo album lo scorso 7 agosto intitolato Chuck Timely and the Hourglass e questa è la sua nuova canzone, tutta da ascoltare. Ricorda qualcosa? Forse, ma con grande stile. High Hopes 3000.

Ci sono davvero grandi speranze per questo ragazzo, secondo me, ancora molto giovane, anche se ormai in attività da circa un decennio, anche se questo High Hopes è vissuto in un modo diverso. In effetti questa canzone parla di troppe speranze buttate al vento, e quindi si parla anche di una stanchezza interiore ed emotiva della vita. Infatti il suffisso 3000 sta a significare troppo difficili da raggiungere queste grandi speranze. Bravo Role Model, che come dicevo ha già pubblicato il suo nuovo album Chuck Timely and the Hourglass. Questa è la seconda canzone di quest'oggi qui in Playlist in Blu. Finalmente parliamo anche di musica di casa nostra, perché questa settimana ha visto il ritorno di un grande cantautore italiano, ovvero Biagio Antonacci, che ha chiamato a sé un altro cantautore più giovane ma ugualmente bravo, Saif. Insieme ci regalano Spirituale, che è una delle 9 tracce che compongono Mustang, l'album che Biagio Antonacci ha pubblicato proprio all'inizio di questo weekend. E questa è la loro nuova canzone in questo duetto, Spirituale, Antonacci e

mentre Biagio Antonacci ha appena pubblicato il suo Mustang, continua anche il suo tour, un tour in acustico che continua da molto tempo e continuerà le prossime date fino a ottobre, e ne ha già cominciate parecchie a Pompei, al Teatro Grande di Pompei, sta facendo diverse date e poi ancora proseguirà e probabilmente andrà avanti tutto l'anno. Questa con Saif, la sua nuova canzone spirituale, la terza di quest'oggi. La quarta vede un altro artista, questa volta dall'ambito internazionale, anche se insomma il suo cognome è Stornaiuolo, quindi in qualche modo le origini italiane si sentono. Stiamo parlando di Aaron, che usa la bicicletta come metafora, la bicicletta fuori che costringe un appiedato Aaron a fare l'autostop e quindi ad incappare in improbabili ed esilaranti incontri. E questa è un po' la scheda di questo pezzo. Lui è comunque un artista davvero molto interessante, è un ulteriore tassello dal suo album di debutto Too Close for Running, che è in uscita, è appena uscito, per Aaron.

La nuova canzone di settembre si chiama Lentiggini, quinta proposta di quest'oggi qui in Playlist in Blu. Abbiamo parlato di lui poco fa, classe 2001, è ancora più giovane invece la prossima artista che vi presento. Questa volta dobbiamo andare in Olanda perché da lì arriva Isabel van Gelder, uscirà il prossimo 16 ottobre Love Sick. Lei è un'artista in forte ascesa a livello europeo soprattutto. Questo Love Sick sarà il suo nuovo EP, anticipato da questo pezzo che vi regalo per i prossimi tre minuti. Kissing You Away.

0: Chasing You Away, la canzone di Isabel Van Gelder, la sesta di quest'oggi. All'appello ne mancano due, rispondiamo subito. Tra l'altro sono suddivise in una canzone del nostro panorama artistico e una internazionale. Cominciamo con quella italiana perché c'è un nuovo pezzo legato a Willy Peyote che ci piace sempre nel suo stile e nel suo modo di interpretare non solo le note ma anzi soprattutto le parole. La nuova si intitola Non c'è di che.
1: Scrivo a notte fonda, mentre sta nave affonda, contro un muro di gomma, non serve tu risponda.

Non c'è di che la nuova canzone di Willy Peyote. Il lancio di questa canzone è coinciso anche con l'annuncio del suo tour che ripartirà da fine ottobre e piano piano si stanno popolando le date per Willy Peyote. Bella, bella, bella questa Non c'è di che. Prima dei saluti conclusivi, qualche secondo per presentarvi l'ultima canzone di quest'oggi che vede il ritorno di John Legend. Lui è uno di quelli che viene definito EGOT, cioè quelli che hanno vinto Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award, praticamente tutti i premi. Comunque uscirà il prossimo 23 ottobre Muse, suo nuovo lavoro che conterrà anche questa Daylight, suo nuovo singolo. E con questa Daylight concludiamo questa prima puntata della nuova stagione di Playlist in Blu, le novità in ambito discografico. Grazie a Lorenzo Sada che si è occupato della parte tecnica. Da Gary è tutto.

0: Playlist in blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
1: RNC presenta.
2: Questo trattore qua è dotato di un ricevitore GPS, che è quella palla gialla che è sopra il tetto del trattore. Questo riceve un segnale di correzione dai satelliti, con una precisione centimetrica riesce a correggere la guida del trattore con un errore di 1/2 cm.
3: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
4: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
5: Massimo Salvagnin, 59 anni, da lontano sembra un agricoltore come tanti, ma basta avvicinarsi per capire che non è un semplice coltivatore, bensì un pioniere. Cresciuto tra campi strappati al mare delle lagune del Delta del Po, oggi guida trattori con GPS, analizza dati come un ingegnere e fa volare droni sopra le sue colture. Oggi, insieme al fratello Christian e al giovane nipote Simone, guida una delle prime aziende italiane ad aver adottato l'agricoltura di precisione. Siamo a Lago Santo, nella Bassa Ferrarese. Queste terre, nate da grandi opere di bonifica avviate secoli fa, seguono oggi ancora i ritmi della natura. Siamo immersi in un paesaggio ricco di biodiversità da preservare, dove l'agricoltura però dialoga con l'innovazione. Tra ampie coltivazioni di cereali, leguminose e orticole da industria, accanto a frutteti che raccontano la vocazione produttiva di un territorio fertile e in continua evoluzione, Simone Gatto ci accompagna alla scoperta dell'azienda di famiglia, estesa su oltre 600 ettari.
6: Noi siamo a Lago Santo, nel Basso Ferrarese. In questo areale si coltiva da sempre cereali e le orticole industriali. Noi in azienda produciamo sia il mais che il grano e produciamo diverse orticole. Produciamo il pomodoro d'industria, il fagiolino, il pisello e negli ultimi anni abbiamo introdotto anche un'altra cultura che è il noce da frutto. La nostra è un'azienda a conduzione familiare. Primo a coltivare questi terreni è stato mio nonno Luciano e poi successivamente i miei zii. Alla fine degli anni 90 in questo areale le coltivazioni erano molto disformi. Questo era dovuto da una variabilità dei terreni molto importante. Essendo una zona di recente bonifica, avevamo all'interno dello stesso campo delle zone argillose e delle zone sabbiose. Quindi l'agricoltura di precisione è stata la soluzione che ci ha permesso di gestire questa variabilità.
5: A Portofelloni, l'azienda guidata da Simone insieme ai suoi zii, l'agricoltura di precisione nasce dall'osservazione attenta della terra. Qui, nei suoi complessi e irregolari spazi delle aree bonificate della pianura padana, ogni campo racconta una storia diversa. Ed è proprio da questa diversità che prende forma un modo nuovo di coltivare. Più consapevole, più preciso, più innovativo.
6: Abbiamo cominciato e intrapreso un percorso che ci ha permesso prima di studiare i nostri appezzamenti e soprattutto le nostre produzioni. Siamo andati a vedere in diversi anni quali erano le zone più produttive e meno produttive. In queste zone abbiamo fatto delle analisi dei suoli e delle indagini tecnologiche che ci hanno permesso di capire dove aumentare il potenziale della nostra azienda per permetterci di produrre di più e nelle zone invece meno produttive di ridurre tutti gli input produttivi, seme, concime, prodotti fitosanitari e anche acqua.
3: Agrinet for Tech.
5: Era il 1997 quando Massimo è volato negli Stati Uniti per vedere come i farmer americani gestivano i campi ed è tornato nell'azienda di famiglia a Lago Santo con tante idee nuove su come coltivare in maniera innovativa i terreni aziendali, secondo i principi dell'agricoltura di precisione. Lo incontriamo di fronte ad un enorme trattore impegnato nella semina e concimazione del mais.
2: Il trattore è dotato di tutta una serie di tecnologie, a partire da essere connesso sia in termini di rete, ma essere connesso anche con i sistemi satellitari, quindi la guida di questo trattore è fatta in modo semiautomatico con una precisione assolutamente centimetrica. Abbiamo dei sensori posti nel corpo della macchina che sentono quanto è più o meno duro il terreno e automaticamente in pochi istanti di secondo calcano o riducono la pressione di ogni corpo seminante fila per fila nel terreno, in modo che la nostra ambizione, il nostro obiettivo è che il mais, quando nasce, deve nascere tutto lo stesso giorno. E quindi per noi omogeneizzare tutto il processo agronomico del mais è fondamentale per un rendimento gratificante dal punto di vista produttivo ed economico delle nostre colture.
5: Conoscere in anticipo quali sono le aree del campo maggiormente produttive ha permesso di realizzare le cosiddette mappe di prescrizione per la distribuzione degli input produttivi. Sementi, fertilizzanti ed erbicidi non vengono più applicati in modo uniforme su tutta la superficie, ma dosati con precisione in base alle reali esigenze del suolo e della coltura. E allora saliamo con Massimo in cabina, dove davanti a noi si apre una vera e propria postazione di controllo. 6 monitor, tutto è computerizzato e il trattore sembra trasformarsi in un centro di comando mobile.
2: Nello specifico abbiamo una riga bianca. Quando l'operatore si infila in quella riga bianca, preme questo tasto automatico, avvia la fase di semina. Stiamo seminando il mais a rateo variabile. Quindi a rateo variabile vuol dire che noi abbiamo creato una mappa di prescrizione con 3 livelli di seme, di densità di semina a metro quadro, quindi variamo la quantità di seme a metro quadro in base al tipo di terreno che abbiamo. Tutti questi dati noi li possiamo caricare dall'ufficio e dal trattore li mandiamo in ufficio. Il termine è bidirezionale, quindi abbiamo uno scambio continuo di dati in entrata e in uscita dalle macchine e dall'ufficio.
5: Scendendo dal trattore incontriamo Gianluca Bolognesi, giovane operatore trattorista diplomato in elettrotecnica, che sta intervenendo direttamente sul corpo seminante dopo che un LED rosso e un allarme sonoro hanno bloccato la semina. Un chicco di mais si era infatti incastrato nel meccanismo. Ci facciamo raccontare quanto sia complesso lavorare con tutta questa tecnologia.
7: Qualche minuto fa la macchina mi ha segnalato un'anomalia sull'elemento di semina numero 8. Sono sceso a vedere, il LED era rosso, ovvero la macchina non stava seminando su questo elemento. Praticamente ho smontato il tubo di semina e qua dentro avevo trovato un'ostruzione. In questo caso si va a togliere il tubo di semina, si va a pulire, si va a controllare e poi dopo si rimonta su. Diciamo che c'è una preparazione da seguire. Ovviamente non si può andare in campo senza non avere un minimo di basi, però se pensiamo a come si lavorava 40 anni fa, 30 anni fa, sicuramente la tecnologia ci ha dato veramente un grande aiuto. Dobbiamo ricordarci però che è uno strumento, quindi non ci deve sostituire del tutto. Dobbiamo semplicemente imparare a cooperare.
5: Ma quale ruolo hanno oggi i programmi europei e la politica agricola comune nel sostenere l'innovazione nelle aziende agricole? E quali sono le sfide principali che attendono l'agricoltura italiana nei prossimi anni? Ce lo racconta Alberto Bonora, ricercatore dell'Università IUAV di Venezia, che ci aiuta a leggere il presente e il futuro dell'agricoltura italiana.
8: In Italia la situazione aziendale rispetto all'investimento tecnologico è sicuramente molto eterogenea. Da aziende agricole come Portofelloni all'avanguardia nella tecnologia ad aziende che conducono ancora manualmente tutte le operazioni in campagna. È pertanto molto importante un sostegno diretto negli investimenti anche aziende più piccole che da sole non riuscirebbero a comprare dispositivi in grado di aiutarli in questo percorso di innovazione tecnologica. È importantissimo il finanziamento europeo della PAC rispetto a queste misure di innovazione tecnologica. Penso innanzitutto alle misure legate agli ex piani di sviluppo rurale, attuali complementi di sviluppo rurale, che finanziano con investimenti diretti e indiretti alle aziende agricole questi macchinari che consentono di avere un'agricoltura di precisione. Esistono inoltre anche dei finanziamenti che riguardano l'informazione relativamente alla tecnologia per le aziende agricole. Esiste inoltre un altro piano, quello dei programmi Horizon, rispetto agli investimenti in ricerca e sviluppo di questo settore. Una cosa molto importante inoltre è stato anche negli ultimi anni quello che lo Stato italiano ha erogato alle aziende aziende agricole con diversi bandi e proprio per l'innovazione tecnologica, che consentono di investire ulteriormente in tecnologia per le aziende agricole italiane.
3: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
6: L'agricoltura di precisione è un insieme di tecniche, non solo tecnologia sui trattori, ma anche tecnologia che ci permette di raccogliere durante l'anno tantissimi dati e riusciamo anche a monitorare esattamente le nostre produzioni. Abbiamo visto che negli ultimi 10-15 anni le nostre produzioni sono aumentate non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche dal punto di vista qualitativo. Più una pianta è sana, più è forte e vigorosa, meno si ammala e più la produzione, soprattutto i frutti come per esempio il pomodoro o i fagiolini, hanno una qualità maggiore dal punto di vista organolettico, che in fabbrica poi viene riconosciuto. Inoltre, per noi l'agricoltura di precisione è stato lo strumento che ci ha permesso di gestire la variabilità dei nostri terreni. Più un terreno è variabile, più si ha un ritorno dal punto di vista di redditività utilizzando queste tecniche. Attraverso queste tecnologie e tecniche riusciamo a produrre di più nelle zone più produttive e fertili e riduciamo tutti gli sprechi nelle zone con meno potenziale produttivo.
9: È davvero incredibile pensare quanto oggi l'agricoltura sia un lavoro che si compone di molte azioni programmatiche e di osservazione, dove non solo i trattori prendono dati dai campi, ma l'ufficio diventa un luogo in cui progettare tutta un'intera stagione agricola. Il futuro di ogni anno di lavoro passa da qui. E dietro una grande scrivania possiamo trovare Simone con gli zii davanti a tre grandi schermi, un tablet, un portatile. È da lì che si vede e governa tutto, osservando il passato, studiando il presente, prevedendo il futuro.
6: Questo è diciamo il punto nevralgico dell'azienda da cui passano tutte le nostre decisioni. Nello specifico adesso stiamo monitorando le varie fasi di lavorazione che abbiamo adesso in campagna. Possiamo vedere su questo schermo la fase di trapianto del pomodoro e se vogliamo ci possiamo collegare direttamente al monitor della macchina, così possiamo seguire il trapianto in diretta. In questo monitor invece vediamo uno dei 5 schermi presenti nella seminatrice del mais. La seminatrice adesso sta facendo il rifornimento e possiamo vedere invece in quest'altro monitor gli altri 2 monitor presenti. Inoltre in questo portale qui possiamo vedere tutte le macchine legate alla irrigazione, quindi ranger, pivot e rotoloni che abbiamo, i nostri appezzamenti e in questo campo dove stiamo terminando il trapianto fra poco faremo partire un ranger che irrigherà le piantine di pomodoro.
3: Agrinet for Tech.
10: Noi abbiamo i computer ma poi abbiamo anche il monitoraggio su telefoni, su tablet. Quindi abbiamo una parte del nostro tempo in ufficio, ma una parte per noi fondamentale è anche stare in campagna, visionare le colture, visionare lo stato di salute delle colture anche proprio in presenza con l'aiuto comunque della tecnologia che abbiamo in tasca. È vero, siamo tra virgolette dipendenti della tecnologia, ma questa dipendenza ci permette di essere più sollevati dall'essere perennemente presenti in azienda.
9: Dunque, la vita degli agricoltori moderni va dal campo all'ufficio e viceversa. Un modo davvero nuovo di concepire un lavoro che, nel nostro immaginario, è sempre stato solo a contatto con la terra. Ma ora torniamo nei campi, dove vediamo il giovane Dennis Roma, anche lui operatore trattorista, mentre sta concimando un campo di cereali, coltivato in regime biologico con estrema precisione. Oggi, con la crisi energetica, l'aumento dei costi di materie prime e di carburante, essere efficienti è fondamentale per la sopravvivenza dell'azienda stessa.
11: Sto caricando una mappa che ha studiato Simone, che mi ha inviato dall'ufficio. Ci sono delle zone dove porto più concime e zone che porto meno concime. Io faccio la botte con i litraggi giusti, con il prodotto contato, in modo da non sprecare.
9: A monte del lavoro preciso di Dennis c'è quello di Simone che con un brevetto di pilota di droni in tasca è in grado di leggere indifferentemente mappe satellitari e guidare droni. Lo vediamo proprio mentre ne sta facendo decollare uno per il controllo della fertilità di un campo. Entrambi, satelliti e droni, nell'agricoltura di precisione sono strumenti di lavoro che si affiancano al mestiere dell'agricoltore moderno.
6: Entrambi sono due sistemi che utilizziamo da tanti anni per il monitoraggio delle nostre colture. Il satellite in particolare lo utilizziamo più sulle colture cerealicole, mentre il drone lo utilizziamo nelle colture orticole e quando non abbiamo disponibilità di immagini satellitari, per esempio nei giorni nuvolosi o vogliamo essere più tempestivi. Oggi in questo campo di grano tenero biologico faremo una concimazione fogliare utilizzando dei biostimolanti organici e dei batteri che hanno anche un costo abbastanza importante e quindi attraverso questo drone andremo a mappare il grano e questo drone è munito di un sensore multispettrale che potrà vedere com'è lo stato di salute del grano in questo momento.
9: Un'altra importante coltivazione di Portofelloni è quella del pomodoro da industria, settore molto redditizio per l'azienda. Dunque, avere un raccolto abbondante e di qualità è garanzia di sostenibilità economica per l'azienda. E allora incontriamo il più grande degli zii di Simone, Cristiano Salvagnin, 62 anni, impegnato in un cantiere di trapianto del pomodoro. Anche qui, ovviamente, la tecnologia non manca.
12: Questo cantiere di lavoro è composto da una trattrice e una trapiantatrice. Utilizziamo tecnologia soprattutto da un punto di vista satellitare per quanto riguarda la guida. La macchina adesso sta avanzando guidata dalla guida automatica. Il trattore è attrezzato con una cingolatura di larghezza media nella parte a posto delle ruote posteriori, questo per consentire un minor calpestamento del terreno, quindi evitare compattamento e garantire la corsia di messa a dimora delle piante praticamente soffice e non calpestata. Viene dosata la profondità, quindi ogni elemento è sensibile al compattamento del terreno e si adatta per mettere a dimora alla giusta profondità la piantina di pomodoro.
9: Mentre restiamo ammirati da tanta perfezione nel campo, dove la distanza tra una piantina e l'altra è precisa quasi al millimetro, vediamo che ci sono diverse donne impiegate nel trapianto. Sedute sul retro del grande trattore, posizionano piantine all'interno di una parte del macchinario, dotata di una corona circolare in movimento, da cui le piantine vengono spinte nel terreno. Dunque, la mano dell'uomo è ancora presente. Non solo, è quella femminile.
12: La manualità che è tipica dell'universo femminile, la pazienza, e quindi abbiamo questa squadra di donne che è abbastanza per noi una consuetudine averle. Ogni signora prende dalla vaschetta un certo numero di piante che poi una alla volta vengono introdotte nella ruota girevole che va a ospitare la pianta. La pianta fa un suo percorso, viene messa a dimora e schiacciata in maniera che sia piantata bene a terra.
9: Siamo ormai al termine della nostra visita, immersi in un bellissimo campo di alberi di noci, l'ultima scommessa della famiglia. Qui Simone, passeggiando tra i filari, ci fa notare la presenza di un sistema di irrigazione di precisione. Nulla viene sprecato e ogni goccia d'acqua è dosata alla bisogna. Un elemento imprescindibile dell'agricoltura moderna, sempre più caratterizzata da scarsità d'acqua.
6: Da noi la risorsa idrica per fortuna negli ultimi anni è sempre stata disponibile, ma sempre di più è una delle problematiche che in futuro riguarderà il mondo dell'agricoltura. Per questo abbiamo investito nel trasformare tutti i macchinari che abbiamo in azienda che irrigano a essere più efficienti. In questo innoceto, per esempio, c'è una centralina nella stazione di pompaggio dell'acqua che legge i dati provenienti da una centralina meteo e da 9 sensori, 9 sonde di umidità che in tempo reale riescono a leggere il fabbisogno idrico presente nel suolo e in automatico stila un fabbisogno idrico per settore di irrigazione e quindi l'impianto si accende in automatico e andrà ad apportare alle piante solo la quantità necessaria per mantenere questa soglia di umidità efficiente per le piante. Se arriva una pioggia l'impianto si ferma o se per esempio stai pescando l'acqua da canali di irrigazione entra della salinità, il sensore che è a monte dell'impianto può leggere e bloccare l'irrigazione.
9: L'esempio di Portofelloni è quello di un'azienda che ha impiegato anni ad adattarsi al cambiamento dell'agricoltura moderna. La loro grande visione è stata forse soprattutto quella di anticipare il cambiamento. Ma quali sono davvero le sfide di fronte a cui si trova l'agricoltura di oggi? Sono sempre più pressanti poi? Di fronte ad uno scenario sempre più incerto, sembra che l'agricoltura di precisione sia l'unica risposta e ce lo riassume bene Massimo prima di salutarci.
13: curiosità e passione ci hanno portato anche a visitare altre realtà in giro per il mondo, negli Stati Uniti, collaborazione con università anche americane, dove abbiamo stretto rapporti anche di amicizia e che abbiamo un continuo supporto e confronto. Oggi siamo in difficoltà a livello politico, a livello geopolitico, a livello di cambiamento climatico, ma sopportiamo e supportiamo le difficoltà in modo diverso se non avessimo fatto questi passaggi, questo excursus negli anni di conoscenze e di implementazione di tutte le tecnologie e soluzioni che abbiamo portato nella nostra azienda nell'arco di più di 20 anni, 25 anni.
9: E ora chiudiamo con l'aiuto della nostra intelligenza artificiale. Gaia, aiutami a capire quali sono gli elementi essenziali dell'agricoltura di precisione. Non vorrei essermi perso qualche passaggio.
4: L'agricoltura di precisione, conosciuta anche come precision farming, è un approccio innovativo che utilizza tecnologie avanzate e dati per gestire le coltivazioni in modo più efficiente, sostenibile e mirato. Tutto parte dall'introduzione della guida satellitare sui trattori, che consente di lavorare i campi con estrema precisione, evitando sovrapposizioni tra le passate. Questo porta a una riduzione immediata degli sprechi di sementi, fertilizzanti e carburante. Un passo fondamentale è stata poi la mappatura delle produzioni. Grazie a sensori e rilievi, ogni appezzamento viene analizzato metro per metro per capire quali zone producono di più e quali meno. Questi dati permettono di creare le cosiddette mappe di prescrizione, che indicano come intervenire in modo differenziato all'interno dello stesso campo. Questo sistema, chiamato distribuzione a rate o variabile, consente di adattare gli input alle reali esigenze del suolo e delle colture, migliorando l'efficienza e riducendo gli sprechi. L'agricoltura di precisione si basa anche su un monitoraggio continuo. Analisi periodiche del suolo e sensori avanzati raccolgono dati su umidità, sostanza organica e pH direttamente durante la semina. Queste informazioni vengono poi gestite tramite software dedicati, che registrano tutte le operazioni aziendali, lavorazioni, consumi, costi, e permettono di fare valutazioni sia agronomiche sia economiche. In sintesi, l'agricoltura di precisione permette di coltivare su misura, ottimizzando le risorse, aumentando la produttività e rendendo l'attività agricola più sostenibile.
3: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
1: RNC. Torino e provincia 107 e 400. Cuneo e provincia 107 e 300.

0: RNC in blu presenta La terrena stanza. Conversazioni in libertà sulla poesia, respiro dell'anima. A cura di Filiberto Ferro.
1: Quello di oggi è il primo di una serie di appuntamenti sulla poesia. Abbiamo invitato per questo il professor Ferro a parlarci una volta alla settimana, in modo, si spera originale, di una forma di scrittura letteraria e soprattutto di un modo di rappresentare la vita per mezzo della parola, di cui abbiamo tanto bisogno. Il tema di oggi è: perché i poeti?
2: Già, perché i poeti? Perché i poeti nel tempo della povertà? Così si esprimeva in un saggio uscito una cinquantina di anni fa ad opera di un gran filosofo del Novecento, il tedesco Martin Heidegger. Questo saggio si intitola in tedesco Wozu Dichter, e letteralmente si dovrebbe tradurre a che i poeti? Qual è il motivo per cui i poeti oggi diventano indispensabili? C'è da dire che l'affermazione Heidegger l'aveva presa da un grande poeta romantico tedesco, e cioè Hölderlin, che è una specie di nostro Leopardi in termini, diremmo così, di letteratura germanica. Perché i poeti? L'espressione completa è: perché i poeti nel tempo della povertà? Ma di che povertà si tratta? Di una povertà evidentemente spirituale, non materiale. E a che cosa è dovuta questa povertà materiale, ma ancor di più spirituale? È dovuta al fatto che noi siamo, per così dire, arrivati alla punta estrema, alle estreme conseguenze di quel processo che è un processo di decadenza. Noi viviamo come una sorta di piano inclinato e andiamo verso l'abisso, verso la totale eclissi di senso della vita. E perché avvertiamo e sperimentiamo questa mancanza di senso della vita? Per un fatto molto semplice, che è connotato con la natura stessa dell'uomo, con il fatto cioè che l'uomo per sua natura tende a rappresentarsi la vita. Non vi sembri la cosa troppo filosofica? Rappresentarsi la vita vuol dire in qualche modo circoscriverla davanti a sé, farla diventare un oggetto. L'uomo tende a manipolare e a possedere. In termini di conoscenza si dice rappresentare. Rappresentare vuol dire porsi davanti. Ora, gli animali non hanno questa caratteristica, non si pongono davanti alla realtà, nella realtà la pongono dinanzi a se stessi, ma vivono dentro la realtà e dentro la vita. Pensiamo a un aspetto della realtà che certamente ci affligge: l'idea della morte. Gli animali non hanno paura della morte perché non si pongono la morte davanti e non la guardano terrorizzati, ma vivono accanto alla morte come se fosse una loro compagna di vita, e vanno con essa in un certo senso inconsapevoli e per questo a modo loro felici. Ora, questa tendenza a rappresentarsi la vita, a manipolarla, a possederla, è diventata veramente tragica in questi ultimi tempi, cioè nel Novecento e chiaramente anche nel secolo appena iniziato. A metà del secolo scorso Heidegger lo faceva notare: si tratta del tempo della tecnica. Ora, il tempo della tecnica, che noi sappiamo essere anche un tempo di grande progresso, di facilitazioni, di comunicazione, di vantaggi sul piano pratico, pensiamo anche agli aspetti relativi alla medicina, ma è anche un fatto negativo, è anche, come dire, qualcosa che ci impoverisce. E per quale motivo? Perché noi tendiamo a ridurre la vita ad una cosa, va bene, a circoscriverla, a definirla, e così ci alieniamo in essa. Perché l'uomo si trova in questa condizione? E perché questa caratteristica? Ce la spiega una bellissima poesia di uno dei più grandi poeti del Novecento, forse il più grande in assoluto, che potrebbe essere vagamente paragonato al nostro Montale, ma che di sicuro è molto più suggestivo e molto più profondo. È autore di due raccolte di poesie, una scritta vicino a Trieste e si chiama Elegie Duinesi, l'altra è Sonetti per Orfeo. Ma la poesia che vi voglio leggere adesso fa parte per conto suo e si tratta dei versi improvvisati per Musot, e credo sia stata composta in occasione al tempo della Prima Guerra Mondiale. Potremmo intitolare questa poesia L'uomo non è particolarmente diletto alla natura. Si tratta di un testo, ripeto, estremamente profondo, che dimostra in che termini l'uomo ha un primato nella natura. Perché l'uomo si differenzia dagli altri esseri viventi, dagli animali da una parte e da quegli esseri superiori che potremmo definire gli angeli dall'altra. Tutti sappiamo dal tempo dell'umanesimo, cioè dal 1400 in poi, in che modo e in che senso l'uomo si ritiene il re dell'universo. In un certo senso il centro del sistema del creato. È un primato questo molto doloroso e molto tragico. Contro questo primato ha parlato ad esempio molto Leopardi, ma non solo. Vediamo cosa ne pensa appunto il nostro Rilke. Come la natura abbandona gli esseri al rischio della loro sorda brama e nessuno particolarmente protegge nei solchi e sui rami, così anche noi siamo nel fondamento primo del nostro essere, non particolarmente diletti. Siamo arrischiati, soltanto che noi, più ancora che pianta e animale, con questo rischio andiamo, lo vogliamo. Talvolta anche siamo più arrischianti, non per nostro vantaggio, della vita stessa, per un soffio più arrischianti. Ciò ci forgia al di fuori della protezione, un esser sicuro, laddove agisce la gravitazione delle forze pure. Ciò che infine ci custodisce è il nostro esser senza protezione, e che noi ci siamo rivoltati nell'aperto, avendo visto la minaccia, onde nel più ampio cerchio, in qualche luogo, dove la legge ci tocca, gli rispondiamo di sì. Avrete intuito che non è una poesia facile da interpretarsi. Bisogna leggerla molte volte, bisogna capirla. Su questa poesia, il più grande filosofo del secolo scorso ha scritto un saggio di almeno 70 pagine, che si trova all'interno di un'opera che si intitola a sua volta Sentieri interrotti. Io mi sono occupato a lungo di questo testo e ho anche pubblicato qualcosa. Ma ho fatto di recente un'operazione molto più semplice. L'ho data da interpretare a una mia classe. È soltanto la quarta classe del liceo scientifico. E vi assicuro che non sono dei provetti studiosi né interpreti di poesia i miei alunni. In sostanza però, con la loro semplicità e la loro intuizione, sono arrivati a capire delle verità interessanti. Proviamo a cogliere, grazie all'aiuto di Heidegger, ma andando anche oltre la sua interpretazione, il senso di questo testo così emblematico, così essenziale per capire il nostro tempo. Alla base del suo discorso c'è un confronto tra gli uomini da una parte e gli altri esseri viventi dall'altra, in particolare gli animali e le piante. Non è la prima volta che Rilke si occupa di questo confronto, del rapporto tra l'uomo e l'animale. La differenza è fondamentale e certamente si può leggere questa differenza a vantaggio unicamente dell'uomo e a svantaggio di chi in qualche modo può essere definito un essere inferiore. Sì, certo, sin dai tempi di Aristotele sappiamo dell'anima vegetativa e dell'anima vitale, della sensibilità che è propria degli animali. Ma l'uomo avrebbe anche un'anima spirituale, un'anima superiore. Ma non è tanto per questo che l'uomo, sin dal tempo dell'umanesimo, è considerato un essere privilegiato rispetto agli altri. Si dice che è un po' quello che possiamo definire il punto di congiunzione tra gli esseri superiori e gli esseri inferiori. Gli esseri superiori, come gli angeli, sono ovviamente perfetti e sono coscienti della loro perfezione. Gli esseri inferiori hanno dei limiti evidenti relativi alla loro costituzione fisica, al tempo limitato della loro vita, ma non sono consapevoli di questi limiti. Quindi non succederà mai che un animale sia infelice, né una pianta soffra per i limiti della propria esistenza. L'uomo, trovandosi in mezzo, attinge alle caratteristiche sia degli esseri superiori, sia di quelli inferiori. In quanto assomiglia agli esseri superiori, l'uomo ha la coscienza. In quanto ha qualcosa in comune con gli esseri inferiori, l'uomo sa di avere dei limiti. Ma è proprio la coscienza di questi limiti che lo rende infelice. Questa idea appartiene a tutta la cultura occidentale, soprattutto nell'umanesimo. Si può citare a questo proposito un autore che viene spesso considerato all'interno dell'umanesimo, e cioè Pico della Mirandola, no, il grande studioso e filosofo che era famoso per la sua memoria. Ma si viene a citare questo studioso, questo umanista, unicamente perché esprimerebbe una forma di ottimismo relativo all'uomo. Non è vero del tutto, perché si coglie una verità nei suoi scritti, in particolare un'opera che in latino si intitola De dignitate hominis, cioè la dignità dell'uomo. Si viene a scoprire, ripeto, in questa sua opera qualcosa che poi Rilke, a distanza di 5 secoli, riesce a dire in termini molto più suggestivi. E cioè, detto in parole povere, che la grandezza dell'uomo sta proprio nella sua miseria. E cos'è la miseria dell'uomo? Il fatto di essere gettato nel rischio. Sì, gettato nel rischio. Noi non abbiamo la vita, per così dire, programmata, precostituita, già protetta. Noi nasciamo senza protezione. L'aveva detto nell'antichità latina il grande Lucrezio, che l'uomo viene a questo mondo come un bambino che è gettato nudo sulla spiaggia. Siamo in balia delle forze della natura. Tutto quello che riusciremo ad avere dipenderà unicamente da noi. Ma noi non abbiamo nulla di già pronto e preparato. Nulla che in qualche modo ci protegga. Noi siamo senza protezione. Ecco, questo è l'elemento terribile della nostra condizione.

L'antidoto che Heidegger ci propone a questo proposito per vincere la tragicità del nostro destino di uomini moderni che vivono più che in tutti gli altri tempi passati in questa dimensione del rischio, dell'assenza di protezione. L'antidoto è veramente paradossale e va in controtendenza rispetto alla nostra civiltà moderna, alla civiltà dei nostri tempi. Vorrei spiegarmi in modo molto semplice. Che cosa accade per la maggioranza di noi, di questa nostra civiltà occidentale, oggi peraltro messa così spesso in discussione da altre forme di civiltà che si affacciano nel mondo della globalizzazione? Qual è la nostra caratteristica? Quella di insistere di più in quello che è l'elemento caratterizzante la nostra umanità. E cioè, visto che siamo senza protezione, cercarla ovviamente questa protezione. E dove la cerchiamo se non nella tecnica? Se non nella comodità della tecnica? Se non nel rigore della scienza? Cosa che per molti versi va benissimo, si intende. Non vogliamo qui per nulla, nemmeno in nome di Heidegger, condannare la scienza, condannare il progresso scientifico. Vogliamo però capire una cosa molto semplice, come ho già detto prima, e cioè che noi tendiamo a definire la vita, a soffocarla, a porla dinanzi a noi, ad alienarci, per così dire, in questi oggetti che andiamo creando, nei manufatti. Sì, è facile peraltro parlare di una sorta di idolatria degli oggetti che oggi ci caratterizza. Basti pensare alla moda così diffusa del telefonino o di altri aspetti della nostra vita quotidiana. Diremo, siamo tutti concentrati in questa cosa e non pensiamo alla totalità del nostro destino. Ecco, questa totalità ci spaventa perché è, per così dire, a 360 gradi. Riguarda tutti gli aspetti della vita, non solo alla nostra condizione privata, ma anche a quella pubblica. Noi tendiamo a considerare solo le nostre preoccupazioni, i nostri impegni quotidiani, ma nel mondo non ci siamo soltanto noi. E poi non è che tutto quello che esiste si riduca unicamente a ciò che vediamo, a ciò che abbiamo di fronte a noi. Esiste anche qualcos'altro intorno a noi. Esiste qualcosa che è misterioso, qualcosa che è invisibile, qualcosa che in un certo senso è l'altra faccia della luna della nostra realtà. Noi crediamo che tutto quello che esiste corrisponda a ciò che vediamo giorno per giorno nella nostra vita quotidiana, nel nostro mondo domestico, ma la realtà è molto più complessa, molto più difficile, molto più misteriosa. E poi c'è il mondo interiore, un vero continente sterminato nel quale dobbiamo assolutamente fare luce. Non solo Agostino, ma molti altri ci hanno detto di ricercare in noi stessi questa verità interiore, di entrare in noi stessi e di andare anche oltre per trovare Dio in questa realtà. E poi pensiamo alla realtà ancora più tragica della morte. Noi non pensiamo mai alla morte perché la morte non la vediamo. In realtà c'è questa realtà altra, che non è quella quotidiana, non è quella visibile, ma non per questo non è detto che non sia vera. È altrettanto vera, è terribilmente vera. Ebbene, se noi abbandoniamo la protezione degli oggetti che ci confortano giorno per giorno, delle cose immediate che ci stanno di fronte, e abbracciamo la totalità della totalità dell'essere, facciamo quello che il poeta chiama rivoltarsi nell'aperto. Questa parola aperto con la maiuscola, che in tedesco si dice das offen, è veramente la soluzione al problema. Come dire, per evitare il rischio dobbiamo accettarlo nella sua totalità. No, perché si potrebbe dire in maniera un po' banale che chi più rischia, meno rischia. Chi si abbandona a questa totalità ha una sicurezza vera, perché la totalità dell'essere è meglio di una parte di esso. Se ci affidiamo a una cosa sola, se una volta persa quella, siamo perduti.
Bisogna accettare la totalità di questo rischio, la totalità dell'essere nella sua complessità. Ed è questo che veramente deve guidarci nella nostra civiltà, nel nostro mondo. Ma quando ci decideremo a fare questo?

Quando si potrebbe rispondere: avremmo toccato il fondo di questa nostra condizione di alienazione e di decadenza, quando avremmo sperimentato tutto il male della nostra civiltà, quando avremmo visto gli orrori di cui una certa visione miope della vita ci può condurre. Tutti sanno che una simile realtà così tragica si potrebbe dire che è stata toccata nel secolo appena trascorso. Il Novecento è tra tutti i secoli forse il più tragico. Non solo due guerre mondiali, ma l'esperienza dei campi di concentramento, l'esperienza del Gulag, l'esperienza del nazismo, del fascismo, eccetera. Una realtà che ha reso l'uomo, per così dire, in balia di forze veramente irrazionali. Noi che volevamo la razionalità, noi che credevamo in maniera faustiana di dominare il mondo, noi credevamo di possedere il mondo, bene, siamo stati travolti da una realtà irrazionale che ci è sfuggita di mano, qualcosa di orribile che si è abbattuto su di noi. E allora forse è arrivato il momento di rivoltarci nell'aperto, è arrivato per noi questo momento sul serio? Non sembrerebbe, perché in realtà la civiltà che ci circonda sta subendo in questi ultimi anni delle fasi ancora più gravi, delle fasi ancora più oscure e inquietanti. Dunque non abbiamo ancora toccato il fondo? Non abbiamo ancora superato queste tenebre del tempo, come si esprime un poeta rumeno, qual è Eminescu. Non abbiamo ancora provato ciò che di peggio c'è nella vita? Dobbiamo continuare a pensare che vivere così è normale, è giusto? Crediamo di risolvere i problemi della nostra esistenza soltanto affidandoci alla tecnica e alla scienza, cercando di razionalizzare qualche aspetto della realtà? Ma mentre cerchiamo di razionalizzare questa realtà, questa ci sfugge. Dobbiamo tener conto di tutto, dell'insieme delle cose. Così ci dice Rilke. La verità dei poeti non coincide con la verità degli scienziati, né con la verità del senso comune. Il senso comune, peraltro, siamo ancora sicuri di possederlo. C'è un altro grande poeta del Novecento, un poeta di cui si celebra il prossimo anno il 150° della nascita, e cioè Giovanni Pascoli, un poeta che io amo molto e che sicuramente ci insegna a vivere in questa terrena stanza che è la nostra esistenza in questo mondo. Giovanni Pascoli ha un'idea molto chiara della vita, sa dove sta la verità, dove si colloca, sta in quel senso comune che la gente semplice non può dimenticare, soprattutto quel mondo contadino, quella gente dei campi a cui egli si ispirava. C'è una verità che viene, per così dire, su dalla terra, dalla nostra condizione umana, di questa realtà naturale di cui siamo imbevuti e che la civiltà della tecnica ha dimenticato. Ripeto, non vogliamo qui condannare il progresso scientifico e tecnologico. Vogliamo capirne i suoi limiti, vogliamo coglierne i suoi difetti, vogliamo vedere in esso, per così dire, le sue contraddizioni. Ecco che dobbiamo assolutamente capire insieme con Rilke, insieme con Montale, insieme con Pascoli, una verità che non è banale, è una verità centrale nella nostra vita, che è anche il segno del nostro autentico coraggio. Se vogliamo veramente vincere le contraddizioni della nostra civiltà, dobbiamo essere più coraggiosi, dobbiamo abbandonarci, per così dire, e accogliere la verità della vita in tutti gli aspetti del reale, e soprattutto in quella grande madre che ci ha fatti nascere, no, da cui proveniamo, che è la natura. La natura che dobbiamo rispettare veramente, e non solo in termini strettamente ecologici, ma in termini, direi, quasi

morali, in termini culturali, in termini esistenziali. La natura è la nostra madre, da lì vengono le nostre radici. C'è tutta una tradizione in questo senso. Grandi poeti nell'antichità come Virgilio o grandi scrittori nell'Ottocento come Tolstoi ci hanno insegnato una cosa fondamentale: a vivere vicino alla terra, perché nella terra c'è il senso della nostra vita. Ecco che la terra è veramente la nostra stanza terrena, la nostra dimora in questo mondo. Per questa noi dobbiamo vivere, da questa dobbiamo trarre alimento, non dobbiamo dimenticarla. Certamente questo è molto importante, ma non può essere sufficiente questo, perché si tratta anche di pensare a qualcosa di più profondo e di più alto. La terra è la realtà in cui, per così dire, si alimenta il senso della vita, ma questo senso della vita deve potersi sviluppare. Potremmo chiamare questo senso della vita l'anima della vita. Ecco perché noi poniamo in contrapposizione da una parte la terra, che è la nostra matrice naturale, e dall'altra l'anima, che ne è, così dire, la sua espressione più alta, la sua produzione più grande. E questo tema dell'anima è da intendersi nel suo significato più vero e anche nel suo valore più semplice. D'altronde è il Vangelo stesso che ce lo racconta in modo estremamente chiaro. Quando Gesù diceva che non dobbiamo preoccuparci di che cosa mangiare e di che cosa vestirci, in fondo ci diceva che non dobbiamo vivere con l'ossessione degli oggetti e delle cose. Dobbiamo vivere nel rischio e andare con il rischio verso il destino e verso l'attuazione di noi stessi che Dio ha pensato per noi. Ecco dunque che la dimensione religiosa e quella poetica, per molti versi, stanno sullo stesso piano. Io di questo sono molto convinto, che la nostra stanza terrena, cioè la nostra matrice naturale, e la nostra vocazione alla trascendenza non siano in contrasto tra loro, stiano quasi sullo stesso piano.

0: Certo, i poeti hanno un ruolo fondamentale in tutto questo, per il fatto che tra tutti gli uomini possiedono in maniera privilegiata ed eminente qualcosa che appartiene all'umano nella sua essenza, e cioè il fatto di essere più di tutti gli altri dicenti, cioè in possesso del linguaggio, volenti, in grado di volere veramente conoscere la realtà, e pensanti più degli altri il mistero della vita. Ora, solo il poeta ci può salvare. Alla domanda perché i poeti nel tempo della povertà, la risposta è molto semplice: perché i poeti sono più uomini degli altri, sono uomini in misura maggiore degli altri, e si hanno scoperto l'essenza del linguaggio, quel linguaggio che non è stato mistificato dalla tecnica, ma è ricondotto alla sua autenticità. Bisogna tornare alle radici del linguaggio, a quelle radici terrene, a quelle radici, per così dire, naturali, dalle quali possiamo elevarci per cogliere il valore anche spirituale trascendente della nostra esistenza.
1: Bene, ringraziamo il professor Ferro e gli diamo appuntamento alla settimana prossima, alla solita ora.

0: RNC in blu ha presentato La terrena stanza, conversazioni in libertà sulla poesia, respiro dell'anima, a cura di Filiberto Ferro.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.
2: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai?

0: RNC presenta
1: Borghi d'Italia a cura di Mario Placidini.
2: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel territorio della Verde Irpinia alla scoperta di Sant'Angelo all'Esca in provincia di Avellino. Il comune, inserito nella zona dell'eccellente vino Taurasi di OCG, si trova a 460 metri sul livello del mare e conta circa 700 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino. A voi, Sant'Angelo all'Esca. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Attilio Iannuzzo. Allora, ci presenti il comune di Sant'Angelo all'Esca.
3: Comune di Sant'Angelo all'Esca è il classico borgo della nostra bella Italia. Un borgo delle aree interne, siamo in provincia di Avellino, questa è l'area del Taurasi d'OCG, quindi abbiamo questa etichetta che ci porta a farci conoscere un po' in tutto il mondo, anche se voglio dire il brand è Taurasi, ma noi siamo agganciati a Taurasi. Il bello di questi borghi, anche se siamo veramente un piccolo borgo, siamo circa 700 abitanti, io dico una grande famiglia e una bella famiglia, perché Sant'Angelo è accogliente, riesce ad attirare anche numerosi visitatori per la bellezza, per l'area, per il territorio e soprattutto per l'affetto e l'amicizia che subito riesce a trasmettere ai visitatori.
2: Soprannominato anche il balcone dell'Irpinia.
3: Sì, è uno dei balconi dell'Irpinia, noi abbiamo un belvedere bellissimo che potete ammirare e soprattutto nelle belle giornate estive è veramente un godere di tutto il panorama e di tutto il paesaggio che riusciamo a vedere da quella zona, infatti riusciamo a vedere una grossa vallata e vari comuni anche limitrofi bellissimi come il nostro.
2: Oggi inauguriamo anche il comune.
3: L'edificio merita, l'abbiamo veramente ristrutturato totalmente con un adeguamento sismico importante, un efficientamento energetico. Non è poco avere un edificio del genere in un comune così piccolo.
2: E insieme al comune avete anche ristrutturato le scuole?
3: Sì, abbiamo rifatto la scuola, lì c'è stato un intervento addirittura di demolizione e ricostruzione perché era un edificio vetusto, molto vecchio, degli anni 50, quindi non più sicuro sismicamente. E siamo riusciti anche lì col PNRR ad ottenere questo finanziamento, realizzando così un edificio efficientato, nuovo, modernissimo, che ci ricorda comunque sempre la scuola del libro cuore.
2: E il comune è un po' una sentinella del territorio perché anche il gonfalone raffigura una torre.
3: Una torre, sì, e diciamo che noi siamo in una posizione baricentrica tra vari comuni e possiamo essere anche, come ben ha detto lei, una postazione di controllo per tutti i comuni che gravitano intorno a Sant'Angelo.
2: Poi abbiamo due alberi che è un po' il territorio, no?
3: Sì, il verde, la Verde Irpinia rappresenta proprio il nostro territorio, è la nostra peculiarità della Verde Irpinia.
2: E dobbiamo parlare del vostro patrono a cui siete veramente attaccati, San Michele Arcangelo.
3: Sì, lì ci colpisce al cuore, diciamo che questi, io dico, sono i giorni più importanti che vive la nostra comunità sant'angiolese, perché in qualunque giorno capiti San Michele il paese si riempie, ritornano tutti i nostri compaesani che sono fuori, viene tanta gente dai paesi limitrofi, anche da fuori regione, per venire a visitare San Michele e per la grande devozione che c'è, e noi sant'angiolesi partecipiamo intensamente a tutti i 9 giorni prima della festa e poi nella giornata della festa c'è tutto quello che avete potuto anche voi vedere, questa grande devozione, questa fede educata, dico io, perché veramente rispettosa del nostro santo patrono.
2: E lei oggi ha fatto anche una lettura in chiesa?
3: Sì, diciamo abbiamo degli usi, delle tradizioni, che il sindaco va a leggere la lettura, porta il dono anche floreale al santo, partecipa insomma intensamente a tutte le fasi della cerimonia, insomma dei 9 giorni che si fanno prima della festa.
2: So che poi nella festa di settembre tornano tanti emigrati.
3: Sì. Diciamo che quando capita nel fine settimana o a maggio o a settembre, quasi tutti approfittano per tornare e vengono anche da fuori. Sì, a settembre spesso arrivano anche i nostri compaesani che vivono all'estero, in America soprattutto, e poi anche in Europa, dal Belgio, dalla Svizzera, insomma, cercano tutti quando possono di venire.
2: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi, ma che cos'è Sant'Angelo all'Esca per lei?
3: Allora, per me, non come sindaco, ma come personalmente, Sant'Angelo è il mio cuore. Sant'Angelo non è per me solo un luogo fisico. Sant'Angelo è casa, è famiglia, è passione. Cioè, io ho sperato sin da quando ero bambino di vivere a Sant'Angelo. Ho avuto la fortuna di trovare la mia collocazione a Sant'Angelo e quindi non so come esprimerla veramente, questa gratitudine anche al Signore e a San Michele per avermi fatto rimanere qui, perché Sant'Angelo per noi è tutto, per il sant'angiolese Sant'Angelo è tutto, e infatti molti miei amici cercano e riescono anche a ritornare, e speriamo che ci sia questa possibilità da parte di tutti.
2: E allora qual è l'invito del sindaco?
3: Venite a Sant'Angelo, perché qui c'è il turismo lento, e la bellezza di visitare Sant'Angelo e vivere l'esperienza a Sant'Angelo è proprio questa, di vivere in una tranquillità che però poi ti porta anche a vivere momenti di allegria, perché nelle nostre manifestazioni, nei nostri eventi c'è comunque anche quell'entusiasmo e quella voglia di fare che veramente trascina. E quindi il turista, il visitatore che viene a Sant'Angelo non solo trova l'accoglienza, come ho detto prima, e l'affetto delle persone, perché quando si entra a Sant'Angelo subito si diventa sant'angiolese, il mio amico diventa l'amico di tutti i sant'angiolesi, quindi veramente si viene accolti bene, e poi si vive in una realtà non da poco. Qui l'inquinamento è praticamente zero, l'aria è buona, il cibo e il vino, voglio dire, è quello che è conosciuto in tutto il mondo, quindi ne vale veramente la pena.
2: Sindaco, qui ancora parlano tutti il dialetto, vogliamo fare un invito nel dialetto locale?
3: Sì, certamente. Qui ci vediamo a Sant'Angelo quando volete voi.
2: E con gioia incontriamo il parroco Don Alfonso Moriano. Allora presentiamo la comunità cristiana di Sant'Angelo all'Esca, e oggi stiamo vivendo una giornata particolare.
0: Benvenuti qui a Sant'Angelo all'Esca. Sì, oggi è una giornata molto particolare in quanto festeggiamo l'apparizione di San Michele sul Monte Gargano, ed è la festa di tutta la comunità. Noi festeggiamo San Michele due volte l'anno, l'8 maggio in quanto ricorre la memoria dell'apparizione, e il 29 settembre nella memoria liturgica. E sono due feste molto sentite qui in paese, religiose, profonde, ma soprattutto segnano un ritorno a casa per tutta la comunità.
2: Abbiamo questo momento quando il santo scende tra la popolazione.
0: Sì, tutta la popolazione in fila fa la propria parte girando una manovella meccanica, dove dai più piccoli ai più anziani, anche a quelli che vengono dai paesi limitrofi, appunto danno la propria mano per accogliere la statua che scende piano piano e viene preparata per la processione.
2: E abbiamo varie spade, no?
0: Sì, ci sono quattro spade. La prima è quella d'oro presente vicino alla statua, quella d'argento che viene messa per la novena, quella di tutti i giorni, una conservata in una teca che è quella attribuita ai Longobardi, in quanto il culto di San Michele, anche il nome di questo paese, viene attribuito all'epoca dei Longobardi.
2: Poi qui abbiamo anche altre due chiese, no?
0: Ci sono altre due chiese del XVIII secolo, la chiesa di San Rocco e la chiesa della Madonna del Carmine.
2: E anche verso la Madonna e San Rocco c'è una certa devozione.
0: Sì, c'è una certa devozione in quanto la Madonna ha una chiesa vicino al cimitero, quindi c'è la devozione non solo per i defunti ma anche per le anime del purgatorio. In modo particolare San Rocco è una festa molto sentita che richiama un'altra parte del paese, più verso la zona centrale.
2: Oggi c'è stata una celebrazione molto sentita e c'è questa unione, il paese si ritrova un po' tutto, no? E adesso in questo periodo, ma poi a settembre arrivano anche da fuori.
0: Certo, quando si festeggia San Michele il paese si ferma, quindi tutti ritornano a casa, da quelli che vivono qui in Italia anche a quelli che vivono all'estero, tutti ritornano per non solo omaggiare San Michele ma per vivere in famiglia, nell'unità e in comunità questo giorno di festa che accomuna tutti, senza divisioni, senza rancori, ma con l'unico obiettivo vivere insieme la festa nella serenità, in un clima di famiglia molto più ampio.
2: E c'è questa processione poi che è abbastanza lunga, no?
0: Sì, la processione è lunga ed è alternata da preghiere tradizionali e anche da alcuni canti che la gente si tramanda a livello popolare da generazione a generazione.
2: E lei più volte ha incontrato Papa Francesco e ho visto una foto in cui questa statua è stata benedetta da Papa Francesco.
0: Sì, nel febbraio 2025, prima della sua morte, Papa Francesco ha benedetto la nostra statua del Santo Patrono e l'altra statua l'ha benedetta nell'altra parrocchia.
2: Vogliamo concludere il nostro incontro con il messaggio del parroco alla cittadinanza?
0: Mi auguro che tutta la comunità possa crescere guardando sempre al bene, a ciò che ognuno di noi può seminare all'interno della propria vita e che con l'aiuto di San Michele possa estendersi a tutta la comunità, non solo quella presente nel territorio, ma anche a quella che si estende nei vari paesi del mondo.
2: E adesso incontriamo Angelico Carpinella, che è il presidente dell'associazione Creativamente. Siamo qui all'interno di un locale storico di Sant'Angelo a Lesca. Dobbiamo presentare le tipicità, però intanto diciamo qualcosa di questo locale.
4: Ci troviamo in una vecchia taverna di famiglia, naturalmente, infatti si chiama Taverna dei Priori. Priore viene dal cognome Lo Priore, che è il cognome di famiglia, dove si mangiava dell'ottimo cibo semplice con prodotti genuini locali e si beveva un buon bicchiere di vino rosso aglianico, ed era naturalmente il locale di transito con i prodotti irpini che poi vediamo.
2: L'aglianico, poi visiteremo una cantina, ma l'aglianico è un po' il principe del territorio?
4: Eh sì, è il nostro fiore all'occhiello, diciamo, dei vini, è un DOC G che possiamo paragonarlo soltanto al Barolo, perché è un vino a lungo invecchiamento.
2: E qui oggi abbiamo dei piatti veramente tradizionali, allora andiamo a presentarli.
4: Allora abbiamo la verdura con i fagioli, le cotiche con la pizza gialla, noi la chiamiamo pizza yon dal francese jaune, gialla, che era fatta col granturco. Poi abbiamo salumi locali, quindi soppressata, salsicce, il nostro caciocavallo, poi frutta secca che abbondava nel territorio, il pane fatto in casa, e poi i fusilli classici della nostra provincia. E poi ci sono dei piatti che sembrano strani in una collina, cioè piatti a base di pesce, quindi la classica seppia bottita, cioè ripiena naturalmente del ripieno di prodotti locali, quindi pane raffermo, olio, prezzemolo e aglio, baccalà fritto, pipicette imbottite, che sono peperoni, lo stesso ripieni con lo stesso ripieno. Questi prodotti a base di pesce, ripeto, prodotto strano per un paese in collina, sono dovuti alla tradizione del nostro patrono. Per onorare il nostro patrono digiunavamo dalle carni, e il digiuno dalle carni era dato dal pesce e naturalmente seppie che venivano dal Gargano, perché andavamo poi naturalmente anche in pellegrinaggio a San Michele del Gargano. Per questo si trovano questi prodotti anche in Irpini.
2: Sono dei piatti che durante la festa tutti fanno a casa poi.
4: Allora, durante la festa si deve mangiare assolutamente pesce. Mio padre mi diceva che era un problema, perché lui aveva fatto la guerra, la 15-18, e dice quando arrivava la carne il giorno di San Michele in trincea, la vedevamo raramente, io la rifiutavo. Quindi tutti i sant'angiolesi nel mondo il giorno di San Michele, quindi l'8 maggio e il 29 settembre, non mangiano carne in tutte le parti del mondo.
2: Poi lì vedo anche, che cos'è, un dolcetto? Tipo...
4: Quello è un dolcetto, le morsellette li chiamiamo noi, cioè è un dolcetto che i nostri vecchi usavano in tingere nel vino, tipo Canducci e Vinzanto. Noi facevamo morsellette e aglianico di Taurasi, naturalmente.
2: Poi parlava delle noci, delle nocciole,
4: nocciole,
2: perché qui la campagna...
4: La campagna, poi normalmente Avellino vuol dire nocciolo dal latino, quindi è un prodotto tipico, producevamo centinaia di quintali di noci e di nocciole, quindi i prodotti sono classici del territorio. Uno viene qua, mangia del cibo genuino con prodotti classici del territorio.
2: Lei è presidente di questa associazione Creativamente, che cosa fa questa associazione?
4: Normalmente ci stiamo preoccupando di... passare un poco ai nostri giovani la vecchia cultura sui proverbi sant'angiolesi. Infatti facciamo delle ceramiche, su ogni ceramica ci sta il disegno del proverbio. Vari proverbi abbiamo messo nel paese, quindi stiamo cercando di aumentarli per creare anche bellezza nel paese e cercare un poco di far ricordare ai giovani il vecchio dialetto.
2: Ma che cos'è Sant'Angelo a Lesca per lei?
4: Per me è il paese in cui sono nata e io ti ripeto sempre, ho vissuto una gioventù bellissima, perché avevamo come parco giochi tutto il territorio, in un territorio verde, pulito, sereno, con una civiltà contadina molto accogliente. E quindi questo è per me Sant'Angelo.
2: Lei parlava del dialetto, adesso per concludere vogliamo fare un invito nel dialetto locale a venire qui a Sant'Angelo a Lesca?
4: Venite a Sant'Angelo, vi accogliamo con tutto lo cuore e vi ricevo un proverbio antico: in casa di paziente non mancano mai tozze, in casa di poveri non manca mai del pezzo di pane.
2: E adesso con Antonio Lo Priore andiamo a visitare un'eccellente cantina del territorio, e in questo momento ci troviamo proprio nel cuore della cantina.
0: Sì, infatti vi trovate nella nostra azienda Borgo D'Angelo, un'azienda vitivinicola. Qui siamo proprio nel cuore della produzione, siamo circondati da botti dove invecchiamo il nostro Aianico destinato al Taurasi. Il Taurasi è la nostra DOCG della zona, uno dei grandi vini rossi del sud Italia. E in queste botti ci invecchiamo, oltre il Taurasi riserva nelle annate migliori, e anche il Campi Taurasini, che è una DOC di eccellenza del nostro territorio.
2: E la vostra azienda è circondata proprio dai vigneti?
0: Sì, infatti qui ci troviamo a Sant'Angelo all'Esca, che è il paese nel cuore della produzione del Taurasi. E i nostri vigneti si trovano nel comune di Sant'Angelo all'Esca, nel comune di Taurasi, nel comune di Luogosano, tutte su queste colline abbastanza dolci, tra i 400 e i 500 metri, dove noi coltiviamo l'Aianico che poi destiniamo a diverse tipologie di vini, tra cui sicuramente l'Aianico, fino ad arrivare ai grandi Taurasi, passando anche per un rosato di Aianico in purezza, un vino fresco che va bevuto soprattutto nel periodo estivo.
2: Voi già siete qui da qualche generazione?
0: Assolutamente sì, siamo da diverse generazioni, è una famiglia che ci occupiamo di agricoltura da diverse generazioni, sia da parte dei nonni paterni che da parte dei nonni materni ci siamo sempre occupati di agricoltura. Quindi sono diverse generazioni che siamo in questo mondo, non soltanto legato al mondo del vino, ma anche a altre produzioni di eccellenza del territorio.
2: Come l'olio, no?
0: Assolutamente sì. L'olio extravergine

0: Assaggio lungo il legno, quando poi lo ritroviamo in un bicchiere ritroviamo un vino eccellente che ci poteva ricordare tranquillamente senza nulla da invidiare ai grandi rossi italiani. E comunque chi lo scopre se ne innamora, perché è un vino che ha tanto da raccontare, non soltanto nel bicchiere ma esprime al meglio il suo territorio.
1: E poi ha questo colore rosso rubino.
0: Assolutamente, questo colore che lo conserva per lunghi periodi, anche dopo 10 anni ritroviamo ancora questo rubino in tutta la sua forza. Ci vuole veramente tantissimi anni per perdere un po' di quelle caratteristiche, ma vi assicuro che anche dopo diversi anni quel vino ha ancora sempre da raccontare, perché è un vino di lungo invecchiamento. Ci capita di aprire Taurasie anche oltre i 15 anni di vita e c'è sempre da scoprire delle grandi cose.
1: Poi le vigne sono abbastanza piccoline, no?
0: Da qualche anno, diciamo da 20 anni circa, ci siamo specializzati. Ogni azienda ha puntato sulla specializzazione della viticoltura, quindi sono vigne a filari e un sistema di allevamento cosiddetto a filari, cosa che invece in passato non era così, era molto diverso. Avevamo un sistema di allevamento a raggiera con viti molto più alti, da cui da un tutore morto partivano 4 viti che si allargavano su 4 lati. Oggi invece si è aumentata la specializzazione, si è pensata a produrre in modo diverso, ma soprattutto per rendere alle macchine più facile la lavorazione e quindi anche con lo scopo non soltanto di mantenere le qualità ma anche di abbattere i costi grazie alla meccanizzazione.
1: La bellezza poi di bere un bicchiere di vino qui, perché ho visto voi che avete degli spazi esterni anche molto belli.
0: Sicuramente, perché bere un bicchiere di vino, dei nostri vini, del territorio, un Aglianico, un Taurasie, e bere questi vini sul posto hanno un'emozione diversa, perché siamo circondati dalle bellezze dell'Irpinia e quindi si apprezzano meglio anche i prodotti.
1: Abbiamo il Taurasie, ma voi avete anche dei vini eccellenti bianchi.
0: Sì, perché in Irpinia si producono dei grandi vini bianchi. Sono il Fiano di Avellino e il Greco di Tufo, che sono 2 DOCG del territorio, oltre il Taurasie. È un'azienda che punta sulla viticoltura e punta a crescere su un mercato un po' più internazionale, deve sempre avere in carta non soltanto il Taurasie, anche se ci troviamo nell'area del Taurasie, ma anche i grandi vini bianchi del territorio. E Fiano di Avellino e Greco di Tufo sono 2 grandi bianchi che non hanno nulla da invidiare ad altri grandi bianchi italiani.
1: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti, ma che cos'è Sant'Angelo all'Esca per lei?
0: Per me Sant'Angelo all'Esca rappresenta tutto, perché in questo paese ho trascorso la mia infanzia, la mia adolescenza, sempre pensando anche a continuare gli anni della vita in questo territorio che mi ha sempre appassionato. Infatti dopo anche gli studi fuori e dei lavori che ho trascorso in altri posti d'Italia ho deciso di tornare definitivamente in questo posto e quindi continuare le attività di famiglia.
1: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
0: Vi invito a visitare Sant'Angelo con le sue bellezze, con le sue...
2: Barba Gelata Vive Ospitale è il nome di un'associazione costituita nel 2025, anno del Giubileo della Speranza. Prende il nome da una piccola frazione del comune di Lorsica in provincia di Genova, in Liguria. Barba Gelata è il paesino più alto dell'Appennino Ligure, a quota 1115 metri sul livello del mare. La speranza per questo luogo incontaminato, immerso tra abeti e castagni, è quella di poter continuare a tenere in vita il paese dove oggi risiedono solo 6 abitanti.
3: Un paese che ha la sua storia, soprattutto ancora le ferite dell'ultima guerra, quando c'è stato un rastrellamento, il paese è stato interamente bruciato, e oggi è un paese che vogliamo che viva, ma purtroppo ha pochissimi abitanti fissi. D'estate viene rianimato dai ragazzi che vengono qui a fare i campi scuola, momenti di divertimento, momenti di crescita, di lavoro educativo molto bello per noi.
2: Prete Rinaldo Rocca, sacerdote del presbiterio di Chiavari, è l'amministratore parrocchiale della chiesa di San Giuseppe di Barba Gelata. Qui celebra le funzioni nei momenti forti dell'anno liturgico e nelle feste patronali, occasioni che richiamano un gruppo più significativo di fedeli. È d'estate tuttavia che il paese si ripopola grazie alle attività estive che vengono organizzate per i giovani della diocesi. Un progetto educativo avviato a fine degli anni 50 dall'allora parroco Don Agostino delle Piane.
3: Nel nostro progetto educativo ha, diciamo, una partenza lontana, se vogliamo, il parroco prete Agostino delle Piane, che ha fatto qui una vita, che è stato un segno davvero bellissimo per

0: questa gente, ma per la nostra diocesi e anche per i dintorni, perché qui siamo al crocevia di più diocesi. E lui lo faceva con gli adulti in modo particolare, però faceva anche il maestro elementare degli ultimi bambini nati in paese. La continuità adesso è che si lavora con i giovani e che, diciamo, questa chiesa un po' in alto è quella che finalizza un po' tutto il vicariato della Val Fontanabuona alle spalle di Chiavari e di Genova, e le parrocchie hanno scelto che sia anche il sostenere. Questo è uno dei segni permanenti del Giubileo della Speranza.
1: I campi estivi dei giovani della diocesi di Chiavari rappresentano il momento centrale della vitalità di Barbagelata. Ecco allora l'idea maturata dalle comunità del vicariato della Val Fontanabuona, che comprende anche le parrocchie del Fondovalle: lasciare come segno permanente del Giubileo della Speranza 2025 una struttura che possa ampliare l'ospitalità, alimentando quella fiammella di luce che tiene viva questa località.
0: Il Vescovo ha creduto alla proposta che gli abbiamo fatto e gli abbiamo detto: possiamo provare a comprare una casetta che è lì vicina alla chiesa, alla canonica, così ci ampliamo, così c'è posto bello confortevole. E il Vescovo ha detto sì. Chiaramente ha detto sì, non con i propri fondi che la diocesi non ne ha, ma grazie ai benedetti fondi dell'8 per 1000. È bello sapere che questi fondi o queste firme tornano e portano, diciamo, un frutto bello. La casa sarà inaugurata brevissimo e, finito scuola, il giorno dopo noi saremo già qui con i nostri ragazzi a continuare questo lavoro educativo, che è davvero importantissimo e che ai ragazzi rimane dentro.
1: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
2: RNC, Torino e Provincia, 107 e 400, Cuneo e Provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC a Cuneo e Provincia sui 107 e 300.
1: Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica. Che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, ognuno i suoi diritti, ognuno la sua schiena, per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio.

0: faccio.
1: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Senti come soffia bene.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ladies and gentlemen, madame et monsieur, señoritas and señores, state per aprire il cassetto dell'ognomo.
1: Ma cosa è il cassetto dell'ognomo?
0: È stato il primo programma radiofonico in Italia interamente condotto da persone con sindrome di Asperger. La prima puntata andò in onda addirittura nel lontano gennaio 2010, proprio qui, sulle frequenze di RNC. Bando alle ciance, lasciamo stare i ricordi e apriamolo questo cassetto, no? Troverete e ascolterete a puntate alternate due produzioni davvero interessanti. Numero 1, Aspin on Air, un'iniziativa dell'associazione di promozione sociale Teatro 8. E 2, L'ombra del 3, un dispositivo radiofonico aperto che lascia libero spazio all'espressività delle persone. Progetto, quest'ultimo, nato dall'incontro tra l'associazione Il Riccio e l'associazione Radio Home. Nell'augurarvi buon ascolto, vi ricordiamo che nulla di tutto questo si sarebbe realizzato senza un grosso cappello verde e un ognomo irlandese incontrati lungo il vostro cammino. Ragazzi, adesso tocca a voi, si parte, a voi il microfono, in bocca al lupo!
2: Manga, libri, dark fantasy, infrastrutture, mostri del cinema, umano e ogni presenza del male.
3: Cattivi,
4: quiz,
5: curiosità nel mondo del cinema,
6: biografia e musica.
7: Ma dove?
8: Buongiorno, anche questa settimana ci ritroviamo qua a chiacchierare un pochettino, a raccontarvi delle nostre rubriche insieme ai nostri abitanti dell'Ombra del 3. Quindi partiamo subito alla ricerca dei nostri abitanti. Oh, Nicodemus, buongiorno!
9: Buongiorno!
8: Come stai?
9: Bene, bene.
8: Allora, quest'oggi ti toccherà parlare un pochettino di più,
9: sì.
8: Perché a me mi hanno massacrato la faccia per togliermi il giudizio e quindi fa male da morire, diceva una canzone. Ma a proposito di canzone, la domanda che faremo oggi a tutti gli abitanti dell'Ombra del 3 è: qual è l'inno del tuo quartiere?
9: Il quartiere è Fratelli d'Italia.
8: Ok, vediamo chi risponde dall'altra parte.
10: Buongiorno!
8: Buongiorno Buonedo, come stai?
10: Bene!
8: Allora, anche tu sei pronto a dirci quale sarà il tuo inno?
10: Sì!
8: Ce lo vuoi dire prima o dopo?
10: Dopo!
8: Dopo, ok, allora di chi ci parli quest'oggi?
10: Beh, oggi si chiude la nostra, la serie che ho portato su One Direction e ovviamente ho portato l'unico membro che non è inglese il gruppo, ovvero l'irlandese Niall Horan.
8: Irlandese?
10: Sì.
8: Ah, non lo sapevo questa irlandesità. Vai, prego.
10: Ok. Niall James Horan è nato a Mullingar il 13 settembre del 1993. I suoi genitori divorziarono quando aveva solo 5 anni e insieme al fratello prese poi domicilio presso il padre. Frequentò la scuola primaria presso la St. Kenny's National School per poi proseguire gli studi al Mary's College. Decise di abbandonare gli studi per perseguire la sua carriera cantante, dichiarando anni dopo di essersi pentito di tale scelta. Ecco, arriviamo alle cose classiche che ho già ripetuto in questa serie. Nel 2010 partecipò alle audizioni della settima edizione di Dates Factor, interpretando una cover di So Sick di Neyo. Questa è la classica storia in cui non riuscì a qualificarsi ai bootcamp. Poi però ci fu l'idea di Simon Cowell e di Nicole Scherzinger di unirlo assieme agli altri quattro ragazzi, ovvero Zayn, Liam, Henry e Lewis, formando la boy band degli One Direction, che riescono a superare un visit, arrivano ai live show, mai andati e senza mai andare al ballottaggio sono arrivati in finale classificandosi terzi e iniziando poi una carriera di grande successo pubblicando 5 album, girando il mondo con 4 tour mondiali vincendo vari premi. Nel maggio del 2014, proprio lo stesso Niall Horan organizzò il Niall Horan Charity Football Challenge, una partita di calcio a scopo benefico giocata a Leicester, alla quale hanno preso parte anche Harry Styles, Louis Tomlinson e Liam Payne. Il ricavato della giornata, che ammonta oltre 300.000 sterline, è stato devoluto a ben 3 associazioni, alla Irish Autism Action, alla UK-based Heart and Minds Challenge e alla Leicester Foxes Foundation. Dopo la messa in pausa della band, anche lui decide di tentare con la carriera solista e così come aveva fatto Liam Payne, ha firmato per la Capitol Records. Così in ottobre del 2017 pubblicò il primo album, ovvero Flicker, da cui erano stati 5 singoli: This Town, Slow Hands, Too Much to Ask, On the Loose, che conosciamo come la colonna sonora di introduzione delle soap di Canale 5, e Sing Blind con la collaborazione di Maren Morris. Nel 2018 girò Europa, Oceania, Asia, America Latina e Nord America con il Flicker World Tour, incisa per la colonna sonora del film Smallfoot, Il mio amico delle nevi, l'inedito Finally Free, e pubblicò l'album dal vivo Flicker featuring the RTE Concert Orchestra, realizzato appunto con l'accompagnamento della RTE Concert Orchestra. Nel 2019 collaborò con la cantante Julia Michaels nel singolo What a Time e nel marzo del 2020 pubblicò il secondo album Heartbreak Weather, da cui vennero estratti 4 singoli: Nice to Meet Ya, Put a Little Love on Me, No Judgment e Black and White. E nel giugno dello stesso anno ha collaborato con la cantante Ash in una versione remix del singolo Moral of the Story. Nel 2021 ha collaborato con la cantante Anne Marie nel singolo Our Song, collaborazione che poi è stata rinnovata per il BBC Children in Need, dove hanno eseguito una cover di un pezzo dei Fleetwood Mac. Nel giugno del 2023 pubblicò il terzo album, The Show, che è stato anticipato ai singoli Heaven e Matt Down. Nel novembre dello stesso anno ha pubblicato l'edizione dell'Ad di tale album, ovvero The Show The Anchor, anticipata da una versione di You Could Start a Cult, realizzato in duetto con la cantante Lizzie McAlpin. Nello stesso anno ha ricoperto il ruolo di coach della 23esima e della 24esima edizione del talento americano The Voice, dove come coach ha vinto in entrambe le edizioni come coach. Nel 2024 ha girato per ben 2 volte l'Europa, poi ha girato Oceania, Asia, Nord America e America Latina con il The Show Live in Tour, da cui sono stati tratti tra agosto e settembre dello stesso anno a Cotale Tour ben 2 album dal vivo, The Show Live from Madison Square Garden e l'omonimo The Show Live on Tour.
8: Ok, quindi se alla fine ha pubblicato tutti i suoi live, cioè buona parte dei suoi live.
10: Sì.
8: Molto bene, molto bene. Allora, visto che lui non si è mai abbandonato al mondo della musica e ha continuato a perpetuare questo suo sogno, e visto che anche il tuo sogno è un po' questo qua della musica, infatti ci parli tutte le settimane di artisti sempre nuovi, quale può essere l'inno che caratterizza il tuo quartiere?
10: Ma penso che possa essere Music di Madonna. Music, meet some people, come together.
8: Fantastico, abbiamo avuto anche un estratto canoro. Grazie mille, grazie mille. Allora, prima di salutarci però, tu hai un pezzo da consigliare, giusto?
10: Sì.
8: Prego.
10: Slow Hands dall'album Flicker.

0: Ed eccoci, Nicolo, ripartiti.
1: Sì.
0: Allora, tu come tutte le settimane ci parli di un piatto tipico. Di quale piatto ci parli quest'oggi?
1: Allora, un cibo buono, alla matriciana.
0: La matriciana, che tutti quanti conoscono, ma non so se tutti quanti conoscono la sua storia.
1: Giusto.
0: Ma ne parliamo
1: dopo.
0: Successivamente.
1: Sì.
0: Allora, adesso vediamo da chi andiamo e speriamo di trovare una situazione sempre... Esatto.
2: Salve Salvino, sono sempre il vostro master chiamato e bentornati in un posto in cui tutto ti vuole morto, un po' come l'Australia.
0: Molto bene, molto bene. Mi spiegherai poi un giorno come mai l'Australia ci vuole morto, ma forse non è l'occasione giusta.
2: No.
0: Ok, allora, quest'oggi invece... Sempre in questo magnifico posto di creature meravigliose, di quale creatura spero gentile ci parli quest'oggi?
2: Una creatura che è apparsa relativamente recente, o meno nel 2021, nel film La guerra di domani, che è uscito su Amazon, ovvero l'idra bianca. Che è una creatura abbastanza particolare. Anzitutto facciamo la premessa del film, perché bisogna parlare un po' del film per capire luci di questo essere. Fondamentalmente in questo film la razza umana è quasi solo nell'estinzione per colpa di queste idre bianche, che sono esseri grossi come dei grizzly, magri come dei gatti e sparano anche di aculei, quindi proprio il pacchetto completo. In questo film tra l'altro sono state talmente tanto pericolose che hanno dovuto creare il viaggio nel tempo per fermarle, quindi di proprio bella...
0: belli tosti, insomma.
2: La cosa curiosa è che tecnicamente noi siamo degli innocenti, perché le idre bianche sono state scoperte in Russia su un'astronave aliena che stava andando da tutt'altra parte, ma per motivi ignoti si è schiantata sul nostro pianeta e le idre bianche sono rimaste prima ibernate nel ghiaccio, poi causa riscaldamento globale si sono liberate, quindi...
0: Quindi aspettiamocele che arrivino ancora di più.
2: Sì, tanto vengo proprio da Russia, quindi...
0: Un po' guerrigliere anche.
2: Esatto.
0: Ok, ok. C'è altro che dobbiamo sapere?
2: Hanno in comune con gli xenomorfi, cioè gli alieni con cui ho parlato qualche settimana fa, che sono governati da una regina. Anzi, effettivamente molte razze aliene nei film hanno come capo una regina.
0: Una regina?
2: Sì.
0: Non un re, una regina.
2: No.
0: Come le api.
2: Esatto.
0: Ah, che tra l'altro ci servono un sacco per salvare il mondo. Sarà che questi alieni salveranno il mondo?
2: Sì, lo salveranno uccidendo tutti.
0: Anche questa è una...
2: Perché questi alieni sono un po' come i kaiju di Pacific Rim, ovvero sono delle armi biologiche, non proprio creature normali. Sono proprio creati apposta per colonizzare un pianeta.
0: Mamma mia, mamma mia. Va bene, allora ti ringrazio anche questa settimana per queste liete notizie, fortunatamente fantascientifiche.
2: Per fortuna.
0: Per fortuna, ma tu riesci comunque ad addestrarle qua sotto nel tuo piccolo dungeon.
2: Esatto.
0: E visto che il tuo dungeon è così movimentato e curioso, sono curioso di chiederti quale potrebbe essere l'inno del tuo quartiere.
2: Allora, visto che di solito i dungeon sono sottoterra, sono nascosti e tutto, c'è una canzone che ci sta molto a pennello, che è anche un po' adatta, visto che per la mia passione, ovvero Diggy Diggy Hole. Che come autore in realtà ne ha diversi, perché è nata su Minecraft.
0: Ok.
2: Però ci sono diversi che hanno fatto una loro versione, ad esempio quella di Windows, anche quella può andare bene.
0: Ok, allora adesso poi ce l'andiamo a ascoltare. Grazie di tutto, maestro Yamato, ci vediamo la prossima,
2: alla prossima
0: settimana.
1: Ma su Minecraft.
0: Su Minecraft, tu ci giochi a Minecraft, Nicodemus?
1: Ho visto anche il film.
0: Com'era il film, ti è piaciuto?
1: Sì.
0: Ci fosse Semola qua con noi, potremmo parlare dei film.
1: Sì.
0: E invece anche quest'oggi si riposa là sui montagni. Mi sa che gli ha fatto troppo bene questa montagna, è rimasto piallato là sopra. Ok, allora adesso ci andiamo ad ascoltare dove sono andati i nostri amici Riccio di Fiume e vediamo dove ci hanno portato questa settimana.
3: Bentornati cari ascoltatori, oggi siamo diretti nella città del lusso, Monte Carlo, e adesso Sigla!

0: Eccoci arrivati a Monte Carlo.
1: Ma buongiorno, buongiorno dalla ciurma del Riccio di Fiume.
2: Salve, siamo a Monte Carlo. Ciao, siamo a Monte Carlo.
1: Che bello, siamo già a Monte Carlo, si vede da qua, Andre?
0: Si vede proprio. Ma quanto sarà grande la popolazione di Monte Carlo?
1: Sembra piccola, sembra una cittadina, un piccolo reame arroccato su questo promontorio. Io non so gli abitanti che ha. Di solito quello preparato è Gabri. Gabri, se riesci di più?
2: Sì, ci sono 22.000 abitanti.
1: Ah, 22.000? Solo?
2: Sì.
1: Pensavo qualcuno di più, è così famosa la meta a Monte Carlo. Solo 22.000.
2: Esatto.
1: Ok, ok.
0: E vi è anche un fatto abbastanza divertente. Monte Carlo ha una superficie non più di 2 chilometri di quadrati.
1: Ah, allora, cioè, dove stanno queste 22.000 persone? Stanno strettissime in realtà.
0: Monte Carlo è piccolina, ma è...
1: Ma i residenti sono di più.
0: Sì.
1: Perché non vogliono pagare le tasse. Giusto, Gabri?
2: Esatto, è giusto.

0: Mai sentito parlare del carcere.
1: Ah, ok, è la città più sicura del mondo.
2: C'è la famosa Vegan Casino.
1: Ah, quello sì, quello sì.
2: Ogni anno c'è Gran Premio Formula 1.
1: Bello, bello, mai visto
2: che
1: quello dal vivo.
2: Lamborghini, Ferrari, che passano delle macchine vicino a Monte Carlo, vicino al Casino.
1: Al Casino parcheggiano Lamborghini,
2: quindi Ferrari,
1: Ferrari.
0: Anche
2: macchine più tecnologiche.
1: Tipo? Tesla?
2: Tesla.
0: E ce ne sono anche, anche per esempio la Lotus e varie macchine lussuose anche.
1: Infatti chi va a Monte Carlo di solito si fa le foto con le automobili di lusso.
3: È vero.
1: Tu che, su che macchina ti faresti la foto, mo, Gabriele?
3: Su una bella Ferrari.
1: Su una bella Ferrari anni 80. Sì. Bravo, grazie. Bravo. Abbiamo qualche curiosità, Andrea, su questo promontorio?
0: Allora, Monte Carlo ha una leggenda, varie leggende molto famose, tra cui la prima, la strega di Monaco, che in quella cittadina abitava una strega che era in grado di controllare il tempo, ma anche lanciare incantesimi sui nemici. Oggi il suo spirito infesta ancora Monaco, ma non, alcuni credono.
1: Alcuni sentono ancora il presagio. E come si manifesta questo presagio?
0: Questo non lo so come si manifesta. Poi un'altra leggenda, ma molto leggendaria proprio dico, che c'è una grotta nascosta a Monaco che sia il santuario dell'eroe greco Ercole.
1: Bello, ma una grotta marina? Perché no. Se ci voglio accedere.
0: No, non è marina.
1: No.
0: Una grotta di terra proprio.
1: Ah, nell'entroterra.
0: E alcuni credono che ci siano dei tesori nascosti e lì dove Ercole ha lasciato il suo segno proprio.
1: In che senso il suo segno?
0: Un segno qualsiasi, ma non sappiamo quale.
1: No, no. Ma e se trovassimo il tesoro cosa ce ne faremmo? Andremo al casino, Marco? Sì, a sto punto.
2: Tanta giochi.
1: Sì, ci divertiamo in giochi.
2: È più ricco per andare in Formula 1, per andare in gara.
1: A quel come punto ci...
2: Nei film, come Iron Man 2 anche. Cioè esiste i film che vanno a Monte Carlo.
1: Vanno a Monte Carlo a vedere il Grand Prix.
2: E poi come fa Iron Man 2, che fa guidare con Ferrari.
1: Ah sì, guida la Formula 1?
2: Formula 1,
1: Ah, non l'ho mai visto.
0: E in più vi sono anche due film anche celebri anche
1: ambientati a Monaco.
0: Sì, Madagascar 3 ricercati in Europa.
1: Ah.
0: E l'altro film di fama leggendaria tra la rivalità tra James Hunt e Niki Lauda, Rush.
1: Rush, un film sulla Formula 1.
0: Aspettiamo un attimo la...
1: Siamo pronti per il Rush?
4: Faticate, discanse fatiche, no? Invece di chiacchierare qui di Monte Carlo, datemi una mano a ormeggiare questa barca, perché il principe in persona ci dà il permesso di entrare in porto.
1: Wow!
0: Mannaggia!
4: Salutiamo tutti, qui Barba Grigia e la ciurma, prego.
3: Gabriele.
2: Marco.
1: Cotto nel pappagallo.
0: E il vostro narratore.
1: Qui dalla Riccio di Fiume è tutto. Ciao!
5: Ciao! Eccoci ripartiti. Allora,
6: sì.
5: Parlavamo della matriciana e della sua storia fantastica.
6: Sì.
5: Allora, da come comincia la storia della matriciana?
6: Matriciana, la grincia, la pasta, matriciana, era in bianco.
5: Come era in bianco? Ma la pasta patriciana è rossa, inizialmente era in bianco?
6: Sì.
5: Scopriremo dopo. Come mai? Vediamo un po' dove siamo arrivati.
7: Buongiorno.
5: Oh, buongiorno Vale, come stai?
7: Bene, bene.
5: Oh, che voce squillante che hai stamattina, ti sei svegliata in formissima?
7: Sì.
5: Oh, molto bene. Purtroppo il traffico ti ha un pochettino...
7: Ritardato
5: nell'arrivo, ma tu sei sempre comunque puntuale a presentarci.
7: Sì.
5: Un libro nuovo.
7: Sì.
5: Che avete scelto?
7: Insieme alla libreria Confabula.
5: Molto bene, molto bene. Allora, di quale libro ci vuoi parlare quest'oggi?
7: Allora, quest'oggi vi parlo del primo della trilogia scritto dallo scrittore francese Alexandre Dumas.

0: Ovvero i tre moschettieri.
1: Quindi qua non c'è D'Artagnan.
0: Sì.
1: Ok, prego.
0: Francia, 1625. Il giovane D'Artagnan vuole far parte dei moschettieri del re, ma quando incontra sulla strada Athos, Porthos e Aramis, i migliori moschettieri in circolazione, li provoca e viene sfidato a duello da ciascuno di loro. Il duello però è proibito e quando le guardie del cardinale Richelieu li colgono sul fatto e minacciano di arrestarli, D'Artagnan decide da che parte stare, aiutare i tre moschettieri.
1: Ok, quindi questo è l'inizio di tutta la saga dei...
0: Sì, tre moschettieri.
1: Ok, domanda così, ma ci porterai anche tutti gli altri libri o solo ci hai lanciato questo...
0: Ma forse ne seguiranno altri.
1: Forse, vedremo. Hai sempre una citazione del libro?
0: Tutti per uno, uno per tutti.
1: La classica frase che unisce sì. I moschettieri. Molto bene, molto bene. Allora Vale, ti facciamo anche a te la domanda che stiamo facendo a tutti gli altri, ovvero stiamo cercando di capire un pochettino quale potrebbe essere l'inno del tuo quartiere. Tu hai in mente una canzone che potrebbe essere l'inno del tuo quartiere?
0: Forse uno c'è, è The Voice of the Chelty Woman. I am the voice in the past of loving, I am the voice of your heart want to play.
1: Orca, urca, e siamo già al secondo contributo musicale. Grazie mille, grazie. Adesso sai cosa facciamo, Nicodemus?
2: Sì.
1: Torniamo da Yamato, gliela facciamo cantare anche a lui la canzone di Minecraft. Secondo me ci aizza contro qualche bestiolina e non ce la canta.
2: Di Minecraft.
1: Però possiamo provare a chiedere, a vedere se magari sul finale se ci canta la canzone di Minecraft. Valentina, grazie mille di tutto. Ci sentiamo la prossima settimana e chissà se ci porti la continuazione di D'Artagnan oppure no. Vedremo la prossima settimana. Ascolta, ti faccio ancora un'ultima domanda. Sì. Tu conosci Neil Horan?
0: No, ma so che è dell'Irlanda.
1: Che è irlandese anche lui. Allora, il nostro buon Edo che ci sta presentando questo artista ti suggerisce un pezzo da andarti a ascoltare. Quale pezzo ci suggerisci, Edo?
3: Heaven dall'album The Show.

0: Allora Nicodemus, di nuovo partiti. Allora, ma mi dicevi che all'inizio la pasta alla matriciana era bianca? Sì. Ma perché?
1: I pastori, la pasta era secca, era pecorino, era la pasta grincia, specialmente nel 700 i napoletani.
0: Quindi all'inizio avevano solo
1: pecorino,
0: pepe e guanciale.
1: Sì.
0: Hai capito. Va bene, vediamo un pochettino dove siamo arrivati. Ti avevo spento il microfono, adesso proviamo a risentirci.
2: Sono tornato, sacchi di carne!
0: Mannaggia, era meglio quando stavi col microfono spento. Come stai, Orochi?
3: Bene.
0: Molto bene, anche se sento sempre che c'è non so che di nervosismo nei nostri confronti. Quel saluto iniziale mi inquieta sempre un pochettino. Non so se mi ucciderai o mi racconterai una storia.
3: Prima di tutto.
0: Prima di tutto, cosa? Di che cosa ci parli quest'oggi?
3: Le volte scorse avevo parlato dei capitoli di Berserk. Però oggi vi parlerò di alcuni dei capitoli che non sono praticamente famosi come gli altri.
0: Come mai?
3: C'è un pezzo dei capitoli dell'epoca d'oro dove il regno di Midland ha un'unità segreta composta dai peggiori criminali di tutto il regno.
0: E nonostante questo non sono tra i principali, sono più considerati secondari.
3: Mm-hmm.
0: Ah, ho capito.
3: Vi spiego. Costoro si fanno chiamare la banda dei cani neri.
0: Bau.
3: Nel senso che sono capeggiati da un apostolo. Il suo nome è Wild. Oh. È un individuo libertino che crede fermamente nel divertimento allo stato puro.
0: Qualsiasi tipo di divertimento?
3: Nel senso di uccidere, derubare, stupare e saccheggiare nella totale libertà.
0: Immaginavo che fosse un divertimento del genere.
3: Proprio così. Il loro motto è: fallo divertente, fallo stimolante. Perfino Judo, un membro della banda del Falco, li definisce i peggiori criminali.
0: Addirittura.
3: Come li definisce secondo il manga? Cani neri. Sono una banda composta dai peggiori criminali. Si dice che erano così pericolosi da essere sempre spediti in frontiera. Ma questo è addirittura peggio di quanto ho sentito.
0: Ma erano tipo legionari? O lo facevano solo per divertimento?
3: Praticamente per il piacere di farlo.
0: I migliori sono.
3: Wild non è un tipo particolarmente intelligente. Però su una cosa se è scaltro. Lui è conscio che per mettere ego a qualcuno bisogna usare un certo tipo di carisma. La paura.
0: La paura effettivamente è stato un pochettino il sentimento che ha aiutato molti governatori a governare.
3: Quel pezzo è stato tagliato per quanto era violenta e brutale quella parte.
0: Addirittura.
3: Sì. Salvo poi tornare nel videogioco Berserk Musou.
0: Ok.
3: Anche se con qualche modifica.
0: Ok, ma giusto per capire bene. Quindi c'era nel manga, non l'hanno messo nell'anime e l'hanno fatto ritornare nel videogioco?
3: Proprio così.
0: Ho capito.
3: E poi ce n'è un altro, ambientato dopo l'epoca d'oro e cronologicamente dopo il capitolo del guerriero nero. Il capitolo degli elfi della valle nebbiosa. praticamente c'è una bambina apostola che ha assunto i poteri, dei poteri demoniaci che la rendono di aspetto insettoide. Tuttavia lei crede fermamente di essere una creatura elfica.
0: Invece è un insettone.
3: Più o meno.
0: Ok.
3: E non solo. Lei ha il potere di tramutare in elfi insettoidi o pseudo apostoli i bambini che rapisce e rinchiude in crisalidi per trasformarli.
0: Anche questo è stato tolto per la violenza dell'essere o per altri motivi?
3: Praticamente altri motivi.
0: Oh.
3: In quel capitolo ci sono abusi, le conseguenze delle scorie e praticamente
0: il Luna...
3: infanticidi.
0: Insomma, il Luna Park della violenza che non si può fare.
3: Anche per questo è stato levato.
0: Immaginavo. Guarda, se ti devo dire, dopo un anno di Berserk e di tutta sta violenza, non so per quale motivo mi incuriosisce sto fumetto. Mi sa che me lo andrò a leggere.
3: Ma questo tu... può significare che ti stai abituando.
0: Forse mi sto abituando alla violenza. Non so se è una cosa buona abituarsi alla violenza. Però, effettivamente, mi sto abituando ai tuoi racconti. Quindi magari me li fa vivere un po' meno violenti, pensando che poi ci sei tu che ce li racconti. Ascolta, ti faccio la domanda che sto facendo a tutti gli abitanti dell'Ombra, ovvero quale potrebbe essere l'inno del tuo quartiere?
3: In effetti ci avevo già un'idea. E viene sempre da Berserk.
0: Ok.
3: È una musica iniziale della trilogia Berserk, l'epoca d'oro. Aya. Composta da Hirasawa Susumu.
0: Giappo?
3: Proprio così.
0: Okay.
3: E se mi viene l'occasione, uno di questi giorni ve lo farò ascoltare.
0: Va bene, allora speriamo di riuscire a organizzare uno di questi momenti di ascolto. Nel frattempo ti ringraziamo tantissimo di queste nuove notizie su Berserk e ci sentiamo la prossima settimana. Grazie di tutto. Allora Nicodemus.
1: Sì.
0: Allora, abbiamo detto che la pasta era bianca.
1: Eh sì.
0: E quando è che è diventata rossa la matriciana?
1: Ah, col pomodoro.
0: Col pomodoro, ho capito, ma in che momento?
1: Distribuendolo nel 700 a coltivare il pomodoro.
0: Sì.
1: Distribuendolo in tutto il territorio.
0: Sì.
1: Del regno dei Boroni, tra cui anche Atrice.
0: Anche a Matrice, e quindi è lì che è proprio nata la matriciana, perché loro ci hanno aggiunto che cosa?
1: La salsa i pomodori. Apprezzata tutto il mondo, aggiunta alla pasta grincia,
0: Utilizzando
1: la pasta, e così la matriciana.
0: Ho capito, importantissimo non usare la pancetta ma
1: il guanciale.
0: Ok. Benissimo, adesso con questa saliva completamente piena andiamo a vedere i nostri amici se sono in piazza. Ciao ragazzi!
4: Ciao!
0: Allora, anche oggi è andata e finita questa puntata, vi ringrazio tantissimo per i vostri contributi, ci risentiamo la prossima settimana per una nuova puntata e prima di salutarci, Edo, hai un ultimo pezzo da suggerirci?
5: Sì.
0: Sentiamo.
5: Ovvero No Judgment dall'album Heartbreak Weather. Ciao!
0: Alla prossima settimana!

0: Bravissimi ragazzi, bravissimi, anche oggi siete stati meravigliosi. Ma è arrivato il momento di chiudere questo cassetto. Ah, ma state tranquilli, lo riapriremo la prossima settimana. Ci risentiamo, ciao.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
2: RNC presenta

0: ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.
1: Dicono che un bambino piccolo non ci veda. Però mentre tenevo in braccio la piccola Ginevra, che sonnecchiava beatamente, lei ha aperto gli occhi improvvisamente e mi ha guardato. Vi confesso che non c'è nulla di più straordinario di due occhi che ti si aprono davanti in tutta la loro profondità, capaci di ferirti con quella lama di luce che da essi si sprigiona. Quella creaturina piccolissima mi ha guardato dritto negli occhi e mi sono sentito assalire da un profondo senso di inadeguatezza. Messo a nudo da quell'esserino inerme, letteralmente attraversato da quegli occhi di un colore ancora non definito, così piccoli eppure così penetranti, disarmato da quel misto di fiducia e incoscienza che è proprio dei bambini, mi sono sentito messo all'angolo, stanato nel mio comodo nascondiglio e letteralmente costretto a fare i conti con quel bambino che è in me e mi ostino a ignorare, a trascurare, come fosse un capitolo della vita ormai superato. I bambini infatti sono esseri fragili, bisognosi di cure, di attenzioni, incapaci di provvedere da soli alle proprie necessità. Tutte cose che il mondo considera debolezze, da cui tenersi debitamente a distanza. Eh già, perché la debolezza fa paura, spaventa, paradossalmente, più della forza. Dipendere è socialmente squalificante. La fragilità è considerata mortificante, al punto da fare di tutto per apparire quello che non siamo. Quante maschere indossiamo nel corso della nostra vita per compiacere gli altri, per essere come gli altri ci vorrebbero. Ma arriva il tempo in cui, nel segreto della nostra stanza, le maschere cadono insieme a ogni forma di rigidità e di autocontrollo imposti. I bambini sono fragili, ma veri. Non sono capaci di mentire sui propri sentimenti. Crescendo, però, li si educa a non mostrarsi fragili davanti agli altri, a non piangere in pubblico, a non mostrarsi deboli e insicuri perché l'altro non ne approfitti per colpirli. I bambini ci obbligano a scendere, ad abbassarci alla loro altezza. Esattamente il contrario della logica del mondo, il quale vuole farci credere che è più grande chi sta più in alto. E così ci ritroviamo a sgomitare, a farci la guerra gli uni gli altri per ottenere un posto più in alto al lavoro e nella società. Perché più si sta in alto, più si è visti, diventando magari icone di bellezza, di successo, di forza, vite perfette da invidiare e desiderare. Ma sappiamo bene che è un grosso inganno, perché non esistono vite perfette e invidiabili, ma piuttosto uomini e donne come noi, spesso più soli e più tristi, che basta un nulla e perdono la loro popolarità. Perché finiti i palcoscenici e i riflettori, come anche i vertici da scalare e i salotti in cui esporre la propria immagine, ci si ritrova a fare i conti con il buio che abbiamo creduto di poter tenere a bada o ignorare, ma che quando meno ce l'aspettiamo è capace di venir fuori con tutta la sua forza e risucchiarci, trascinarci via con sé. Quando hai visto un bambino e l'hai tenuto in braccio, ti senti obbligato nei suoi confronti e nei confronti di quel bambino che è in te e che non è mai cresciuto, che sta lì, in un angolo del cuore, per ricordarti che niente è più bello dell'essere leggeri e liberi, del non vergognarsi di avere bisogno, che niente vale come l'essere pienamente se stessi. E le cose più importanti, quelle che contano davvero e per le quali vale la pena scommettere la propria vita, nessuno potrà mai insegnartele. Non esiste scuola o libro che possa sostituirsi a te, all'intraprendenza e all'incoscienza di uscire in mare aperto, di allontanarsi dai sentieri già battuti dagli altri, per trovare la propria strada. È solo provando e riprovando, cadendo e rialzandosi, procedendo per tentativi e regalandoti la possibilità di sbagliare, potrai trovarla. Scoprirai così che gli errori non vanno cancellati come in un compito a scuola, ma vanno tenuti in considerazione, perché se anche non è bello fallire, necessario per imparare a conoscerci e sapere davvero chi siamo. Perché alcuni avvenimenti della vita, alcune esperienze che non avremmo mai voluto fare, si comprendono solo da una certa distanza e solo il tempo potrà rivelarci quanto sono state importanti per noi. Così un ginocchio sbucciato, un brutto voto, una delusione cocente o una separazione subita che avevi vissuto come una tragedia e percepito come la fine del mondo, potrà essere invece un nuovo inizio, un nuovo corso della tua esistenza. Imparerai che le cose importanti, tutto quello che basta per essere felici, stanno dentro una mano da afferrare con fiducia. Ma non dimenticare mai che il cammino è il tuo e nessuno può sostituirsi a te. Che la vita è troppo corta per essere egoisti, tristi o arrabbiati troppo a lungo. Che per quanto la vita sia una, non devi precluderti la possibilità di viverne tante in una sola. Quel bambino che è dentro di noi e che spesso ignoriamo, dimentichiamo di avere, viene fuori ogni volta che ridiamo forte senza un apparente motivo. Che facciamo qualcosa senza ragionarci troppo sopra. Quando ci incantiamo e ci lasciamo stupire ancora dalle cose semplici che popolano il nostro quotidiano. Quando non ci vergogniamo di chiedere un abbraccio o una carezza, di essere gentili e rassicuranti con noi stessi e con gli altri, di credere nelle persone e di fidarci ancora. Ma che cos'è che ci fa così paura del tornare bambini? E perché Gesù lo pone addirittura come condizione per entrare nel regno? Credo che la ragione della nostra paura stia nel fatto che i bambini ai tempi di Gesù, come pure ancora oggi in tante parti del mondo, contavano e contano poco o nulla. E ci ostiniamo a credere che solo se conti agli occhi degli altri sei qualcuno. Se hai potere, successo o denaro, sarai tenuto in considerazione e magari ossequiato e temuto. Gesù invece, incamminato verso Gerusalemme, dove sarebbe stato consegnato nelle mani degli uomini per essere crocifisso e risorgere dopo 3 giorni, non esita a smontare ogni mania di grandezza e corsa alla poltrona da parte dei discepoli, pronunciando parole pericolosamente diverse e accompagnandole con un gesto inequivocabile. Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti, il servitore di tutti. E preso un bambino lo pose in mezzo a loro, abbracciandolo. Che Gesù fosse strano era noto, ma adesso aveva persino la pretesa di invertire l'ordine delle cose, di mandare in frantumi la più antica e radicata logica esistente tra gli esseri umani. Mentre lui si ostinava a ripetere che sarebbe andato a morire a Gerusalemme, che era venuto a dare la vita per tutti, i suoi non facevano altro che discutere su chi tra loro fosse il più grande. Povero Gesù, fiato sprecato, diremmo noi. Ma lui non si rassegna alla sordità incallita dei discepoli e pone un bambino al centro, lo abbraccia e ribadisce: chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me. E chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato.

Rosario Tronolone ha proposto: ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Cosa mettiamo all'inizio?

di nuovo questo.

edilizia.

buonasera a tutti e agli ascoltatori di Radio. Siete collegati con la chiesa grande della parrocchia Santissima Trinità in Michelino, in cui fra poco avrà inizio la celebrazione della Santa Messa presieduta da Don Edward. Oggi, 26ª domenica del tempo ordinario, accogliamo il celebrante, salirò all'altare di Dio.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Carissimi fratelli e sorelle, siamo qui radunati nella casa del Signore per celebrare la Santa Messa. Siamo qui per presentarci davanti a Dio, per chiedere il suo aiuto, la sua protezione. Siamo qui per ringraziare Dio per i doni ricevuti questa settimana passata. Ma siamo qui anche per chiedere perdono a Dio per le nostre mancanze, le nostre fragilità, debolezze. Chiedere perdono per tutti i nostri peccati. E allora, fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, pienezza di verità e di grazia, Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, fatto povero per arricchirci, Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, venuto per radunare il tuo popolo santo, Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, perdoni i peccati del mondo, abbi pietà di noi, tu che togli i peccati della nostra società, che siedi a destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

di agire del Signore. Ascolta dunque. La vostra, se il giusto sana dalla giustizia e commette male, egli muore a male, e se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso, e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto.

di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, se c'è qualche della casa, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, prendete pieno ed la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Fate nulla per qualità o vanagloria, per gli altri. Cerchi di avere in voi

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: che ve ne fate? Un uomo aveva due figli, si rivolse al figlio e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e piantò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: sì, signore, ma non piantò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? Risposero il primo. E Gesù disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non li avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece li hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma voi non vi siete nemmeno pentiti così da crederli. Parola del Signore. Sera Gesù ci incontra tutti con questa parabola dei due figli di fronte alla richiesta del padre di andare a lavorare nella vigna. Abbiamo sentito che il primo dice no, poi ci ripensa e dice sì. L'altro dice sì sì vado, che poi si traduce in un bel no. Dico due atteggiamenti che abitano dentro di noi, che si mostrano sempre come la distanza tra il dire e il fare. Siamo tutti coinvolti in questo discorso. Ci abitano. Mio figlio dice no, io nella vigna non ci vado, non ne ho voglia. Quante volte noi nei nostri rapporti personali, di fronte a relazioni diverse, a richieste, a piccoli progetti, a scambi di vedute, diciamo un bel no, non ci sto, non mi piace, non ne ho voglia. Sapete, così è con le persone, ma così è anche con il Vangelo, così è con Gesù, così è con... Magari uno ci ripensa, torna sui suoi passi, mette con se stesso che forse le sue sicurezze non sono così assolute. E poco per volta, anche con un po' di fatica, trova modo di trasformare il suo no iniziale in un senso, in un sì. Esprime le sue convinzioni e anche però il desiderio di accogliere altre proposte, di modificare i propri atteggiamenti. È importante l'atteggiamento. Ci fa. Sapete, fanno paura le persone che sempre si. Perché non si sa mai. Davvero. Sono persone collocate in certi contesti, anche religiosi, in cui è obbligo di sempre sì. Quando in una famiglia, quando nella chiesa, devo sempre dire di sì. Questo non può generare che ribellione e distanze progressive. Quando dico sempre sì, questo che succede. Chiediamo questa sera che nella Chiesa si possa avere un sano confronto con Dio,
dire che se uno dice no va contro Gesù, va contro il Vangelo, va contro il Papa, ma contro chi? Vedete, il padre non rimprovera il primo figlio per il suo no iniziale. Importante mettersi in discussione, mantenere il cuore aperto, disponibile, è ciò che il primo figlio fa. Se questo non avviene, subentra il secondo figlio e sono tutti i sì che diciamo di facciata, quelli che fanno paura. Ostentare dei consensi non sono modelli di vita, ma perché sanno benissimo di essere giusti e di avere bisogno di tanta pietà e misericordia, e sono i più disponibili a convertirsi. È facile che una prostituta passi per la croce di un altro e un superbo entri nel regno dei cieli. Due figli ci hanno. Io per primo che vi parlo. Allora andare nella vigna, anche se lo sappiamo molto bene, fare la volontà di Dio Padre e vivere da figli e da fratelli. E come si fa a vivere da figli? San Paolo, l'abbiamo sentito nella seconda lettura, ce lo dice questa sera. Vuoi vivere da figlio e da fratello? Non fate nulla per rivalità e vanagloria. Rivalità e vanagloria. Queste due piaghe. Vincere a tutti i costi, passare sulla testa del prossimo. E lavorare e vivere di immagine, farsi vedere, essere sempre lì a cercare. Sei bravo, come sei bello, come parli bene. A ognuno con umiltà consideri gli altri superiori a se stesso. Che non vuol dire che gli altri abbiano sempre ragione. Altri superiori vuol dire che io li servo in ciò che hanno bisogno, in ciò che richiedono, e non mi metterò

fatto. Non ha detto sempre sì, Gesù. Ha detto che devi... Forse si è messo contro le persone. Ha avuto la pace di dire. E Gesù stasera ci insegna, anche attraverso questa parabola, di fare attenzione. Vivere la nostra vita in quello che siamo. Sia lodato Gesù Cristo.

insieme professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, delle cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio

0: fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, Gesù Cristo ci ha rivelato il volto amorevole e paterno di Dio. Eleviamo ora a Lui la nostra fiduciosa preghiera e diciamo insieme: ascoltaci, o Padre.
1: Ascoltaci, o Padre.
2: Per la Chiesa, sia esempio di sobrietà evangelica e manifesti al mondo lo spirito di solidarietà e di amore accogliente di Gesù Cristo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
2: Per i migranti e i rifugiati, trovino nelle nostre città e paesi luoghi di autentica accoglienza per collaborare a costruire insieme la civiltà dell'amore e della pace. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
2: Per quanti sono impegnati in ruoli di responsabilità, vivano il loro incarico come autentico servizio, operando non per proprio interesse, ma per il bene di tutti. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
2: Per la nostra comunità che celebra l'Eucaristia, ognuno di noi impari dal Signore Gesù a farsi carico delle fatiche e delle sofferenze degli altri, perché a nessuno manchi un sorriso e un gesto di solidarietà. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
2: Signore Gesù, ti preghiamo per Elia, Eleonora, Yuri Angelo, Chloe, Edoardo, Federico, Noa, Rosalba e Giada, che col battesimo diventano ufficialmente figli di Dio, possano con la grazia dello Spirito Santo superare ogni avversità. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
2: Signore Gesù, ti preghiamo per i defunti di questa settimana: Montisanti Antonina in Gemetto, Sicari Leonardo, Principale Ersilia, vedova Crepaldi. Il Signore, che conosce la vita dei suoi figli, li accolga tra le sue braccia amorevoli. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
3: Preghiamo anche per i nostri cari che sono tornati alla casa del Padre. In modo particolare questa sera preghiamo, a 30 giorni della loro mancanza, per Don Vito Rosaria, Tozzi Olga Maria. Preghiamo per Ciaccia Beatrice. Preghiamo nell'anniversario per Ferraro Angela Maria, per Rotta Salvatore, Gaglianone Antonietta, Frigerio Alessandro, Prone Lucia, Riccio Alessandro. Preghiamo per Polizzi, Filippa e per i defunti delle famiglie Miletto e Prone, Roppolo e Giangrosso, perché Dio nostro Padre, attraverso le nostre preghiere, accolga le loro anime nel paradiso celeste. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
3: O Padre che offri rifugio ai poveri e ai sofferenti, accogli la nostra preghiera, purificala ed esaudiscila secondo il sapiente disegno della tua bontà. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
0: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle sue mani questo sacrificio, onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, Padre misericordioso, i nostri doni, e da questa offerta fa scaturire per noi la sorgente di ogni benedizione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità in terra entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, unite agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria.

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla presenza. Preghiamo umilmente per la comunione al corpo e alla sangue di Cristo. Ricordati, Padre, la tua chiesa diffusa su tutta la terra, e qui, convocata, Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, i diaconi. Ricordati del nostro fratello Vincenzo, che hai chiamato a te da questa vita. Ricordati anche dei nostri di aver parte alla vita eterna, insieme con la Maria Vergine, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli, San Vincenzo e tutti i santi. E in Gesù Cristo tuo figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo e in

0: insieme ci rivolgiamo a Dio nostro Padre con la preghiera che Gesù stesso ci insegna e diciamo con fede: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, come in terra, dacci oggi il nostro pane, e rimetti a tutti i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla cena.

0: Preghiamo. Questo sacramento di vita eterna ci rinnovi, o Padre, nell'anima e nel corpo, perché annunciando la morte del tuo Figlio partecipiamo alla salvazione per diventare regni della gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Ed ora qualche avviso: domenica 4 ottobre ci sarà il primo appuntamento delle officine di comunità. Le officine sono momenti di incontro che le parrocchie di rivolgono a tutti per condividere il percorso della comunità cristiana in un clima di fraternità e confronto. Possono partecipare tutti, singolarmente o in famiglia. In questo primo incontro proponiamo una camminata da Nichierino a Stupinigi. L'appuntamento è alle ore 14 nel parcheggio dell'ASL di Debuchet. Ci si sposterà a piedi fino a Stupinigi, quindi sono consigliate scarpe comode per passare su stradine di campagna. È previsto un momento in chiesa a Stupinigi di ascolto e confronto e presentazione dei cenacoli. Rientro previsto poco dopo le ore 18:15. Mercoledì 30 settembre ci sarà il ritiro per gli anziani nella parrocchia Regina Mundi. Sempre mercoledì 30 settembre dalle ore 19 nella parrocchia Sant'Edoardo Re ci sarà l'incontro dei consigli pastorali riuniti. Sabato 3 ottobre, giornata della momento di preghiera e ricordo nella parrocchia Madonna della Fiducia a partire dalle ore 19:15. Venerdì 2 ottobre, adorazione eucaristica nella parrocchia Regina Mundi alle ore 21. Sempre venerdì 2 ottobre alle ore 19:30 al conventino ci sarà la pizzata di inizio anno per le seconde e le terze medie. Sabato 3 ottobre alle ore 19:30, sempre al conventino, ci sarà la pizzata di inizio anno del 3 ottobre alla Stazione. Riprende la messa festiva del sabato alle ore 18:15. È stato l'ultimo avviso ed ora invochiamo la benedizione di Dio su di noi che abbiamo partecipato a questa santa messa. E invochiamo la benedizione di Dio su tutte quelle persone che incontreremo nelle nostre giornate la prossima settimana. Che la benedizione di Dio scenda anche su di loro attraverso il nostro sguardo e attraverso la nostra presenza accanto a loro. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi protegga e vi custodisca Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate sempre il Signore con la vostra vita e andate. Buona serata e buona settimana a tutti.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: oceanica.
1: State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: Di Mark Twain, Tom Sawyer, capitolo 19. Era stato quello il segreto di Tom. Il progetto di arrivare a casa insieme con i suoi fratelli pirati in tempo per assistere ai propri funerali. Avevano navigato lungo il fiume sopra una zattera, approdando a 5 o 6 miglia dal villaggio. Avevano dormito su un'altura nel bosco, fino all'alba, poi, attraverso vicoli deserti, erano entrati nella galleria della chiesa per continuare a sonnecchiare fino al momento opportuno. Lunedì mattina, a colazione, la zia Polly e Mary furono molto gentili con Tom, pronte a prevenire i suoi desideri. Gli argomenti non mancavano. Durante la colazione, la zia disse: «Non dico di no. Lo scherzo di tenerci in apprensione per un'intera settimana mentre voi ragazzi vi divertivate è riuscito bene. Ma come siete venuti ieri, giorno dei vostri funerali, su una zattera, avreste potuto venire in precedenza e dire che eravate vivi e non lasciarci soffrire tanto».
1: «Sì», disse Mary, «e Tom lo avrebbe fatto se ci avesse pensato».
2: «Lo avresti fatto, Tom?»
0: E la faccia della zia Polly si rischiarò.
1: «Ma non lo so, avrei sciupato ogni cosa».
2: «Tom, credevo tu mi volessi un po' di bene, anche se tu non l'avessi fatto in realtà. Il pensiero mi farebbe piacere».
1: «Non prendertela, zia», la consolò Mary. «Sai, Tom è fatto così, spensierato e confusionario.
2: È questo che mi dispiace.
1: Sid,
2: al suo posto, ci avrebbe pensato e avrebbe fatto una capatina per non farmi stare in ansia».
1: «Zia, tu sai che io ti voglio bene», disse Tom.
2: «Lo crederei se tu me ne avessi dato la prova.
1: Mi dispiace di non averci pensato», le rispose Tom in tono pentito. «Ma ti ho sognata e questo è già qualche cosa. Non è molto, ma insomma, meglio che niente. Che cosa hai sognato?» «Mercoledì sera sognai che tu stavi seduta accanto al letto. Sid era sulla cassapanca e Mary gli stava vicino».
2: «Stavamo proprio così. Tutte le sere si stava così.
1: E ho sognato che la mamma di Joe Harper era qui con voi».
2: «Ma era qui? Che cos'altro hai sognato? Cerca di ricordare. Ci riesci?»
1: «Mi è parso che il vento...
2: Seguita, Tom! C'era davvero il vento!»
0: Tom si toccò la fronte e rimase in quell'atteggiamento per qualche minuto, come se frugasse nella memoria.
1: «E il vento spense la candela».
2: «Dio buono! Seguita, Tom! Seguita!»
1: «E mi parve che tu dicessi: quella porta...»
2: «Avanti, Tom!»
1: «E fammi pensare un momento solo. Ecco, tu dicesti: quella porta deve essere aperta».
2: «Ma è vero? Com'è vero che sono seduta qui? Di, Mary, non è vero?»
1: «E poi... non ne sono sicuro, ma Mi pare che tu mandassi Sid.
2: Che mandassi Sid? Dove mandai Sid?
1: Tu mandasti Sid a chiuderla.
2: Ma è proprio vero! Oh, Dio mio, è proprio vero! E voi non credete ai sogni? E Serenity Harper? Non passerà un'ora e mi sentirà, lei che parla sempre contro le superstizioni? Seguita, Tom!
1: Ora tutto si fa chiaro in me. Tu dicesti che io non ero cattivo, ma solo spensierato e confusionario, e che non dovevo essere più responsabile di un puledro o qualche cosa del genere.
2: È proprio così? Sono parole mie, bontà divina. Continua, Tom, continua.
1: E ti mettesti a piangere.
2: Proprio così. E non per la prima volta, credilo.
1: Poi anche la signora Harper scoppiò a piangere e disse che Joe era come me e che non avrebbe dovuto picchiarlo per via della crema che lei stessa aveva buttata via perché acida.
2: Tom, tu eri in stato di grazia in quel sogno? Eri un profeta? Ecco, bontà divina. Seguita, Tom, seguita.
1: Poi Sid disse, non credo di aver detto nulla,
0: osservò Tom.
1: Sì, tu parlasti, Sid, replicò Mary.
2: Chiudete la bocca e lasciate parlare Tom. Che cosa disse Tom?
1: Disse, spero che egli stia bene dove si trova ora. Ma se si fosse comportato meglio qualche volta...
2: Lo sentite? Le sue precise parole!
1: E tu lo rimproverasti.
2: Naturalmente! Ma ci doveva essere un angelo presente? C'era certo un angelo!
1: E la signora Harper raccontò di un petardo che Joe aveva fatto scoppiare per farle paura e tu di quella medicina che avevo data al gatto.
2: Vero! Com'è vero Dio!
1: Poi parlaste delle ricerche che si erano fatte nel fiume e della cerimonia funebre che avrebbe dovuto aver luogo domenica e piangeste ancora tutte e due. Poi la signora Harper se ne andò.
2: Tutto vero. Vero, verissimo. Tom, se tu avessi visto la scena, non potresti descriverla con maggior chiarezza. Continua.
1: E poi tu hai pregato per me. Mi pareva di vederti e di udire le tue parole. E andasti a letto. E io mi sentivo tanto triste che presi una scorza d'albero e vi scrissi queste parole. Non siamo morti, siamo soltanto lontani affari pirati. E posai il legno accanto al candeliere. E tu... mi sembrasti tanto buona e triste che ti diedi un bacio sulle labbra.
2: L'hai fatto davvero, Tom? Ebbene, ti perdono tutto quello che mi hai detto ora.
0: E si strinse a cuore il ragazzo che si sentì in quel momento il più vile fra gli uomini.
1: Molto carino, ma non era che un sogno,
0: interloquì Sid.
2: Zitto, Sid! Nel sogno si compiono le stesse azioni che si vorrebbero fare da svegli. Tieni, Tom, questa bella mela grossa l'ho serbata per te se tu fossi ritornato. Ora va a scuola. Grazie, buon Dio, di avermelo reso. di aver ascoltato le mie preghiere e di aver posto fine alle mie sofferenze. Oh, sono indegna della tua grazia, lo so, ma se tu non usassi verso di noi la tua clemenza, quanti potrebbero arrivare a te quando si entra nella lunga notte? Oh, Sid, Mary, Tom, andate, levatevi di torno una buona volta.
0: I tre ragazzi si avviarono verso la scuola e la vecchia signora verso la casa degli Harper per raccontare il sogno meraviglioso di Tom. Sid si trattenne dal fare un'osservazione dettata dal buon senso.
3: Bel sogno, lungo e senza il minimo sbaglio.
0: Che eroe era diventato Tom! Non faceva più salti e capriole, ma camminava dignitosamente. Sentiva tutti gli sguardi su di sé, sul pirata valoroso, e gli elogi che sentiva sussurrati al suo passaggio stuzzicavano in pieno il suo orgoglio.
2: I bambini più piccoli gli stavano attorno come se egli fosse il crocifero di una processione o l'elefante che guida un serraglio.
0: I ragazzi della sua età non dicevano nulla naturalmente, ma lo invidiavano assai più degli altri. Tutti avrebbero voluto avere la sua pelle abbronzata dal sole e la gloria di cui era circondato. A scuola tutti dimostrarono tanta ammirazione per lui e per Joe Harper, che a poco i due eroi diventarono insopportabili. Non facevano che raccontare le loro avventure, ossia il principio di esse, perché a causa dei fantasiosi abbellimenti con cui le prolungavano, esse non avevano mai fine. Tom non aveva più bisogno di Becky Thatcher. Gli bastava la gloria. Egli sarebbe vissuto per la gloria. Se voleva, doveva andare lei ora in cerca di lui.
3: E infatti, eccola.
0: Tom fece finta di non vederla. Si allontanò per unirsi a un gruppo di ragazzi e ragazze e si mise a chiacchierare con loro. Anche lei chiacchierava e rideva, ma lo faceva con un certo sforzo e guardava sempre lui per farsi notare. Poi gli girò intorno e sospirò una o due volte. La vanità di Tom ne fu scossa, ma egli non si diede per vinto e seguitò a non occuparsi di lei. Si mise anzi a chiacchierare e a ridere con Amy Lawrence. Becky cominciò a soffrire di gelosia, ma per non rivelarlo attaccò discorso con una compagna stando vicinissima a Tom.
4: Mary Austin cattiva, perché non sei venuta a domenica al catechismo?
2: Ci sono stata, non mi hai vista?
4: Dove stavi seduta?
2: Tra le alunne della signora Peters.
4: Io ti ho vista.
2: Ah, davvero? È strano che io non abbia visto te.
4: Volevo parlarti della scampagnata.
2: Che bella cosa!
4: Chi la organizza?
2: La mia mamma mi ha dato il permesso di organizzarla io.
4: Bene, bene!
2: Spero permetterà che ci venga anch'io.
4: Ah, ma certo! La scampagnata è in mio onore. Posso invitare chi voglio.
2: Oh, grazie! Verrò.
4: Quando sarà?
2: Non è deciso ancora, probabilmente durante le vacanze.
4: Sarà una cosa bellissima. Inviterai tutte le ragazze e i ragazzi?
2: Sì, tutti gli amici e quelli che lo vogliono essere. E dicendo così,
4: guardò in direzione di Tom, il quale stava descrivendo a Amy Lawrence il terribile temporale sull'isola e come il sicomoro sotto il quale si trovavano pochi minuti prima fosse stato abbattuto dal fulmine a pochi metri di distanza da lui.
2: «Posso venire io?»
4: chiese Gracie Miller.
2: «Sì?»
5: «E io?»
4: chiese Sally Rogers.
2: «Sì!»
5: «E io pure?»
4: chiese Susie Harper.
5: «E Joe?»
2: «Sì!»
4: E così in breve tempo, fra gioiosi battimani, furono invitati tutti, a eccezione di Tom e Amy. Poi Tom si allontanò sempre chiacchierando e prese con sé Amy.
2: Le labbra di Becky tremavano e le lacrime spuntavano nei suoi occhi,
4: ma ella nascose il suo dolore sotto una forzata gaiezza. Seguitò a cinguettare per un po', ma infine si nascose per piangere liberamente. Tornata in classe, rimase quieta fino al suono della campanella, poi scosse le bionde trecce con aria risoluta e decise di studiare il modo di vendicarsi. Durante la ricreazione Tom seguitò a conversare animatamente con Amy e si avvicinò a Becky per farle dispetto. Ma quando la vide, il mercurio del suo termometro scese bruscamente. La vide seduta accanto ad Alfred Temple a guardare un libro illustrato. Era tanto vicina a lui e tanto assorta nel guardare le figure che pareva non vedesse null'altro. La gelosia percorse calda e rossa le vene di Tom. Si pentì di non aver approfittato dell'occasione per fare la pace con Becky. Avrebbe pianto di rabbia. Amy seguitava a chiacchierare allegra, ma alla figura di Tom, la lingua di Tom, si fermò. Egli non ascoltava per niente i discorsi della sua compagna, rispondeva a monosillabi e spesso diceva di sì quando avrebbe dovuto dire di no. Passeggiando, tornava ogni momento vicino al luogo dove quei due sedevano, si tormentava all'odioso spettacolo e soffriva atrocemente, credendo che Becky non si accorgesse di lui. Invece lei si accorgeva, e come? Ed era felice di vederlo soffrire le pene che aveva sofferte lei. L'allegro cinguettio di Amy diventò insopportabile a Tom. Egli le disse che aveva da fare, che doveva andarsene, la piantò, irritato, perché lei gli disse che lo avrebbe aspettato all'uscita.
1: Qualunque ragazzo, pensava Tom, stringendo i pugni, piuttosto che quell'odioso santarellino che crede di essere aristocratico perché veste con ricercatezza. E va bene! Ti ho picchiato il giorno del tuo arrivo in questo villaggio, ti picchierò di nuovo. Alla prima occasione, sta certo, le pigli.
4: E fece l'atto di battere, di stringere, di buttare a terra un ragazzo immaginario. A mezzogiorno Tom corse a casa. Non poteva sopportare la compagnia di Amy e meno ancora la vista di Becky con Alfred. Becky continuò a guardare le illustrazioni, ma quando si accorse che Tom non era lì a soffrire, il suo trionfo scemò insieme all'interesse. Si fece distratta, poi malinconica. Quando sentiva qualche passo avvicinarsi, rinasceva la speranza, guardava in su, ma si accorgeva che non era Tom e allora si accasciava. Il povero Alfred cercava in tutti i modi di interessarla e ogni tanto esclamava: «Guarda questa figura com'è bella!» Ma a un certo punto Becky perse la pazienza e disse: «Non seccarmi!» Scoppiò in lacrime, si alzò e se ne andò. Alfred la seguì e cercò di confortarla, ma si sentì dire: «Vattene e lasciami sola! Non ti posso soffrire!» E il povero ragazzo si fermò, umiliato e irritato. Capì facilmente la causa del contegno di Becky. Egli non era servito ad altro che a ingelosire Tom Sawyer. Oh, come lo odiava! Il libro di lettura di Tom gli cadde sotto gli occhi. Lo aprì alla pagina dell'ultima lezione e ci versò sopra dell'inchiostro. In quel momento Becky passava davanti alla finestra e vide il gesto malvagio. Non si fece vedere e si avviò verso casa, pensando di avvisare Tom del fatto. Ma quando fu a metà strada, cambiò idea. Ripensò al contegno di Tom e decise di non dirgli niente. Avrebbe permesso che Tom fosse castigato. Lo odiava e lo avrebbe odiato in eterno.
6: In blu, la radio con tante radio dentro.
7: RNC presenta
8: Il Tornasole, a cura di Saverio Simonelli. Il Tornasole.
9: Bentornati all'appuntamento con il Tornasole di questa ultima domenica del mese di giugno. Grande caldo, tempo di estate, tempo di vacanze, ed è sempre la possibilità in questi casi di unire magari a una gita, a un periodo di ferie, anche una visita a un museo. E oggi ne vogliamo parlare diffusamente di uno a Palermo. Per chi avrà la possibilità di girare la Sicilia, c'è una mostra molto particolare, perché ci sono grandi artisti del Novecento. Come sapete, il Novecento è contrassegnato da varie correnti, e una in particolare è quella che ha come personaggio di spicco quello di Andy Warhol. E non soltanto le opere appunto di Warhol, ma anche di altri contemporanei, sono in mostra a Palermo. Ne ha parlato la nostra Alessandra Camarca con il curatore Alberto Fitz.
10: La mostra La forma consumata, Armand Rotella Warhol, porta a Palermo tre protagonisti assoluti dell'arte del secondo Novecento, riuniti in un percorso che mette in dialogo pop art americana e nouveau realisme europeo. A Real, albergo dei poveri, nelle sale espositive del Museo Riso, 81 opere raccontano il destino dell'immagine nella società contemporanea. L'icona che si ripete, l'oggetto che diventa reliquia, il manifesto che si lacera, il volto famoso che si trasforma in memoria collettiva. L'esposizione riunisce 81 opere del 1954-2004 provenienti da collezioni private, 35 lavori di Warhol tra acrilici e serigrafie su carta e tela, 18 opere di Armand, 27 di Rotella e Reject Flowers, opera su carta realizzata a quattro mani da Armand e Warhol nel 1970.
11: Siamo nella sezione politica della mostra, dove Jacqueline Kennedy, dopo l'assassinio di Kennedy di Dallas del 1963, diventa un'icona, un archetipo sia per Warhol ma anche per Rotella, e quindi abbiamo un'immagine oggettiva congelata che è quella di Warhol, e abbiamo un riporto fotografico su tela emulsionata di Rotella che parte da un suo décollage.
10: Il settecentesco complesso, che ospita una riflessione sul consumo dell'immagine nella società, mette in relazione tre figure centrali del secondo Novecento che con linguaggi autonomi hanno indagato il rapporto tra oggetto, icona, riproducibilità e comunicazione di massa. La mostra si apre con una sezione dedicata ai ritratti, in cui introduce identità e autorappresentazione con l'autoritratto di Andy Warhol del 1977 e i ritratti di Armand eseguiti sempre da Warhol e l'autoritratto napoleonico di Rotella. L'esposizione resta aperta fino al 27 dicembre 2026.
8: Il Tornasole.
9: Rimaniamo idealmente, ma anche dobbiamo dire fisicamente, in Sicilia. Sono ormai anni che si parla, si assommano anche le polemiche, i punti di vista sul famoso ponte sullo stretto. C'è anche chi ne ha una visione più poetico-culturale e ha provato anche ad esprimerla in un saggio. Parliamo di Antonio Spadaro, sottosegretario al Pontificio Consiglio per la Cultura, che parla proprio di Sicilia come un sentimento, e di questo sentimento ne ha parlato con Marino Galdino.
12: Il luogo dove siamo nati ci dà un punto di vista sul mondo, e quanto suggerisce Antonio Spadaro in La Sicilia è un sentimento, sottotitolo Viaggio sul limite dello stretto, edito dal Touring Club Italiano. Dallo sguardo che va da una parte all'altra delle due terre, dalla Sicilia alla Calabria, l'autore lascia emergere il desiderio di un altrove da raggiungere.
13: Ho raccontato la mia esperienza di un luogo preciso, cioè Messina, lo stretto di Messina e la Sicilia vista da lì. Mi sono reso conto che il mio modo di pensare era determinato, è stato determinato dal mio modo di vivere in quella terra.
12: E quindi l'altrove.
13: Ma mi sono reso conto che la cosa fondamentale di questo paesaggio è vedere il mare con un altrove davanti, un altrove non immediatamente raggiungibile, bisogna fare una traversata di mare appunto, però l'altro sta sempre lì.
12: Una terra che suscita l'immaginazione.
13: Questo sguardo nel libro è il mio sguardo, ma che certamente entra in dialogo con poesia, narrazione, romanzo.
12: E poi c'è il ponte fantasma, di cui si parla da sempre.
13: La questione fino ad oggi si è sempre posta in termini economici, in termini strutturali, architettonici, ma non in termini culturali. Allora questa è la prospettiva che voglio tenere e che tengo nel libro, cioè comprendere il significato di quella terra e di come questo dia un'identità alla gente. Immaginare un ponte significa distruggere questa identità, distruggere il senso di quel luogo.
9: E rimanendo sulla scia del sentimento, parliamo di poesia con l'ultima pubblicazione di Valerio Magrelli, poeta, traduttore, docente di letteratura francese, e la sua ultima fatica si intitola Bel passato ed è un testo che unisce poesia e riflessione sulla poesia, racconto non senza anche delle puntatine anche molto ironiche, perché il personaggio è anche molto caustico e molto facile anche all'invettiva, diciamo un poeta a tutto tondo, e vediamo come appunto ascoltiamo come ci racconta questa sua ultima opera.
12: Una raccolta di poesie selezionate dall'autore con un suo commento. È il libro di Valerio Magrelli, Bel passato, edito da Manni. Da dove viene questo titolo?
14: Bel passato è una poesia in cui mi domando, ma perché io amo tanto le fotografie con mia figlia, mio figlio, con la famiglia, eccetera, quando in quei giorni in realtà stavo male, perché appunto il passato ci permette di, io dico proprio, è il presente con la museruola, quindi dovrebbe fare molto meno male.
12: Lei esprime una certa allergia alle poetiche.
14: Attraverso una domanda: quando finisce una poesia? Chi ti dice che è finita? Chi ti dice che non era già finita 5 versi fa? Ecco, è un punto delicatissimo, e per me, ecco, il motivo che mi spinse a rigettare l'idea della poetica, per me la bellezza della poesia consiste proprio nell'andare avanti a tastoni, senza sapere che succederà. Il prossimo verso può essere l'ultimo o l'inizio di una lunghissima sequenza.
12: L'ironia e l'invettiva tra le sue doti.
14: Non esito a dire che se non fossi professore, laureato e dottorato, avrei il più grande gusto del mondo nell'uccidere chi mi taglia la strada e così via, e chi soprattutto si ferma quando è verde, me lo fa diventare rosso e poi passa lui col rosso. Quindi da questo punto di vista, però, stiamo arrivando alla soluzione con l'auto teleguidata, ecco. La burocrazia invece non ha fine, proprio è la maledizione che grava su di noi.
12: E la famiglia del poeta paragona la famiglia a delle pietre focaie.
14: Come pietre focaie fanno fuoco, ma fanno anche scintille. E tutto nasce da una domanda: perché se ci vogliamo bene litighiamo ininterrottamente? E la soluzione è quasi di questo sillogismo è appunto: noi siamo la famiglia.
8: Il tornasole.
9: Ma non finisce qui il nostro appuntamento con la poesia, anzi, come al solito, in conclusione della trasmissione ci portiamo con Cesare Cavoni sul suo treno e guardiamo cosa c'è al di là del vetro, lì dove spesso la poesia cerca anche di in qualche modo di essere presente nei momenti più caldi della storia, appunto, come quelli appunto della guerra che ci racconta questa nostra rubrica. E questa volta torniamo in Grecia, in un periodo anche molto delicato, quello dei colonnelli, ed è proprio lì che ci porta oggi il treno di nel nostro Cesare Cavoni, con il quale anche uniamo i nostri saluti e arrivederci alla prossima settimana.
15: Il nostro treno è anche il treno del tempo, cioè la macchina del tempo, questo è il treno del tempo, va più lento, ci mette di più, ma ci consente di vedere più cose, di analizzare quell'intervallo di tempo tra il presente e il tempo passato, perché noi andiamo nel tempo passato, il tempo del ricordo, del rimpianto, ma anche dei ricorsi storici. La guerra non è un ricorso storico, cioè se l'uomo avesse imparato qualcosa dalle guerre precedenti non starebbe ancora qui a fare guerre, eppure noi ci troviamo ancora a ripetere le stesse azioni di 2-3 mila addirittura anni fa, no? La stessa violenza. E allora andiamo a visitare un'epoca più recente rispetto ad altri che abbiamo analizzato, che è negli anni, tra gli anni 60 e 70, la Grecia dei colonnelli, la Grecia della dittatura, la Grecia in cui la poesia non, come dire, non era ben vista, perché sotto il regime dei colonnelli, tanto per fare un esempio, ma c'è dramma e ironia, per esempio nel film di Costa Gavras, Zeta, l'orgia del potere, no? In cui si capisce bene come in quel regime fosse stata abolita la lettura di Sofocle, Euripide, no? Dei classici greci, dei Beatles, metteva paura a questa libertà creatrice che faceva pensare. E poi fu bandito uno dei più grandi poeti di tutti i tempi, cioè Ioannis Ritsos. Si fece 7 anni buoni, insomma, di detenzione. Riuscì a scrivere pietre, ripetizioni e sbarre proprio sulla sua detenzione, piccoli componimenti in cui mischiava il mito antico della Grecia al presente, proprio per camuffare un po' la sua protesta e non farsi scorrere, ma anche perché doveva far uscire in maniera clandestina dalla prigione questi versi, che uscivano sul retro di pacchetti di sigarette dentro la carta bianca che era nei pacchetti di sigarette. Per cui abbiamo continuato ad avere questa testimonianza.
16: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: sue scia, rifammelo e vai via.
1: RNC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
1: La tua radio.
4: RNC presenta
5: Stop and Gold. Stop and Gold. I successi di sempre su Blu Radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: these beautiful things that I've got.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.
2: RNC, notte di classica.

0: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
1: RNC, notte di classica.

0: Sorelle, fratelli carissimi, chiudiamo questa radiosa giornata. È radiosa quando c'è il sole e anche quando piove, perché questa giornata è la giornata del Signore, è domenica. E concentriamo la nostra attenzione, il nostro esame di coscienza sul primo e sul terzo comandamento. Ricordate i comandamenti. I comandamenti hanno un prologo, il Signore incomincia così: io sono il Signore Dio tuo. Certo che pretende la signoria, ma lo fa per noi, non è un atto egoistico, lo fa per noi, perché riconosciamo la sovranità di Dio. Possiamo usare il tu, diamogli del tu al Signore, ma è il nostro Signore, è il nostro Dio, è l'archè, l'archetipo della creazione e quindi della nostra vita. Se non lo riconosciamo così, diventiamo utopia di noi stessi e siamo soltanto un povero sogno. Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori di me. Quanti idoli, forse anche oggi, forse non siamo andati a messa nemmeno, forse oggi abbiamo giocato tutto e puntato tutto sulle cose, sulla velocità, sul mangiare, sullo spettacolo. Infatti il terzo comandamento ci impone, ci invita ma ci impone di santificare la festa, la legge di Mosè. E Gesù Cristo ci chiede, fate questo in memoria di me, ci chiede di vivere l'Eucaristia, la santificazione della festa e partecipare all'Eucaristia e fare con Gesù cosa ha fatto Lui. Si è reso presente non solo con la parola ma col suo corpo, col suo sangue per il nostro nutrimento. Ci nutre con la parola, quel nutrimento che entra in noi dall'udito ma entra anche dalla bocca, perché si è fatto cibo, si è fatto bevanda. E mangiando Lui non siamo più noi che viviamo, ma Lui che vive in noi. Questo cibo è altamente potente. Non siamo noi che trasformiamo il cibo nel sangue, nella carne nostra, ma è l'Eucaristia che ci trasforma in Lui. Dunque, questa giornata ha visto la mia partecipazione all'Eucaristia, oppure no? È stato centrale Dio o soltanto le cose? Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
1: Tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente, di al Signore mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido.
2: Dalla peste che distrugge, ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio.
1: La tua fedeltà ti sarà scudo e corazza, non temerai i terrori della notte.
2: Nella freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno.
1: Mille cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire.
2: Solo che tu guardi con i tuoi occhi, vedrai il castigo degli empi, poiché il tuo rifugio è il Signore, e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora.
1: Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda, egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi.
2: Sulle loro mani ti porteranno, perché non inciampi nella pietra del tuo piede. Camminerai su aspidi e vipere, schiaccerai leoni e draghi.
1: Lo salverò perché la mia è data, lo esalterò perché ha conosciuto il mio nome.
2: Mi invocherà e gli darò risposta, presso di lui sarò nella sventura. Lo salverò e lo renderò glorioso.
1: Lo salverò in lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza.

0: dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
1: Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
0: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

0: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Salga Teo Padre la nostra preghiera al termine di questo giorno memoriale della resurrezione del Signore. La Tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la Tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena ed un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: con tante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC, notte di classica. Franz Schubert, 12 Ländler di 790, Jörg Demus, fortepiano, registrazione del 1965.

0: Di Franz Schubert abbiamo ascoltato 12 Ländler di 790, Jörg Demus, fortepiano, registrazione del 1965.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Muzio Clementi, primo movimento, allegro, dal concerto in do maggiore per pianoforte e orchestra. Solista Felicia Blumenthal, Prague New Chamber Orchestra. Direttore Alberto Zedda.

Di Muzio Clementi abbiamo ascoltato il primo movimento allegro dal concerto in do maggiore per pianoforte e orchestra. Solista Felicia Blumenthal. Prague New Chamber Orchestra. Direttore Alberto Zedda. RNC. Note di classica. Ludwig van Beethoven, 12 contraddanze, Werke ohne Opus Number 14. Orchestra Berlina Filarmonica, direttore Lorin Maazel.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato 12 contraddanze, Werke ohne Opus Number 14, Orchestra Berlina Filarmonica, direttore Lorin Maazel. RNC, Notte di Classica. Franz Anton Hofmeister, 1754-1812. Primo movimento, allegro, dal concerto in re maggiore per viola e orchestra. Cristina Cordero, viola. Orchestra Freischnett, Conservatorio Reina Sofia, direttore Juanio Mena. Registrazione dal vivo. Non esiste partitura autografa di quest'opera del compositore austriaco. Le prime fonti per le esecuzioni sono partiture trascritte da copisti.

di Franz Anton Hofmeister abbiamo ascoltato il primo movimento dal concerto in re maggiore per viola e orchestra. Cristina Cordero, viola. Orchestra Freischnett, Conservatorio Reina Sofia, direttore Juanio Mena. Registrazione dal vivo. RNC, note di classica. Antonín Dvořák, primo movimento allegro con brio dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, Orchestra Sinfonica della Radio di Francoforte, direttore Manfred Honeck.

Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato il primo movimento dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore. Orchestra Sinfonica della Radio di Francoforte, direttore Manfred Honeck. RNC, Note di Classica. Baldassarre Galuppi, primo movimento, andante, e terzo movimento allegro assai dalla sonata in Do maggiore. Franco Angeleri, Tangentenflügel. Il Tangentenflügel è uno strumento a tastiera così denominato da Jakob Speer, tedesco di Regensburg, che lo costruì dal 1751 circa fino al 1812 in collaborazione con il genero Christoph Friedrich Schmal. Simile al pianoforte a coda, tale strumento era dotato di una meccanica particolare, intermedia tra il clavicordo, il clavicembalo ed il pianoforte a martelli. Ai tasti erano infatti collegate, in luogo dei salterelli o dei martelli, delle tangenti di legno con la testa ricoperta di cuoio, che erano sospinte contro le corde con la meccanica diretta del clavicordo, cioè senza scappamento. Una seconda tangente, all'estremità della leva, fungeva da smorzatore. Lo strumento di Speer e Schmal godette di un certo favore in Baviera alla fine del XVIII secolo, sicché ad essi ne fu attribuita l'invenzione. In realtà, strumenti analoghi, specie di clavicordi a coda, ovvero di pianoforti a tangenti, erano stati ideati in Francia già nei primissimi anni del 1700. Nel 1716 a Parigi, Jean Marius sottopose la sua invenzione all'Académie des Sciences. A Dresda, in Germania, un pianoforte a tangenti apparve nel 1739 ad opera di Christoph Gottlieb Schröter. Le note sono tratte dal Deum, Dizionario della musica e dei musicisti.

di Baldassarre Galuppi abbiamo ascoltato il primo e terzo movimento dalla sonata in Do maggiore. Franco Angeleri, Tangentenflügel. RNC, note di classica. Giulio Briccialdi, Popurrì fantastico sul Barbiere di Siviglia. Quintetto di fiati del Teatro Regio di Torino. Federico Giorbella, flauto. Alessandro Cammilli, oboe. Luigi Picatto, clarinetto. Ugo Favaro, corno. Orazio Lodin, fagotto.

0: di Giulio Bricialdi abbiamo ascoltato Popurrì fantastico sul Barbiere di Siviglia, quintetto di fiati del Teatro Regio di Torino, Federico Giarbella, flauto, Alessandro Cammilli, oboe, Luigi Picatto, clarinetto, Ugo Favaro, corno, Orazio Lodin, fagotto.
1: RNC e Fondi

Aria Sai vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Contrasti. Dallo scarno gregoriano alle sonorità maestose e solenni di un coro e di un'orchestra, partendo dalla creazione. Franz Joseph Haydn, Die Schöpfung, La creazione. Oratorio per soli, coro e orchestra. Gabriel e Eva, Agnes Giebel. Uriel, Waldemar Kment, Raphael, Adamo, Gottlob Frick. Orchestra e coro del Bayerischen Rundfunks. Maestro del coro Wolfgang Schubert. Cembalo Margaret Scharitzer. Organo Mechel von Kries. Direttore Eugen Jochum.

incantumen. Gleich öffnet sich der Erde schon.